Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Furri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6 del mattino, non solo quale mattino, quello del 5 maggio 2026. Sì. È importante perché meno 11.
2: Meno 11 è il
1: così
2: mio compleanno.
1: Mi sono fatto il pensiero, ecco appunto.
2: Davvero, è così.
1: È così, countdown fino al 16, lo so.
2: Mar 05 Mag 2026, magari più tardi diremo la famosa poesia.
1: Certo.
2: Il 5 maggio. Penso, vabbè, tra poco sicuramente arriverà il primo appuntamento con l'informazione. E poi arriverà il secondo appuntamento della settimana con Lian Zitan, il nostro Japan Time, per il quale aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative. Cimentatevi in pochissimi secondi. 366-663-4466. Intanto, ACDC.

0: 6.07 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Allarme a Washington, vicino alla Casa Bianca. Un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti ed è stato neutralizzato dalla polizia. Il Secret Service ha ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre era in corso un evento con Trump. Ai media presenti nel giardino della residenza è stato chiesto di rientrare in sala stampa.
1: Donald Trump è tornato a parlare della situazione in Iran con toni decisi e rivendicativi, sostenendo che l'operazione militare in corso sta andando molto bene, ribadendo con fermezza che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Poi ha aggiunto che il prezzo del petrolio scenderà soltanto quando la guerra finirà.
0: E poi Trump minaccia l'Iran: sarà spazzato via dalla faccia della terra se attaccherà le navi americane che partecipano al Project Freedom, il piano di Trump per riaprire lo stretto di Hormuz. La tensione è alle stelle. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto, ma Teheran smentisce. Il ministro degli esteri iraniano afferma che si fanno progressi nei colloqui e poi lapidario aggiunge: Project Freedom è un progetto morto.
1: Un SUV sulla folla ha causato morti e feriti, facendo ripiombare la Germania nell'incubo del terrorismo. L'auto si è lanciata sui passanti in un'area pedonale del centro di Lipsia. Due persone sono rimaste uccise e ci sarebbero altre 20 persone coinvolte, molte delle quali ferite. Il conducente è stato arrestato poco dopo, mentre si trovava ancora al volante dell'auto. Si tratta di un tedesco di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine.
0: E siamo in Italia. Davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Il giorno del suo interrogatorio domani i PM sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Assicura invece che si presenterà oggi dai magistrati Stefania K, convocata insieme alla sorella gemella Paola.
1: E le persone ferite nell'incendio a Cramontanale e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate dagli ospedali svizzeri. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie della vittima. Queste le parole del presidente della Confederazione Elvetica.
0: Chiusa la 35esima giornata di Serie A e giallorossi con il netto 4-0 la Fiorentina riportano la Roma in CIA Champions. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità al centro-nord per il passaggio di una perturbazione che porterà rovesci e temporali localmente anche intensi e temperature in conseguente calo. Meglio al sud ancora con sole prevalente, salvo per un po' più di variabilità sulla Sicilia, la Campania e il Lazio, e le temperature qui per il momento si manterranno stabili. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: chiamano Fratellis, ma non sono parentis né congiuntis. Chelsea Dagger su Radio Freccia alle 6:13 di questo marzo 05 mag 2026. È arrivato il momento.
1: Neon
0: Zitan arriva,
2: Sì, con calma, non arriva. C'è problema. Tu avvisami. Aspetta, stai calmo, allora non riesco.
0: Vai.
2: Eccoti.
3: Ohio, Neon Zitan! Sempre sono meglio.
2: Cosa ci arriva oggi dal Giappone? Non è freschissima, ma ritorna sempre la moda, sai, è circolare, a un certo punto ritorna.
1: Sì. Neko no shippo jeans.
2: Allora,
1: Neko no shippo jeans.
0: Non ho capito.
2: Zins, finisce con zins, jeans. Sono i jeans con la coda di gatto.
0: Prego.
2: Sì, certo, non parliamo di cosplay.
0: Coda di gatto.
2: Oh, sono dei jeans con proprio una coda di gatto penzolante. Bellissimo.
0: Sì.
2: Un divertimento per tutti, soprattutto i gatti. Cioè, lo fanno per i gatti in maniera tale che,
0: che
2: evitano
0: di attaccano.
2: Esatto, evitano di salirti sui jeans e graffiarti. Allora gli danno l'alternativa con la coda. Tu devi andare in giro così, perché comunque.
0: Con il gatto attaccato dietro.
2: E non ai gatti attaccati ai. Ecco.
0: Oh, perché sarebbe stato davanti.
2: Esatto. Ma questa è, come dire, un proseguo di una moda che è molto in voga in Giappone, perché esistono anche i jeans gattofili giapponesi, che sono quelli che praticamente sono prodotti realizzati con l'erba gatta.
0: Ma perché?
2: Esatto, ci sono anche i zoo jeans, che sono quelli invece già graffiati, i denim graffiati tipo con le unghie, che sono strappati.
0: Vabbè,
2: però sono le unghie.
0: Esatto.
2: E ci sono anche i patch in jeans, quelli adesivi, insomma, a forma di gatto. Jeans con la coda di gatto, utilissimi soprattutto, hanno un costo abbastanza relativo, 120 euro.
0: Ma
1: Neko no shippo jeans.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Sono nato anche un filo annacquato del rock and roll.
5: Dovrebbe essere. Senso,
4: quantomeno qui al nord dovrebbe piovere.
5: Sì, stiamo aspettando, sì. Stiamo aspettando anche comunque i vostri suggerimenti in merito a contro chi e contro cosa state combattendo. 366-663-4466. Mi raccomando, esprimetevi. Abbiamo bisogno della vostra compagnia. Siamo soli.
4: Siamo soli. Sono tanti all'ascolto.
5: Ah, ok, va bene.
4: Allora, inizio io. Proprio sempre per la famosa regola per cui io non ho il liquido dei tergicristalli.
5: Oh, so cosa regalarti al compleanno.
4: Grazie. Prego. Ha fatto quattro gocce, io ho fatto partire le spazzole e adesso ho tutto il vetro spatasciato che non vi sto a dire.
5: Perché
4: proprio
5: quattro moscerini c'erano all'asciutto, li hai ridotti in brandelli.
4: Tangenziale,
5: ecco.
4: Non vedevo una mazza un poco più.
5: Tu apri davanti la macchina, c'è un simbolino con i tergicristalli, lì dentro devi mettere l'acquetta.
4: Sono pigra, sono un toro, quindi sono pigra.
5: Ho capito.
4: C'è Jimi Hendrix.

0: E mentre Jimi Hendrix si diverte con la sua chitarra, sì. c'è gente, cara Fra, che si sì. preoccupa per te per come me. Simona.
1: Cara Fra, per puro egoismo personale lo dico. Sì, sì. Metti il liquido del tergicristallo e cambia la batteria, altrimenti rischiamo una mattina di non trovarti in radio e noi la mattina abbiamo bisogno di sentirti.
2: Grazie, vedi come ti sono vicina. Oggi provvedo.
0: Va bene, anche a cambiare
2: la batteria perché non lo so.
0: Va bene, io intanto comunque banno da tutti i social la nostra ascoltatrice.
2: Perché? Sì, scusami.
0: Perché comunque per avere ragioni.
2: Vabbè, ma tu l'hai messa l'acqua al tergicristallo e hai la batteria del telecomando carica.
0: Ho cambiato anche i telecomandi perché oramai erano distrutti.
2: Sono io la disastrata nella coppia
0: da questo punto di vista, nessuno si preoccupa per me.
2: Non è vero.
3: Ciao Freccia. Io stamattina combatto contro le previsioni del tempo che appaiono sul cellulare.
2: Sì.
0: Okay. Che succede?
3: Perché davano pioggia, 70% di probabilità di pioggia alle 6, sì. dove sono io. Ho bardato il mio cane con tutto l'impermeabile, tutte queste cose qua, eccetera. Non c'è una nuvola in cielo.
0: Niente.
3: Qualche nuvola c'è, ma vabbè. Ciao dal morte.
0: Ecco.
2: Il morte, l'allegria, il cane che lo guarda durante la passeggiata fa come mi hai conciato.
0: Perché mi hai... Poi si bloccano, questa è una cosa che abbiamo
2: già... Senza alcun motivo reale, tra l'altro, capito?

0: Abbiamo già analizzato questa cosa, o dovremmo analizzarla, perché i cani si bloccano nel momento in cui gli fa indossare qualcosa. Non parliamo dei calzini, perché quella è una cattiveria unica.
1: Sì.
0: Ma perché si bloccano?
1: Perché evidentemente non si sentono a proprio agio.
0: Diventano robotici soprattutto.
1: Esatto, sentono qualcosa che costringe i loro movimenti, che invece sono sempre liberi. Io ricordo quando avevo ancora la mia cagnolina, quando faceva freddo, parliamo di meno 3, meno 4, insomma, che no, essendo piccinina la proteggevo con una sorta di cappottino, mi guardavo come dire cazzo mai messo.
0: Cazzo mai messo, vedi come mi fai andare in giro, che vergogna.
1: Però almeno non tremava quando eravamo fuori. Vabbè.

0: Overcome Nothing But Thieves su Radio Freccia 6:31 di questo 05 Mag 2026. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? Ce lo state raccontando come sempre al 366-663-4466.
1: C'era un nostro ascoltatore che ha parlato di previsioni meteo non precisissime, si aspettavano pioggia, ha guardato il cane, non c'è una nuvola. Manuela, nonostante sia primavera, stamattina combatterò con la neve e un grado a Sestriere.
0: Mamma ragazzi, un grado!
1: Un grado e neve, è neve.
0: Però adesso beh, arriva il nostro Claudio da Cervinia che dice qui c'è meno 72.
1: Sì, sì, sì. Ma siete tutti dei pivelli a confronto di Livigno. Manuel!
2: Buongiorno Felice d'Artagnan.
0: Ciao.
2: Si dice, tu sì che hai avuto una buona idea.
0: Sì.
2: Ancora porto gli strascichi di sabato.
0: Perché?
2: Ho avuto l'idea di andare a visitare Firenze. Noi e un altro 1,5 miliardi di persone,
0: certo.
2: File ovunque, non siamo potuti entrare da nessuna parte, abbiamo solo camminato 8 ore sotto il sole, non ne potevo più. E anche ho

0: oggi è dura, ragazzi.
1: Forza, forza. Allora, la bellezza di dire ok, approfittiamo del ponte del primo maggio, comunque i vari ponti, per andare a visitare le città d'arte. Okay. Soltanto che chiaramente è un'idea che hanno tutti e quindi fai fila per qualsiasi cosa ed è un continuo permesso, mi scusi.
2: È un po' così, è l'idea del secolo. Sì, buongiorno sempre. Anche a Daniele.
1: Buongiorno.
2: Velato, cielo velato, sì. Ma non si esprime ancora. E poi a lui accade una cosa che è accaduta anche a me, veramente fastidiosa, quindi lui ci combatte, ossia vuoi camminare, vuoi correre, ti metti anche le cuffiette, sì. E via, appena parti una non va. È fastidiosissima, non ci stai con una sola, no.
1: Di quelle wireless,
2: sì di quelle wireless,
1: basta rimetterle nella custodia, richiudere il...
2: Io l'ho fatto ed erano anche cariche, non so per quale motivo, è fastidioso.
1: È ripartita o è svenuta?
2: No, dopodiché mi sono tolto anche l'ata perché mi innervosiva la questione, ecco. Allora niente, ho ascoltato la natura, ecco.
1: Sai che stanno tornando le cuffiette col filo? Secondo me è una grandissima idea.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 6.30. Io, bro, tutte quelle robe lì. L'ascoltiamo, aspetta, dai. Vai.
2: Buongiorno, popolo di mattinieri.
3: Ciao!
2: Io sto lottando contro il mio non desiderio di andare a lavorare e fare per la quarta settimana di fila lo straordinario. Io voglio già le ferie, ma ad agosto.
1: Ecco.
2: È lontano.
3: È lontano.

0: Sì, le ferie sono molto lontane per tutti ancora.
1: Non pensateci neanche.
0: Sono poche le persone che hanno la possibilità di farle adesso, però poi ad agosto lavorano, per cui insomma, c'è sempre una grande balance. Tra poco ancora i vostri messaggi, vi aspettiamo. Intanto Depeche Mode, It's Not Good.

0: bella, sempre ipnotica questa.
1: Pazzesca. E magari loro hanno iniziato così, insomma, perché in un localaccio, come era descritto nel video, magari gli inizi sono stati così e poi
0: sì, loro hanno iniziato, si sono conosciuti a scuola e poi hanno cominciato nei localini e poi pian piano sono nei localini malfamati.
1: Questo qui era veramente anni ottantissimo, anche se il pezzo era del 97. Combatto, dice Roberto, con chi prima di uscire di casa guarda le previsioni sul telefono e non apre la finestra.
0: Ho capito, però se è buio pesto non vedi una mazza di niente, quantomeno il telefono deve
1: ma tanto
0: essere,
1: per saggiare un po' così l'aria.
0: Devo dire, quando le previsioni del tempo del telefono sono quasi sempre attendibili, no? Però a volte, per quanto riguarda la pioggia, a volte balza di ora in ora, cioè è prevista pioggia alle 15, sì, poi diventa alle 16, poi diventa alle 17 e tu magari volevi fare delle attività all'aperto e hai rinunciato, anche solo banalmente stendere il bucato.
1: Pensa che responsabilità hanno quelli delle previsioni, quelli del meteo, capito? Che comunque adesso soprattutto
0: hai dovuto
1: da un po' di
0: farmi
1: tempo
0: tenere lo stendino in casa, ecco, come ti permetti?
1: Condizionano un sacco la nostra vita per tutte le cose da fare. E prima chi se ne frega, pioveva sotto l'acqua, c'ho l'ombrello, vabbè, comunque. Abbiamo accennato a questa moda che ritorna delle

0: cuffie senza filo, cioè col filo, e infatti molti ascoltatori stanno scrivendo, diciamo, come faccio ad ascoltarvi, per me sono fondamentali perché oramai fanno parte, insomma, dell'abbigliamento avere anche il filo, è perché probabilmente quelle wireless adesso iniziano a essere scomode. Ma com'è?
1: No, ma perché te le perdi un i due per tre, se decidi di comprare quelle economiche, la qualità è quella che è. Se decidi di comprare quelle costose, rimbambiti, come puoi mettere i tag, quello che vuoi, le perdi e sono soldi. Invece quelle col filo, boh, male che va, stai lì, se ti si arrotola tutto.
0: Sì, è l'unico problema, è relativo.
1: E lo va bene, il resto risparmi un sacco di soldi.
0: E poi, signora mia, si sentono meglio.
1: Si sentono meglio, hai ragione, hai ragione. Vi aspettiamo.

0: per lo più siamo abbastanza tranquilli. Noi poi che usciamo alle 5 del mattino ci vestiamo con 8 strati perché non sappiamo alle 10 che cosa ci sarà dall'altra parte.
1: Intanto abbiamo fatto una scoperta straordinaria.
0: Che abbiamo scoperto?
1: Che le cuffiette per quelle col filo per i nostri telefoni costano poco. Io perché insomma, abbiamo delle marche per cui gli accessori di solito hanno dei costi veramente molto importanti.
0: Sì.
1: E considerando che le cuffiette wireless le abbiamo pagate bei soldi, anche perché quelle originali, la qualità del suono, diffidate dalle imitazioni, invece quelle col filo che stanno tornando di moda proprio per i motivi di qui sopra, cioè si perdono meno, si sentono meglio,
0: costano decisamente poco abbiamo abbiamo due telefoni completamente differenti.
1: Oh, 20 euro, certo.
0: Esatto, siamo nella media dei 20 euro
1: originali.
0: Ma sì, ci sta, perché no, poi se il signor del mio telefono, il signor del tuo telefono è all'ascolto e vuole, noi siamo qua.
1: Beh, il mio da Cupertino mi pare un po' difficile anche
0: complicato,
1: per me.
0: Ci sarà una filiale
1: anche per, sì, per carità, in tutto il mondo, però da Cupertino a questo caso.
0: Ah, ok, però parliamo di quelle cuffiettine che si infilano dentro l'orecchio, non i cuffioni.
1: No,
0: ecco,
1: no, i cuffioni no. Cioè, come? Vado in onda con gli auricolari per non avere i cuffioni, adesso ti
0: poi
1: pare
0: mi
1: che
0: si rovinano i capelli.
1: Mi si rovina la piega.
0: Per amor del cielo.
1: Contro cosa e contro chi lottate? 366-663-4466. Florence Road, intanto, hanging out to dry.

0: ora del tempo praticamente, capirai, sì, tanti problemi. Argomenti ci avevamo noi sfrecciati, niente, l'abbiamo detto che qui da quando eravamo giovani era tutta campagna, si poteva dormire con le chiavi attaccate alla porta, che quando c'era lui i treni arrivavano in orario, non lo so se l'abbiamo detto,
1: tutto, hai detto tutto?
0: Caso, lo possiamo tutto? Anche dire, una volta costava 1000 lire, adesso 1 euro, bella!
1: Signora mia scende al quarto,
2: signora mia, grazie, ha visto che prezzi, d'altra parte niente di seta più che un buon bicchiere d'acqua,
1: brava, lo penso anch'io.
2: Neck.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6.52 sì. Praticamente si chiude la nostra seconda rubrica, il contro chi e contro cosa state combattendo, così.
2: Alessio D'Anguilla, buongiorno. Sapazia, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo parlato per mezz'ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 7.
2: Oh, siamo in Italia quindi?
1: Botox.
2: Dov'è che siamo?
1: Botox, per l'esattezza. Botox, siamo in Francia.
2: Siamo in Francia.
1: Siamo in Francia.
2: Quindi sono, diciamo che altissimo livello estetico, tutti belli tirati.
3: Comune
2: belli,
3: francese di quasi 300 abitanti dell'Alta Garonna, sono tutti un po'.
2: Credo che non riescono più ad aprire la bocca, più a chiudere gli occhi,
3: neanche a sorridere più di tanto, perché altrimenti rimangono così. Però sì, insomma, come lo fanno lì, cioè, signora mia, cioè, quando tu hai vai lì a botox,
2: sì, sì.
3: sei tranquilla, sì, sì.
2: Se non qui dove, capito? Cioè, quella roba lì. Va bene, sono i Beach Boys, Surfing in USA.

0: Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Ancora tensione a Hormuz, Trump minaccia l'Iran se attaccherà le navi americane che partecipano al Project Freedom. Il suo piano per riaprire lo stretto sarà spazzato via dalla faccia della terra. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nell'area, ma Teheran smentisce.
1: E Donald Trump è tornato a parlare della guerra in Iran, sostenendo che sta andando molto bene e ribadendo che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Se al posto mio ci fosse la persona sbagliata, ci sarebbe la terza guerra mondiale, ha aggiunto il tycoon, secondo cui il prezzo del petrolio scenderà soltanto quando la guerra finirà.
0: E ieri una persona ha aperto il fuoco vicino al Washington Monument in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. La residenza presidenziale è stata brevemente isolata, mentre l'aggressore è stato neutralizzato dalle forze dell'ordine.
1: La Russia ha annunciato per l'8 e il 9 maggio una tregua unilaterale in occasione della giornata della vittoria. Kiev ha rilanciato e farà scattare il cessate il fuoco dalla prossima mezzanotte. Secondo la CNN, intanto Putin sarebbe preoccupato per il rischio di un golpe o di un tradimento di uno dei suoi fedelissimi e per questo avrebbe rafforzato la sorveglianza dei suoi collaboratori.
0: E torniamo in Italia. Davanti ai PM di Pavia non comparirà soltanto Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Domani saranno sentiti anche il fratello della vittima, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Attese invece oggi dai magistrati le gemelle Stefania e Paola Cappa.
1: E siamo al calcio. Chiusa la 35esima giornata di Serie A, la Roma all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina e si riporta in scia Champions a -1 dalla Juventus. La Lazio in trasferta batte invece 2-1 la Cremonese.
0: E siamo al tennis. È tutto pronto a Roma per gli internazionali BNL d'Italia. Sorteggiati i tabelloni dei singolari maschili e femminili. L'attesa è per Jannik Sinner, fresco vincitore dell'ATP di Madrid, che al secondo turno affronterà Michelsen, al terzo turno Berrettini o Meninsk. È tutto. L'appuntamento con informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità al centro-nord per il passaggio di una perturbazione che porterà rovesci e temporali localmente anche intensi e temperature in conseguente calo. Meglio al sud ancora con sole prevalente, salvo per un po' più di variabilità sulla Sicilia, la Campania e il Lazio, e le temperature qui per il momento si manterranno stabili. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ian Scott, Spoon su Radio Freccia 709, martedì 5 maggio 2026, la Fred Tobia con voi fino alle 10. Anche in TV sul 258 le digitale terrestre,
1: sì, sì, sì,
0: 738 di Sky, se sono sui socials, sì. E anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play.
1: Tutto.
0: Caricatela adesso perché tra poco vi torna
1: così,
0: utile. Ho capito, ma è il loro vantaggio.
1: Ho capito, ma che modi? Cioè,
0: regaliamo cose.
1: Regaliamo cose.
0: Serve l'applicazione, serve l'applicazione. Tutti i giorni a quest'ora facciamo un salto indietro nel tempo, c'è l'appuntamento con il sì. Rewind e quindi compleanni e anche eventi. Avete ricordato già, insomma, reminiscenze scolastiche. Oggi nel 1821 sull'isola di Sant'Elena, dove si trovava in esilio da qualche anno, muore l'imperatore francese Napoleone Bonaparte.
1: Oh, oui, oui, quello con la mano qua, con la mano infilata
0: è proprio lui. Ci sono dei compleanni da festeggiare, sì. Quest'oggi parlavamo prima, abbiamo chiuso il notiziario parlando del tennis. Oggi è il compleanno di Carlos Alcaraz, che ne compie 23, sono giovanissimi,
1: giovanissimi
0: campioni
1: giovanissimi.
0: Del mondo,
1: sì, sì,
0: e adesso
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Tornato ad essere il numero 2, visto che il nostro Jannik Sinner ha rifatto il sorpasso
1: esatto.
0: Al numero 1.
1: Tanto va via in caso Alcaraz per età, c'è già il fratellino piccolo che già
0: veramente?
1: Sì, già proprio gioca in una maniera incredibile.
0: Il fatto che a 23 anni possano già essere un po' vecchi fa un po'
1: fa specie. C'è il fratello in caso.
0: Campioni come Djokovic e tanti altri, insomma,
1: tirano avanti anche 40
0: sì, sono sì, ancora sì. Gagliardi e tosti, come dicono a Boston Downtown. Oggi sono 25 anni per Olly.
1: Auguri.
0: Tanti auguri. Sono 37 per Chris Brown. Sono 38 per Adele, tornata con un singolo nuovo meraviglioso. 45 per Cry David, I'm Walking Away.
1: Scomparso.
0: Non ha avuto qualche problemino. Sono 55 anni per Enzo Miccio. Tanti auguri. Oggi nel 1984 Jim Carrey, Simple Minds, sposava Chrissy Hynde dei Pretenders. Nell'85 hanno avuto una figlia, nel 90 si sono separati e credo poi lui subito dopo abbia sposato Patsy Kensit,
1: sì.
0: Poi si sono separati, lei ha sposato Liam Gallagher, che al mercato mio padre comprò
1: Beautiful
0: Don't You Forget About Me.

0: Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
4: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio Freccia.
7: 7:19, buon martedì 5 maggio 2026, vi avevamo avvisati sfrecciati. E allora Radio Freccia in questo momento vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions, quindi andate subito su RTL 102.5 Play nella versione web o app, cliccate sul banner Special in Contest, come sempre dita incrociate per voi.
8: E tra poco ascolteremo appunto gli Scorpions, sì. Ma vi ricordiamo che è anche arrivato il momento dedicato all'attualità e all'approfondimento. Parliamo e parleremo di intelligenza artificiale e dello stretto rapporto con il mondo del lavoro. A Londra a rischio metà dei posti, mentre in Italia si cercano esperti che non si trovano, in merito appunto all'intelligenza artificiale. E ne allora, parliamo tra un attimo.
7: Parliamone insieme. 366-663-4466, magari nella vostra azienda o nel vostro posto di lavoro già l'intelligenza artificiale è entrata, diciamo, a gamba tesa sulle vostre mansioni o sulle mansioni di alcuni vostri colleghi. Intanto per l'appunto Scorpions, Alienation.

0: siamo nel momento dedicato all'attualità. Abbiamo accennato l'argomento di oggi, ossia l'intelligenza artificiale, che dovrebbe avere uno strettissimo rapporto con il mondo del lavoro, essere d'aiuto al mondo del lavoro, ma divide anche il mondo del lavoro, lo divide in due, perché da un lato c'è preoccupazione in tanti lavoratori, temono di essere sostituiti, dall'altro crea una domanda invece in crescita di profili specializzati che le aziende faticano a trovare. Queste due ricerche sono state fatte, uno dall'ufficio del sindaco di Londra, dove l'intelligenza artificiale prende piede in maniera importante, e l'altra riportata invece dal Sole 24 Ore, dove ci sono dei numeri importanti, ossia la stessa tecnologia minaccia i posti di lavoro, ma ne genera dei nuovi.
1: Eh sì, è esattamente un po' come secondo me era accaduto con il passaggio del lavoro manuale alle macchine, no? Quindi sì. Laddove prima le macchine rischiavano di togliere il lavoro agli artigiani, poi per le macchine sono serviti dei tecnici specializzati, per cui laddove ha tolto da una parte ha generato dall'altra. È un po' come sta accadendo con l'intelligenza artificiale, che in molte aziende è già utilizzata come uno strumento importante per varie cose, e c'è bisogno anche di persone che siano specializzate nel trattare, nell'interagire con l'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni dell'azienda senza alcun timore di venir sostituiti, insomma.
0: Londra è preoccupata perché 2,5 milioni di persone lavorano in occupazioni classificate come professioni esposte all'arrivo importante dell'intelligenza artificiale, quasi il 50% della forza lavoro cittadino, e la media nazionale è del 38%, quindi sono molto preoccupati. Dall'altra invece in Italia stanno cercando persone specializzate che possano gestire l'intelligenza artificiale e non essere sostituiti.
1: Vero è che l'intelligenza artificiale ha già sostituito, soprattutto nell'ambito creativo, alcuni posti di lavoro, e allora

0: You Are Cooks su Radio Freccia 7:31. Acceso dibattito per quel che riguarda la presenza, già a volte troppo invasiva, dell'intelligenza artificiale all'interno delle nostre aziende. Preoccupazione da parte di Londra, alla quale abbiamo preso insomma la notizia, perché laddove l'intelligenza artificiale sta togliendo alcuni posti di lavoro, ne sta generando di altri, perché occorrono tecnici specializzati in grado di dialogare con l'intelligenza artificiale, con le nuove tecnologie, per metterle a servizio appunto dell'azienda stessa.
1: E questa paura sta portando anche a una classificazione all'interno delle categorie di lavoro. Le donne rappresentano quasi il 60% dei lavoratori nei ruoli a più alta esposizione, perché svolgono professioni amministrative e di assistenza ai clienti, e questo potrebbe essere facilmente sostituita dall'intelligenza artificiale. Infatti l'8% delle donne che lavorano a Londra rientra nella categoria più esposta, a differenza degli uomini del 4%, ma anche i lavoratori più giovani risultano più vulnerabili, perché tra i 16 e i 29 anni hanno quegli impieghi che sono esposti all'arrivo importante dell'intelligenza artificiale. Invece da 50 anni in più, quando già si parla probabilmente di lavori dirigenziali, lì l'intelligenza artificiale difficilmente arriverà.
0: E poi parlavamo anche del fatto che l'intelligenza artificiale sta creando non pochi problemi al settore creativo. Basti pensare a un grafico pubblicitario, o magari qualcuno che si occupa di editing audio, video.

0: L'intelligenza artificiale ormai con pochi clic è in grado di fare un lavoro preciso in pochissimi secondi, e quindi togliere veramente la possibilità a qualcuno che ha studiato tanto e ha esercitato tanto per poter raggiungere l'eccellenza professionale, appunto di essere è in pericolo, la sua posizione è sicuramente in pericolo.
1: Un piccolo accenno da parte dei nostri ascoltatori: mi sento fortunato perché ancora l'intelligenza artificiale non ha toccato il settore dei trasporti dove io lavoro. Così ci dice Iva da Milano.
0: Arriverà la guida autonoma, ma io non mi fido ancora.
1: No.
0: E viva i driver in carne ed ossa, sempre. Per intervenire 366-663-4466, parliamone insieme, fateci capire quanto l'intelligenza artificiale è già entrata nella vostra attività professionale. Intanto ci sono i Black Keys.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.38 stiamo parlando dell'intelligenza artificiale che fa soffrire i lavoratori a Londra perché l'esposizione è altissima, sono a rischio di perdere il lavoro per via dell'arrivo importante dell'intelligenza artificiale. Di contro in Italia invece genera una domanda di competenze specializzate che non accenna a rallentare. Si parla nei primi 4 mesi del 2026 di una domanda di professionisti con competenze sull'intelligenza artificiale che è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025, quindi tante le figure ricercate per, tra virgolette, gestire l'intelligenza artificiale.
2: E allora, per raccontarci quanto l'intelligenza artificiale o meno sia già entrata nella vostra professione, 366-663-4466, 30 secondi massimo di messaggio vocale pertinente oppure uno scritto. Intanto ci sono i Green Day, questa è Long View.

Green Day, Long View su Radio Freccia, 7:42 di questo martedì 5 maggio 2025. La Fra e Tobia con voi fino alle 10. Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale.

0: È sempre più presente anche in maniera invasiva in molte delle professioni, anche in Italia. C'è l'allarme che arriva da Londra, visto che insomma l'intelligenza artificiale dilaga, ma c'è anche la richiesta urgente di tecnici specializzati in grado di dialogare con l'intelligenza artificiale per poterla utilizzare al meglio come strumento all'interno delle aziende. Detto ciò, quanto l'intelligenza artificiale è già entrata in maniera invasiva o meno nella vostra professione, ci state rispondendo al 366-663-4466.
1: Così come ha fatto Emanuele, che dice: io, grafico pubblicitario, già sostituito dall'intelligenza artificiale, non ho trovato assolutamente degli sbocchi lavorativi. Chiunque in 30 secondi può fare questo mestiere, anche se sottolineo che la resa è pessima e non indicizzata. E invece,
0: certo,
1: sempre a proposito di grafici, esatto, contrario. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao sprecciati. Io sono un grafico pubblicitario e vi posso garantire che il lavoro non verrà preso dall'intelligenza artificiale, perché semplicemente il lavoro sta cambiando, nel senso il lavoro sta diventando un prompter, vuol dire scrivere i prompt per generare immagini, per generare testi. Quindi la mole di lavoro aumenta, i progetti aumentano, ma il tempo rimane sempre quello, e questo forse è il problema principale dell'intelligenza artificiale.
1: Quindi lo stesso lavoro visto da due persone differenti può essere allora sostituito o non verrà mai sostituito?
0: Questo riguarda anche un po' la professione, non tanto dello speaker radiofonico, perché chiaramente
1: non ci avranno mai,
0: però per alcune cose, per esempio le voci, per alcune pubblicità, per alcuni prodotti e produzioni audio,
1: sì,
0: già l'intelligenza artificiale, anche senza l'autorizzazione della voce da cui è stato preso il campione, ha cominciato ad agire. Ne parliamo tra poco.

0: Candleman Florence and the Machine su Radio Freccia alle 7:47. Quanto l'intelligenza artificiale è già entrata nella vostra professione? Ci avete risposto in tanti al 366-663-4466.
1: Buongiorno.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Io lo utilizzo e ritengo sia uno strumento utilissimo, e come tutte le innovazioni è impossibile immaginare l'evoluzione, quindi andrà normata e utilizzata a dovere, anche perché molte persone la considerano un oracolo, ma sbaglia anche lei, quindi ci va comunque sempre l'intelligenza umana dall'altra parte a validare quelli che sono stati i risultati.
1: E questo perché secondo questa ricerca del Sole 24 Ore, oltre la metà dei professionisti, il 52%, la utilizza, ma intendendola come a favore, cioè generativa nel proprio lavoro, e invece la restante percentuale come dire una brutta compagnia.
3: Buongiorno sfrecciati. Allora, è vero, c'è il doppio aspetto: parte dei posti di lavoro si perdono, altri se ne generano. Il fatto è che si genera solo la richiesta di profili specializzati, e invece si va a perdere un po' su tutti i campi, e questo secondo me è un male.
1: E il rischio.
0: Beh, assolutamente sì, certo.
1: È
0: certo.
1: È vero. Eddie, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Ciao. Io lavoro nell'artigianato, quindi sì. Diciamo che per adesso è ancora richiesto l'essere umano come operatore. Però l'Nvidia, schede grafiche loro, avevo letto che comunque l'intelligenza artificiale ha fatto passi da giganti, e ciò che si presumeva dovesse essere compiuto in 20-25 anni è stato compiuto in 2. Quindi, boh, per quanto?
0: Ma infatti, no? Figurati. Intanto alcune voci che ci sono in alcune pubblicità, ma anche e soprattutto sul web, appartengono a dei professionisti che ignari
1: si sono trovati
0: ad affronteggiare questa cosa. L'appuntamento con l'attualità torna domani. Grazie.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Sono le 7:52 e popolo.
2: Vai.
1: Ritardatario del...
2: Come mi suona bene il mio banchetto.
1: Rock and roll, questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia.
2: Se...
1: La Fra e Tobia con voi fino alle 10, è tardi.
2: Senti.
1: Però se non accendete la radiovisione vi perdete uno spettacolo che dai 258 nel digitale terrestre.
2: Sì.
1: Dicevo, è ora di andare a lavoro, ma è ora anche di portare i vostri bimbi a scuola. Allora bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466, se volete anche con barzellettina alle 8 le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto 1992, sì, 34 anni fa, Spin Doctors, Two Princes.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le otto bimbi, sveglia!
2: Frecciati, sto andando a scuola.
1: Ciao. Sveglia!
3: Ciao Radio Freccia.
1: Ciao.
3: Oggi sono incredibile, sono arrivato non in ritardo. Sveglia!
4: Ciao sprecciati, sono Lia, ho 11 anni e per la mia sveglia voglio dire dei vacanze roses tutta la vita.
1: Va bene, sì.
3: Buongiorno sprecciati.
5: Buongiorno.
3: Sono Alessandro.
1: Sì.
3: E sto andando a scuola. Sveglia!
4: Ciao sprecciati, sono Diana.
1: Ciao.
4: Sto andando a scuola. Mm. Ma è possibile che piova? Negli altri giorni c'era caldo.
1: Hai ragione.
4: Sveglia!
1: Hai ragione. Bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina. Adesso Blink 182, questa è Adam's Song.

0: 7.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Ancora tensione a Hormuz, Trump è tornato a minacciare l'Iran se attaccherà le navi americane che partecipano al Project Freedom, sarà spazzato via dalla faccia della terra. Teheran ha smentito che gli Stati Uniti abbiano il controllo dell'area, ma il colosso danese del trasporto ha fatto sapere che ieri una delle sue imbarcazioni è riuscita ad attraversare lo stretto sotto scorta americana.
1: La guerra contro l'Iran sta andando bene, Teheran non avrà mai l'arma nucleare ad assicurarlo. È stato il presidente americano Donald Trump che ha aggiunto: se al mio posto ci fosse la persona sbagliata, ci sarebbe la terza guerra mondiale.
0: E ieri una persona ha aperto il fuoco vicino al Washington Monument in una zona affollata di turisti. A poche centinaia di metri dalla Casa Bianca, la residenza presidenziale è stata brevemente isolata, mentre l'aggressore è stato neutralizzato dalle forze dell'ordine.
1: La Russia ha annunciato per l'8 e il 9 maggio una tregua unilaterale in occasione della giornata della vittoria. Kiev ha rilanciato e farà scattare il cessate il fuoco dalla prossima mezzanotte. Secondo la CNN, intanto Putin sarebbe preoccupato per il rischio di un golpe o di un tradimento di uno dei suoi fedelissimi ed è per questo avrebbe rafforzato la sorveglianza dei suoi collaboratori.
0: E torniamo in Italia. Davanti ai PM di Pavia non comparirà solo Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Domani sarà sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima, oggi attese invece dai magistrati le gemelle Stefania e Paola Coppa.
1: E in Puglia sono state arrestate 11 persone, fermate altre 3 nell'ambito delle indagini su 2 omicidi, quello di Lello Capriati, assassinato a Bari nell'aprile del 2024, e di Filippo Scavo, 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca.

0: discoteca di Biceglia. Secondo gli inquirenti, le persone coinvolte sono esponenti di clan baresi rivali.
1: E siamo al calcio. Chiusa la 35esima giornata di Serie A, la Roma all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina, si riporta in Scia Champions a meno 1 dalla Juventus, la Lazio in trasferta batte 2-1 la Cremonese.
0: E chiudiamo con il tennis. Gli internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, sorteggiati i tabelloni dei singolari maschili e femminili. L'attesa è tutta per Jannik Sinner. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità al centro-nord per il passaggio di una perturbazione che porterà rovesci e temporali localmente anche intensi e temperature in conseguente calo. Meglio al sud ancora con sole prevalente, salvo per un po' più di variabilità sulla Sicilia, la Campania e il Lazio, e le temperature qui per il momento si manterranno stabili. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: che brutto quando qualcuno ti dice ogni giorno ti amo di meno. Every day I love
1: ma
0: you
1: loro
0: less
1: possono.
0: And less. Veramente una sì, però sentirsi dire questa cosa
1: non è carino. Non
0: amore,
1: è carino.
0: Ma quanto mi ami? Domanda che non andrebbe mai fatta.
1: Ogni giorno un po' meno, guarda.
0: Esatto, niente, ti scavi la fossa, la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
1: Ma proprio lungo, eh.
0: Ciao a tutti, siamo alla Fretta Bia con voi
1: ma
0: fino
1: sì.
0: alle 10, alle 8 e quasi 12 di questo Mar 5 Mag 2026. Manca 11 giorni al mio compleanno. Che poi cadrà di sabato, per cui insomma non sarò in onda. Ma
1: Buckingham
0: mi piace rompere le scatole a tutti.

0: voi almeno fino a quel momento lì. Seguiteci anche
1: poi ce
0: TV.
1: Ne sarà un altro.
0: Siamo sì, il tuo. Siamo sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, su tutti i socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Scaricatela anche per vincere un sacco di premi Rock and Roll.
1: Siamo ovunque.
0: Quindi non avete scuse. Non avete scuse neanche perché la potete rivedere se la perdete adesso in diretta nella seconda parte della mattinata in versione integrale, anche la rubrica dedicata ai dischi da raccontare. Il martedì ci sono le cover.
1: Eccoci.
0: E questa è una signora cover di una signora canzone, cover realizzata nel 2016 da una grande voce di un grande pezzo del 1987. Parliamo di Patience, realizzata voce e chitarra da Chris Cornell nel 2016, cover di un pezzo dei Guns N' Roses contenuto in Appetite for Destruction del 1987. Perché la bimba prima alle 8 diceva evviva Guns N' Roses sempre, anche Chris Cornell era fan dei Guns N' Roses, e proprio per celebrare la reunion che stava avvenendo proprio in quel momento tra il 2015 e il 2016 dei Guns, così per insegnarla a suonare alla figlia Toni, che è uscita da poco anche con un suo progetto solista, ma insomma a papà ti insegno a suonare e a cantare Patience dei Guns N' Roses, poi siccome che era in studio dice sai che c'è, mi trovo, la incido,
1: la
0: e il risultato è questo capolavoro qua, uscito poi nel 2020, il giorno del suo compleanno dopo la sua morte, in quello che sarebbe stato il suo compleanno, e quindi il 20 luglio. Chris Cornell e la sua versione di Patience.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Radio Freccia.
12: No, è che volevo vedere.
13: No,
12: se
13: mi dissocio, mi dissocio.
12: Eravate attenti.
13: Certo.
12: Oh, però dai, uno non può dire no. Ho detto una cazzata. Alzo le mani.
13: Allora, non è una cazzata, è un'informazione alzo non precisa. Però
12: Patience era sull'ice e non sulla Petale for Destruction. Va bene, va bene, va bene, va bene.
13: Io non c'entro niente.
12: Tu lo sapevi?
13: Io, ma certo, ma solo che ti ho lasciato campo libero.
12: Senti, senti. Allora, tra poco arriva, chiedo scuse, come dicono a Boston Downtown, in ginocchio sui pesci e sui cocci. A proposito, tra poco giriamo per la capitale.
13: Tra poco per le rapine ridicole andiamo a Roma.
12: Yes, prima però Red Hot Chili Peppers da Californication. Qui ci metto le mani.
13: Stai attenta.
12: Road tripping.

0: mie prefe di questo album straordinario del 1999 che si chiama Californication. Adesso sta roba che ho sbagliato il titolo degli album dei Guns ve la legherete al dito.
1: Certo, certo,
0: so.
1: Certo. Un po' di come si dice shitstorm su Anthony Kiedis, perché ha presentato in pubblico la sua nuova fidanzata,
0: sì,
1: che è molto molto molto giovane,
0: giovane,
1: quindi questo. Ovviamente è dagli addosso. A proposito di dagli addosso, noi andiamo in quel di Roma.
0: Ah! Tutti!
2: Fateci largo che passiamo noi. Sti giovanotti d'est Roma bella.
0: All right, ancora.
2: Il pennello. E le ragazze fanno innamorare.
0: Aspetta che adesso arriva il pezzo forte.
2: E le ragazze fanno innamorare.
0: Ah, ciao, te!
2: Ma che ci frega, ma che ci importa.
1: E insomma un po' meno, dai, ma dai, che ci frega, che ci importa. Dai. Siamo nel momento delle rapine ridicole. Sì. Andiamo nella capitale, in particolare andiamo a Testaccio.
0: Sì.
1: Un ladro ruba un telefono. Come dire, okay. Purtroppo succede. Dove lo fa?
0: Dove lo fa?
1: Davanti ai carabinieri.
0: Ma veramente?
1: Genio, sì. È vero che erano in borghese, però sai, avevano quell'atteggiamento, dicono i testimoni, per dire aspettiamo che adesso lo fa e l'hanno arrestato immediatamente. Oh, un colpo fulmineo, lui è stato velocissimo.
0: Senti Ciccio, restituisci sto telefono.
1: Fai il bravo. È un colpo che si è verificato tra i tavolini di un bar in Piazza Testaccio. Il giovane, approfittando appunto di una distrazione, ruba il telefono. A fianco erano seduti due carabinieri, hanno detto sediti un attimo.
0: è così. Beh, zona sempre molto controllata. Intanto la notte ci sono le discoteche, i locali, un sacco di movida, e poi durante il giorno.
1: Ovviamente lui l'ha arrestato, ha detto non sono stato io.
0: No, certo,
1: però aveva il telefono in mano. Ha detto no, è il mio.
0: No, non sono stato io, era un avatar, era un ologramma.
1: Arrestato, processato per direttissima, 6 mesi in carcere. Insomma, non ha avuto proprio la velocità, il colpo di genio, non si è accorto della presenza dei carabinieri. Meravigliosa rapina ridicola che insomma è finita bene per il proprietario del telefono. Genio!
0: Ci sono i Rolling Stones, questa è Rain Fall Down, Rock Morning.

0: vent'anni o giù di lì, sto pezzo dei Rolling Stones, Rainfadan. Ritrovati su Radio
1: Come
0: Freccia.
1: Com'era il titolo?
0: Rainfadan.
1: Già ti hanno detto cose. Stai attenzione. Questa è molta attenzione.
0: Non ho paura del giudizio negativo altrui.
1: Allora, sì. Noi avevamo intenzione di coinvolgere i nostri ascoltatori su un argomento che secondo me è molto toccante.
0: Okay.
1: Arriva una notizia, la storia di questo Sandro Nigro, che è conosciuto come Ciccio Influencer,
0: sì,
1: perché lui ha inseguito sin da piccolo questo ciccio bello che non gli è stato mai regalato. Adesso ovviamente è la cosa principale a cui tiene, ed è diventato praticamente anche il suo lavoro, quindi per lui è qualcosa in più di un semplice giocattolo, i bambolotti, che erano un po' i classici compagni di gioco sin da quando eravamo piccoli. Ma nonostante l'età di questa persona, che ha superato i 50 anni, rimane sempre il suo oggetto preferito.
0: Intanto la storia completa la trovate su Vanity Fair, di un articolo firmato dalla nostra Francesca Favotto, che salutiamo e ritroveremo lunedì prossimo. E poi insomma ci sono quei giocattoli che avreste sempre voluto avere da bambini,
1: o che non avete mai mollato,
0: che non avete mai mollato, magari per un motivo o per un altro, costavano troppo e non hanno potuto comprarveli, o magari non lo so, o ce l'avevate, si è rotto e non vi è stato più restituito, regalato, e poi da grandi dice: sai che c'è? Io adesso me lo voglio comprare.
1: Esatto,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: giocattoli che non avete o mai mollato, con i quali continuate a interagire, oppure avete avuto una sorta di rivincita dal passato, me lo compro e ci gioco ancora. E quindi magari nelle vostre case esistono ancora questi giocattoli legati all'infanzia.
0: Sì, io c'avevo una bambola che mi è rimasta qua, poi adesso non me la compro perché non saprei dove metterla, e ho ancora...
1: Perché è grande? Non serve.
0: No, ma perché ai tempi costava un fottio, ed era una delle prime bambole robottino che poteva emettere qualche suono, ed era baby mia, ma costava veramente una follia.
1: Tantissimo.
0: E quindi Babbo Natale mi ha detto: tesoro, ci primero. Adesso non la comprerei mai, figli non ne ho, e quindi niente.
1: 366
0: 663 4466, parliamone insieme, raccontateci le vostre storie.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill! Per te c'è il menù perfetto! Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
4: It was always about the fans.
3: Il film pazzesco.
5: We are all blood brothers!
3: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
10: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
11: Energia al lavoro. Musica.

0: ricca per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Radio Freccia.
3: Le 8:37, magari vi ritrovate tra le mani ancora i giochini della vostra infanzia, avete ricominciato a giocare, la scusa li faccio conoscere i miei figli, ma ci gioco io che me frega, e quindi questo è un po' il mood in cui siamo entrati, sì. E sono tantissimi i vostri messaggi, soprattutto sui videogiochi, però anche delle cose veramente concrete, tipo i pupazzetti, sì. I soldatini, ecco, quelle cose lì.
4: Ci avete mandato un sacco di messaggi, tra poco continuiamo e cominciamo anzi a leggervi, ad ascoltarvi. Devo dire, ci abbiamo anche un audio da parte di un unicorno che dopo ovviamente vi faremo sentire,
3: certo.
4: In versione integrale. Intanto Roy Orbison, questa è You Got It.

0: Coro, coro. You got it. Oh, quindi tu ce l'hai il giocattolo con cui vorresti ancora giocare?
1: No.
0: Niente. No. Un trenino, niente.
1: No, no, allora, mattina. Quello che ritornerei volentieri ad avere a fare, se ci fosse la possibilità, sono le piste belline.
0: Beh,
1: quelle belle complicate.
0: No, che una volta montate occupano anche il loro relativo spazio. Più che altro è quello che a volte non si ha proprio lo spazio materiale per poter montare ste robe.
1: Ed è questa la situazione di cui ci parla una nostra ascoltatrice.
0: Hello.
2: Buongiorno, sfrecciati. Mio marito, fin dai tempi del fidanzamento, mi raccontava che da bambino desiderava un trenino elettrico che i suoi genitori non potevano permettersi di comprare. Quindi appena sposati, uno dei primi regali di Natale che gli ho fatto fu proprio il trenino elettrico. Non se l'aspettava, fu felicissimo. Ci ha giocato per diversi anni, lo montava e rismontava e rimontava e rismontava. Poi quando abbiamo cambiato casa l'ha dato via perché nell'appartamento nuovo c'è posto a malapena per noi. Ciao da Bambino.
0: Negli appartamenti in cui c'è angolo cottura, angolo bagno, angolo camera,
1: non ci sta l'angolo trenino.
0: Non c'è l'angolo trenino.
1: No. Vorrei andare un po' fuori tema, ma insomma mica tanto, ci dice Simona. A proposito del cicciobello, già che siamo partiti da questa notizia, io quello che ho avuto, ma io avevo quello cinese.
0: Ah sì?
1: Si chiamava Chow Fiulin.
0: Allora, i cicciobello della mia era erano multietnici.
1: Sì.
0: Io ne avevo due, ne avevo uno biondo con gli occhi azzurri e poi ne avevo proprio uno nero.
1: Certo.
0: Quindi anche i miei cicciobello erano multietnici ed erano bellissimi. E poi c'era quello cinese, quello di tutte le etnie, l'hanno prodotto veramente in tutte le etnie ed era meraviglioso. Sì.
1: Buongiorno Massimiliano.
0: Ciao.
3: A me da piccolo non volevano mai comprarmi il vestito di carnevale, mai. Sempre solo la mascherina e tutti gli altri erano vestiti.
1: Sì.
3: Allora sono arrivato a 30 anni e mi sono comprato un vestito da Jimi Hendrix con tanto di chitarra elettrica. Ciao sfrecciati.
1: Bello. Lui era quello con la mascherina e gli altri erano tutti vestiti. Cioè lui era solo con la mascherina e niente.
0: Adesso lo riascoltiamo e capiamo.
1: Secondo
0: me. Intanto c'è Corey Taylor, questa è una delle mie prefe della sua carriera solista, si chiama Black Eyes Blue.

0: Black Eyes Blue su Radio Freccia, sì. Corey Taylor, se voi solo poteste ascoltare i messaggi che non vi faremo ascoltare.
1: Gente, è meraviglioso quando la sambuca gira ancora
0: del mattino è in hangover con l'H maiuscola proprio. Oh. Sì,
1: ho sognato, ci dice Nunzio, di avere due figli, comprare la pista delle macchinine già durante la loro prima settimana di vita.
0: Sì?
1: Cazzo, sono arrivate due femminucce. Ma allora arrivo

0: Io capito qualche volta l'anno all'interno di un grande negozio di giocattoli per fare i pensierini ai nipotini acquisiti, ai figli dei colleghi, così, figli di amici. E quindi faccio sempre, per trovare anche il giocattolino più adatto all'età, faccio un giro completo dello store. Quando arrivo davanti al reparto Barbie, che ormai è super accessoriato, c'ho sempre la tentazione di dire: ma quasi quasi mo una Barbie me la compro.
1: Perché
0: ma
1: no?
0: Posso ma comprarmi una Barbie a 47 anni adesso?
1: Ma sì,
0: ma dove la metto?
1: Ma non lo so, però il posto lo trovi.
0: La tentazione ogni volta è forte, dico adesso io vado in cassa e mi pago anche una Barbie. Oh, perché che meraviglia.
1: Io che mi ricordo ai tempi delle macchinine, io avevo quella che andava avanti soltanto caricandola all'indietro.
0: Okay,
1: la caricavi all'indietro con la levetta e andava avanti. Era un divertimento incredibile, però poi non mi è ritornata su questo desiderio.
0: Ti divertivi a farla sbattere sulle cose?
1: Stai scherzando? C'è il divertimento principale, con tanto di urla da parte di...
0: Allora!
1: Esatto.
0: C'è Jack White su Freccia, aspettiamo i vostri messaggi 366 663 4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8:52, sì. Non siamo soli,
2: No. Hello?
1: Buongiorno.
3: Ciao a
1: buongiorno,
3: tutti. Buongiorno. Qualche anno fa i miei figli hanno visto il film di Gremlins e si sono appassionati e hanno chiesto in regalo un

0: Mugli un po' interattivo, okay, che ovviamente è diventato mio. Ecco. Siamo molto attenti a non farlo bagnare, certo, e non farlo mangiare dopo mezzanotte. Adesso sì, ve lo passo per chi vuole salutare.
1: Ci vuole senso? Salutare.
0: Ecco. Dolcissimo.
2: Dolcissimo, dolcissimo. Allora, un TSO subito, secondo me.
1: Ciao Mowgli, stai all'ascolto.
2: Certo, certo, ciao.
1: Chissà, magari a Mowgli piacciono gli Aerosmith.
2: Ma ci mancherebbe, prego. Mamma
1: arriva
2: mia.
1: Sweet Emotion. Mm-mm.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 9 del mattino.
2: E dove siamo? Dove siamo?
1: A Babbucce.
2: Ah, oh, vedi, oh, la comodità. La comodità. C'è niente di più bello dopo una giornata pesante.
1: Rientrare in casa, mettersi le babbucce. Ma è un problema. È
2: perché?
1: Un problema. Perché sono 167 abitanti,
2: okay.
1: Sono dispari.
2: Adesso
1: sono dispari, le babbucce vanno pari.
2: Adesso
1: ci sarà uno che sarà scalzo di uno.
2: Chi ha nascosto la ciabatta?
1: Dove è finita la babbuccia?
2: Se l'è mangiata il cane.
1: Dov'è la
2: è un classico. Dov'è? Se l'è mangiata il cane.
1: Dov'è la babbuccia?
2: Dov'è? Babbuccia? Dov'è?
1: È una località del comune di Tavuglia.
2: Sì.
1: Siamo a Pesaro Urbino. Tavuglia credo sia il paese d'origine di Valentino Rossi.
2: Sì, sì,
1: ora
2: sì,
1: pronto a ricevere le offese, ma dovrebbe essere così. Fuori la babbuccia! Ci manca un abitante.
2: Come si chiamano gli abitanti di Babbuccia?
1: Ce lo diranno i nostri ascoltatori.
2: Va bene, allora, aspettiamo. Intanto Forno Blunts, questo è WhatsApp.

0: Alle 9.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Ancora tensione a Hormuz, Trump è tornato a minacciare l'Iran se attaccherà le navi americane che partecipano al Project Freedom, sarà spazzato via dalla faccia della terra. Teheran ha smentito che gli Stati Uniti abbiano il controllo dell'area, ma il colosso danese del trasporto merci Maersk ha fatto sapere che ieri una delle sue imbarcazioni è riuscita ad attraversare lo stretto sotto scorta americana.
1: La Russia ha annunciato per l'8 e il 9 maggio una tregua unilaterale in occasione della giornata della vittoria. Kiev ha rilanciato, farà scattare il cessate il fuoco dalla prossima mezzanotte. Secondo la CNN, intanto, Putin sarebbe preoccupato per il rischio di un golpe o di un tradimento di uno dei suoi fedelissimi ed è per questo che avrebbe rafforzato la sorveglianza dei suoi collaboratori.
0: Siamo alla cronaca tragedia. Questa mattina a Venezia un ragazzo di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto in un rio del sestiere di San Paolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i due coetanei che erano con lui sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio. Il giovane invece, per cause ancora in corso di accertamento, non è più riemerso.
1: Davanti ai PM di Pavia non comparirà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Domani sarà sentito anche il fratello della vittima Marco. Oggi attese invece dai magistrati le gemelle Stefania e Paola Cappa.
0: In Puglia sono state arrestate 11 persone e fermate altre 3 nell'ambito delle indagini su 2 omicidi. Quello di Lello Capriati, assassinato a Bari nell'aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Secondo gli inquirenti, le persone coinvolte sono esponenti del clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati.
1: Siamo al calcio, chiusa la 35esima giornata di Serie A. La Roma all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina e si riporta in scia Champions a -1 dalla Juventus. La Lazio in trasferta batte 2-1 la Cremonese.
0: E siamo al tennis, gli internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, sorteggiati i tabelloni dei singolari maschili e femminili. L'attesa è per Jannik Sinner, fresco vincitore dell'ATP Madrid, che al secondo turno affronterà Hofner o Michelsen. Ed è tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità al centro-nord per il passaggio di una perturbazione che porterà rovesci e temporali localmente anche intensi e temperature in conseguente calo. Meglio al sud ancora con sole prevalente, salvo per un po' più di variabilità sulla Sicilia, la Campania e il Lazio, e le temperature qui per il momento si manterranno stabili. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: potentissima è Colin Porcupine Tree su Radio Freccia 9 e 12 di martedì 5 maggio 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo la Freccia Via con voi fino alle 10. Nella seconda parte dell'ora, come ogni martedì, arriverà la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, per nuovi preziosi consigli per educare al meglio i nostri amici a quattro zampe. Intanto vi avevamo lasciato con un quesito.
1: Sì, gli abitanti di Babbucce, che già hanno un problema perché sono dispari e quindi c'è una babbuccia che vaga, ma ovviamente ci hanno detto ovviamente piedi freddi, piedi, okay, oppure pantofolai, sì, babbucciani, comodini, dice qualcuno, okay, per via appunto della situazione, ma non è dato ancora sapere esattamente come si chiamano gli abitanti di Babbucce, quindi ancora una volta vi lasciamo,
0: niente,
1: così col punto interrogativo.
0: Mentre nei giochi con i quali ancora giocate, nonostante la veneranda età, e devo dire anche senza vergogna, ma d'altra parte noi vi chiediamo di aprirvi con noi e quindi...
1: tutti i rischi che ne comporta, ecco, buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Ciao. Alessandro da Torino.
1: Sì.
2: Ricordate quel gioco dove ci sono quelle due palline di plastica durissime collegate dal filo,
1: quelle
2: in mezzo alla presa che uno va a fare veloce su e giù, tac, tac, tac, tac, tac, tac.
0: Sì.
2: Ecco, l'ho scoperto 3 giorni fa negli scatoloni e sono 3 giorni che faccio impacchi di Voltaren perché come sempre ha sul polso, penso di essermelo spaccato e penso che chi l'ha inventato quel gioco è un criminale.
1: Sì, ci giocavo anch'io e veramente dolori tantissimi.
0: Pronto, allora, ortopedico.
1: Allora si usavano i polsini, quelli per giocare a tennis, che ti proteggevano un minimo. Sì.
0: Assolutamente.
1: Però erano meravigliose, ci giocavo tanto, ma dolorosissime.
0: Sì.
1: Un nostro ascoltatore parla di una dipendenza vera e propria da questi giochi che avete semmai riscoperto e con i quali giocate ancora nonostante l'età adulta, i poker.
0: C'era, fino a qualche anno fa, c'era quell'applicazione dove tu potevi andare a caccia di Pokémon.
1: Sì,
0: io non
1: sì.
0: ci sia ancora.
1: Non lo so.
0: Ai tempi fece anche morti, perché insomma gente per andare ad
1: posti impervi.
0: Sì, ma non solo, per andare a cacciare Pokémon è finita investita dalle auto. È successo un delirio e quindi spero che non ci sia più. Qualora invece ci fosse ancora l'applicazione, fateci sapere.
1: Aggiornateci.
0: Soprattutto se siete ancora vivi. The Warning! Su Freccia e tra poco ancora i vostri messaggi al 366-663-4466, i giochi con i quali giocate ancora oggi nonostante l'età adulta.

0: Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Radio Freccia.
8: Oh, abbiamo finalmente alle 9:19 di questo 5 mag 2026 abbiamo finalmente un dubbio in meno nella nostra esistenza.
9: Allora. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Riguardo gli abitanti di Babbucce, sì. Ecco. Io sono qui del posto, oh, e sì. Vi posso dire che qui da noi non hanno un nome preciso, li chiamiamo semplicemente quelli delle babbucce, oh, ma non hanno un nome particolare. Ciao a tutti, Fede da Pesaro.
8: L'importante è che non sia in maniera dispregiativa. Sì, quelli delle babbucce.
10: Sembra un po' così. Comunque sappiate che non esiste una giornata mondiale delle babbucce, un posto in calendario ci sarà, quindi eleggiamola.
8: Quindi abbiamo due certezze in più adesso nella vita. Ci sono i verb. The drugs don't work.

0: The Drugs Don't Work, cover band dei Verve, no, sono uguali. No, no, lui canta. No?
1: No?
0: No, non
1: no,
0: è una cover
1: no,
0: band.
1: Non è una
0: sono proprio loro.
1: Sono proprio loro. Suonavano grandissimo uguale. Successo. Ah, okay. Sono uguali. Che fai?
0: Come non ci sono più, allora è una cover band.
1: Che fai come Ferdust? Che qualcuno dice, oh, sto pezzo nuovo con Machine Gun Kelly sembra un Limp Bizkit. Ma va!
0: Grazie, Ferdust, incantate. Vabbè, comunque, vabbè. Piccole così distrazioni. Sì. Demis.
2: Buongiorno, Rocker. Ciao. Io quando ero bambino tutti avevano il Commodore 64. Noi soldi in casa non ne avevamo,
0: okay.
2: E ora che ho 51 anni quasi me lo sono comprato completo, schermo, joystick, console, tutto con i giochini e ci gioco. E mia moglie, oltre che mi vede, si mette le mani in faccia e dice: dove ho sbagliato? Dove ho sbagliato?
0: Cosa c'è di male?
2: Ciao, Giulia Pescara.
1: Intanto lei cosa c'entra, no? Perché lei dove ha sbagliato?
0: Forse perde un sacco di tempo.
1: Ho capito, lui. Però è giusto che lui abbia, diciamo, certo, messo il tassello mancante.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: aveva,
0: sì.
1: Era rimasto qui, basta, me lo compro, ha fatto bene.
0: E tanti di voi sottolineano questo aspetto veramente molto serio, che siccome da piccoli non ci si poteva permettere determinate cose, c'è questa sorta di rivalsa da grandi, è giusto così. Romy dice: io adoravo le cucine, ve le ricordate? Quelle per giocare,
1: sì,
0: accessoriate.
1: Sì, sì.
0: Avevo anche quella, o meglio, volevo quella dove l'acqua veramente usciva dal rubinetto.
1: C'era, sì.
0: Ah, non me l'hanno mai comprata. Allora è nata mia figlia, tiè. L'ho comprata così come la sognavo ai tempi, ci gioco anch'io. Lei ha 2 anni, io 3.
1: No, poi succede che tu compri il giocattolo che volevi tu per i tuoi figli,
0: ma
1: allora
0: fine
1: fa schifo, però tu tutto orgoglioso, tutta orgogliosa, ci giochi tu e l'hai comprato per te.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: dite
0: sì,
1: bugie
0: sì,
1: che l'avete comprato per la prole, perché non è vero.
0: Non è vero. Come il nostro ascoltatore ci parlava delle palline click clack che ti fratturi i polsi, ci sono altri ascoltatori che hanno trovato quella della, una sorta di palla da rugby ovale,
1: certo.
0: Dentro scorrevano i fili e lo facevi da una parte all'altra. Risultato, nocche delle mani. Ciao.
1: Certo, lo vendono ancora, lo si usa per le spiagge, attenti solo quando divaricate le braccia a non dare cazzotti a destra e a manca, perché insomma fanno male parecchio. One Republic su Freccia.

0: Freccia.
1: La Bronze Out One Republic su Radio Freccia, 9:30 di questo Mar 05 Mag 2026. Vostri...
2: C'era, brava, c'era un tassello che mancava giochi ed era questo qui.
3: Buongiorno a tutti gli strecciati, sono Filippo di Roma, ancora, sì, 40, 64 anni.
2: Una volta.
3: Non so se sono leggermente fuori tema, ma tutti abbiamo fatto l'album dei calciatori, delle figurine dei calciatori Panini, senza, almeno noi nel mio gruppo, mai finirlo. Una quindicina di anni fa ci siamo comprati l'album, 40 pacchetti di figurine a testa, e in due giorni, che era il tempo materiale per attaccare le figurine, abbiamo completato gli album.
2: Oh, che ciao, soddisfazione! Chissà quanto costano adesso le bustine, perché io ai miei tempi erano tipo 50
1: centesimi, comunque
2: 50 lire, no, meglio.
1: Poi forse via con l'inflazione.
2: E poi ce ne sono sempre meno
1: io
2: dentro.
1: Io ricordavo anche preso dai 250 lire quando ero piccola io, sì, poi sono arrivate a 500 lire, adesso saranno arrivate 50 centesimi, non lo so.
2: Ma secondo me di più.
1: Però
2: di più.
1: C'era prima la scorciatoia di quando proprio eri sommerso dai doppioni e non riuscivi più a fare scambio col cielo manca, che ti arrendevi e mandavi la lettera alla Panini per farti arrivare la figurina mancante, che altrimenti veramente...
2: Ci sarà qualcuno che è rimasto così un po' appeso, tutto l'album pieno, tranne quell'oggetto del desiderio. Altra cosa caratteristica di quegli anni era...
4: Buongiorno sfrecciati, Enrico da Gattinara. Io almeno una volta all'anno, se non due, set Lego me lo regalo. Da quando sono piccolo e ricordo che io ho sempre solo giocato con questi. Il più vecchio che ho è del 78 e ogni tanto mi rinchiudo nella mia stanzettina piccolina per il mio momento zen, smontare, pulire, ricostruire, e mi serve appunto per rigenerarmi. Un abbraccio.
1: Soprattutto smontare, perché poi dove li metti tutti sti set? Sono tutti piccinini, molti sono mastodontici.
2: Si mettono a terra così quando li pesti a piedi nudi.
1: Aia! Tra poco il nostro educatore cinofilo Erika Belotti, state con noi. Subito in casa Ebian.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Radio Freccia.
5: 9.36 di questo Mar 05 Mag 2026, la frato Bia e la nostra Erika Velotti, il nostro educatore cinofilo. Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Oggi stranamente con una criniera leonina.
6: Leonina, sì.
5: Cosa è successo?
7: Oggi abbiamo i capelli sciolti strani.
6: Vabbè. No, ma è una parrucca.
5: No,
7: ti strappano.
5: Sono i suoi. Senti, di cosa parliamo oggi?
7: Visto che stavate parlando di un argomento che parlava di giochi che si volevano da piccoli, bla bla bla,
5: sì.
7: Io quando è morto il pastore tedesco dei miei genitori, quindi mio papà in realtà, poi ho veramente sfracassato la vita dei miei genitori e a 22 anni glielo porto a casa dicendo: eccolo, io lo volevo da piccola e voi non l'avete voluto e quindi è mio. E cerchiamo di capire un po' i nostri sogni di cani da bambini e vedere come si può fare, eccetera.
5: Se il cane che desideriamo è il cane che effettivamente fa il caso nostro, questo è un po' il tema. Quindi state con noi e intanto ci sono gli YouTube, questa è la nuova, si chiama I Will Follow.

0: maggio 1980. Non è 1980.
1: No,
0: oggi.
1: No.
0: Quindi questa
1: no,
0: non è una nuova canzone degli U2.
2: No, è 2026.
0: Abbiamo parlato delle cose un po' così retro, e quindi insomma.
2: Con cui giocavamo anche con le canzoni.
0: Quindi oggi non è il 1980.
2: No.
0: Quindi io non ho un anno.
2: No, anche perché fra 11 giorni ne avrei un po' di più.
0: Faccio 47. Adesso sta arrivando anche il rincoglionimento. Siamo con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Esatto. I cani che abbiamo sempre sognato, i cani dei nostri desideri, poi potrebbero non corrispondere alle nostre vere necessità, cioè nel senso potremmo non essere capaci di gestirli, no? Anche in base al nostro stile di vita.
3: Io ero piccola, c'era mio papà che aveva il pastore tedesco, mio papà che ha sempre avuto solo pastori tedeschi, e nella mia testa c'era voglio il pastore tedesco, anche perché poi mi flippava davanti alla televisione a guardare il commissario Rex, e quindi non è che mi faceva del bene dicendo no, non puoi prenderlo, però guarda lì, e io ma perché? Poi io ho scelto di fare questa vita e di fare questo lavoro, e quindi posso permettermi di avere il pastore tedesco perché è un cane che per me ha tutte le caratteristiche di questo mondo affini al mio carattere, alla mia vita. Ci sono un sacco di persone che giustamente quando eravamo piccoli c'era la carica dei 101 con i 1000 dalmata, io e Marley con Labrador, Chico con l'Akita giapponese, e tutte queste razze che adesso va molto più di moda il pastore belga Malinois, perché sono usciti un paio di film dove appunto c'è il pastore belga. Sono tutte razze che poi sono davvero compatibili con noi, il nostro carattere, la nostra vita, oppure no? C'è il desiderio che abbiamo da bambini di avere quella tipologia di cane.
2: E quanto ci facciamo influenzare e guidare da trasmissioni TV, reality o cose simili.
0: Esatto. E sono già arrivati dei messaggi al 366-673-4466. Magari tra poco ne ascoltiamo un paio, così insomma abbiamo modo di argomentare. Intanto My Chemical Romance, Fake Your Death.

0: E noi siamo in collegamento con Erika Bellotti, stiamo parlando dei nostri amici a quattro zampe, questi desideri che poi alla fine non si sono mai avverati, ad esempio.
1: Ah, guardate, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Uno dei miei sogni reconditi è, se un giorno avrò spazio e modo, vorrò avere due cani, che sono mie due razze preferite, cioè il corso e il mastino napoletano.
2: Wow.
1: E chiamarli Ansia e Patema in onore di mia madre e del modo in cui gestisce ultimamente la sua vita.
2: Sono due cani, sono due cani ingombranti, belli da morire, cioè anche a me piace, io per vie traverse, diciamo, quasi avuto un corso, devo dire, beh, bellissimi. Però
0: se Erika reagisce così, secondo me qualche suo cane avrà qualche riferimento così vago, ecco.
3: Vabbè, io voglio, come si dice, assolutamente due cani che si chiamano Ansia e Patema, cioè veramente di non aver mai visto così tanto. Comunque no, allora, il cane corso è un cane bellissimo, mastino napoletano non lo conosco a livello di conoscenza personale, nel senso che non ne ho mai avuto a che fare con uno, bello, anche lì sappiamo benissimo che sono due cani che, ti dico, andare a convivere con due cani del genere, di quella mole, con quelle doti caratteriali, è abbastanza strong e è un sogno fantastico. Bisogna capire quanto Ansia e Patema poi lo facciamo venire ai cani. Nel senso che sono cani forti, forti. Il cane corso è veramente bello. Io qua al campo ne ho tanti e sono uno più bello dell'altro. Anche qua bisogna sempre capire poi come siamo noi di carattere, se siamo in grado di gestire e di fare capire a quei cani di essere delle buone guide per farli vivere serenamente.
2: Io direi che la prossima volta, quando ci risentiamo, possiamo continuare a fare altri esempi, perché è un argomento molto importante. Bisogna sempre, no, essere consci del cane che si va, sì, a prendere di razza o di razza fantasia. L'importante è che, ecco, l'Ansia e Patema non venga a noi, che poi non venga trasmessa al cane. Grazie alla nostra Erika, baci, buona settimana.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: 9.51, sì. I giochi che avete riscoperto, ci rigiocate, eccetera. Tamagotchi. L'ho scoperto, l'ho riscoperto con le mie figlie. Io quando ero piccola ricordo che mia mamma ne portava in ufficio uno per tenerlo in vita. No. Io adesso ne porto due e uno lo faccio curare dalla mia collega. No. C'è un mondo intero di... Ragazzi, no. Preoccupazione. No. È tipo il lievito madre, che lo devi tenere sempre in vita.
2: Esatto, sai che... Più volte nella vita ultimamente ho pensato quasi faccio il lievito madre. No, io non riesco a tenere in vita una pianta grassa.
1: No,
2: tu
1: ma
2: figurati,
1: non puoi andare in vacanza se hai il lievito madre, te lo devi portare dietro, ma se cambi ambiente è grave, lo devi dare alla vicina. No!
2: In giro col barattolo io. No. Comunque torniamo domani mattina puntuali, certo. A partire dalle 6. Smile, stay up, and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Grana Padano, un'emozione italiana. Radio Freccia.
1: Le 10 un minuto di questo martedì 5 maggio 2026, Good Vibrations con Eddie Berni fino alle 13, ovviamente nell'attesa di Jimmy D, che è in arrivo come al solito sul terzo binario in attesa di eventi, ma soprattutto, attenzione, finalmente il 14 maggio esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition, il film evento che racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal. Un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band e testimonianze di illustri stimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore di Metallica Lars Ulrich e il rapper americano Chuck D. Ragazzi, questo è un film da non perdere. Iron Maiden Burning Ambition è al cinema dal 14 maggio. E adesso invece Aretha Franklin.

0: Le 10.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Ancora tensione a Hormuz, Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran. Se attaccherà le navi americane che partecipano al Project Freedom, sarà spazzato via dalla faccia della terra. Teheran ha smentito che gli Stati Uniti abbiano il controllo dell'area, ma il colosso danese del trasporto merci Maersk ha fatto sapere che ieri una delle sue imbarcazioni è riuscita ad attraversare lo stretto sotto scorta americana. La Russia ha annunciato per l'8 e il 9 maggio una tregua unilaterale in occasione della giornata della vittoria. Kiev ha rilanciato e farà scattare il cessate il fuoco dalla prossima mezzanotte. Secondo la CNN, intanto, Vladimir Putin sarebbe preoccupato per il rischio di un golpe o di un tradimento di uno dei suoi fedelissimi e per questo avrebbe rafforzato la sorveglianza dei suoi collaboratori. Torniamo in Italia. Tragedia questa mattina a Venezia. Un ragazzo di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto in un rio del Sestriere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I due coetanei che erano con lui sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio. Il giovane invece, per cause ancora in corso di accertamento, non è più riemerso. La cronaca: davanti ai PM di Pavia non comparirà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Domani sarà sentito anche il fratello della vittima Marco. Oggi attese invece dai magistrati le gemelle Stefania e Paola Cappa. Ieri parata di stelle a New York per il tradizionale appuntamento col Met Gala, da Rihanna, Beyoncé, da Bad Bunny a Cher. Presenti anche il cast del Diavolo Veste Prada 2 e la campionessa olimpica Lindsay Vonn. Il calcio: chiusa la 35esima giornata di Serie A, la Roma all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina e si riporta in CIA Champions a -1 dalla Juventus. La Lazio in trasferta batte 2-1 la Cremonese. Infine il tennis: gli internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, sorteggiati i tabelloni dei singolari maschili e femminili. L'attesa è per Jannik Sinner, fresco vincitore dell'ATP di Madrid, che al secondo turno affronterà Hofner o Mikkelsen, al terzo turno Berrettini o Mensik. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Maltempo nelle prossime ore e ahimè anche nei prossimi giorni in molte zone del centro nord con pioggia qua soli. Domani rischiamo anche qualche temporale al centro nord. Il sud è solo sfiorato, però qualche nuvola di passaggio, qualche piovasco in Campania, in Basilicata sarà possibile. Segnalo anche qualche acquazzone in Sardegna. Temperature in calo al centro nord. Per dettagli c'è Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 10:16 di questo martedì 5 maggio 2026, Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D in arrivo. Nel frattempo vi comunico che quest'oggi non ci sarà Vaffancuore e tornerà prossimamente su questi schermi, mentre vi comunico assolutamente, cari sfacciati, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest per portarvi a casa i biglietti del tour sessantennale degli Scorpions. E visto che stiamo parlando di Scorpions, per una volta facciamo briscola. Rock You Like Hurricane, sono proprio gli Scorpions. Ovviamente ci sentiamo fra

Rock You Like Hurricane Scorpions alle 10.21 qua su Radio Freccia per questo martedì 5 maggio 2026. Scorpions che si esibiranno sabato 11 luglio per l'unico appuntamento italiano del loro Coming Home 2026 Over 60 Years of Scorpions, con una scaletta Greatest Hits e brani che hanno fatto la storia del rock. Prima di loro sul palco ci saranno i Saxon, leggendaria band inglese metal che insomma ha avuto dei trascorsi piuttosto importanti negli anni 80 e non solo, che apriranno appunto il concerto degli Scorpions. Sempre per quanto riguarda l'AMA Music Festival, che vede appunto gli Scorpions protagonisti per sabato 11 luglio, Alice Cooper sarà protagonista domenica 12 luglio. Prima di lui toccherà i Damned, informazione originale con Dave Vanian, Captain Sensible, Rat Scabies e Paul Gray a aprire insomma il concerto. Quindi diciamo delle robuste iniezioni di anni 80 legate al rock. Damned il 12 luglio e appunto i Saxon l'11 luglio, e poi appunto il Men in Act, che sono appunto gli Scorpions l'11 luglio e Alice Cooper il 12 luglio, per quanto riguarda questo festival rock che si tiene, adesso ve lo dico perché non me lo ricordo più esattamente, AMA Music Festival, eccolo qua, Parco di Villa Negri Romano Dezellino, provincia di Vicenza. Per quanto riguarda le date rock, insomma, sapete che abbiamo tanti concerti come Radio Freccia, dove siamo media partner ufficiale. Per quanto riguarda appunto gli Scorpions lo siamo, e poi invece tutta una serie di altre date importanti, per esempio l'Aero Media San Siro. Insomma, l'estate si prevede, si sta organizzando come un'estate particolarmente rock and roll, di quelle importanti, di quelle che meritano di essere seguite. Non so se saranno in giro gli Scancanesi, adesso verifico, penso di no perché hanno già fatto tour recentemente, però controllo nel frattempo. Li abbiamo in scaletta.

Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: L'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: Radio Freccia.
7: 10.32 di questo martedì 5 maggio 2026, Ladies and Gentlemen, finalmente from Los Angeles, California, Jimmy D.
8: Yeah, sì, perché la California è qua dietro l'angolo.
7: Esatto.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno.
8: E ritrovati in
7: come va in California?
8: È uggioso.
7: Uggioso.
8: Guardi, è incredibile, no. Ma sta uggiando. La California mi uggia. Vabbè,
7: ma che noia.
8: Staranno cambiando le nuvole. Non lo so. Succede questo ed altro da queste parti. Fatto sta che vi do il mio buongiorno, sebbene un po' in ritardo, ma sono contento in realtà perché mi sono portato una carrettata di musica.
7: Oh, che bello!
8: Sì, buste intere che colleziono ovviamente nel sottolavandino.
7: Ah.
8: Sì, a lei capita ogni tanto di aprire il suo bel armadietto, se là sotto al lavandino, ed esplode di sacchetti.
7: Sì.
8: Ecco, una roba del genere.

0: It's a heartache, Bonnie Tyler alle 10:36. Oh mamma, che succede?
1: Qua ci sono notifiche che arrivano direttamente dai nostri dispositivi che hanno già preso vita e comando di questa postazione.
0: Esatto, sì. Quindi
1: succede questo.
0: In realtà noi siamo vittime dei comandi della postazione.
1: Ma certo, ma non è che diciamo niente di nuovo.
0: Quindi tu in realtà non sei in ritardo a causa dei treni, ma a causa della postazione.
1: Bravo.
0: Ti impedisce di venire qua.
1: Bravissimo. Io dovevo stare in una poltrona, stavo in un'altra, ha cambiato tutto.
0: Niente, basta.
1: Ha detto no, adesso rallento.
0: Esatto.
1: Mi ero rotto i maroni perché mi sbilanci l'asse, esatto. Hai capito? E me l'ha notificato, mi ha mandato un messaggino nel telefonino,
0: sì.
1: E mi ha detto, uè, coglione, devi spostare,
0: così.
1: Semplice, leggeri, sì, perché entrano in quel linguaggio proprio più immediato, più volgare, volgare non solo di volgarità intesa come bruttura della parola, ma proprio della popolarità.
0: È l'intelligenza artificiale modalità stronzo.
1: Sai quanta gente la offende per
0: certo.
1: Allora io ho scoperto due atteggiamenti sull'intelligenza artificiale. Ci sono persone come me che dicono fai questo, fai quello, ok, quindi molto diretto, senza tronzoli, perché a me piace andare dritto alla risoluzione del problema. E altri invece, le persone più vicine a me, per esempio, che a me si rivolgono con dei vaffa continui.
0: Sì.
1: Quando chiedono una cosa di intelligenza artificiale, scusa, potresti farmi gentilmente? Ma che cacchio è sta
0: roba? A te gira le balle, dice, ma scusa, ma mi tratti come un carrettiere.
1: Magari come un carrettiere, che saluto tra l'altro. Vabbè.
0: Per fortuna abbiamo degli ascoltatori che ti ascoltano e condividono.
1: Meno male.
2: Comunque Jimmy, tu che sei di Bologna, dovresti saperlo che la California è molto vicino a Bologna, se vieni verso Piumazzo ti troverai la California, frazione California.
1: Hai ragione.
2: Ciao, buona giornata Maurizio da Piumazzo.
1: Ciao Mauri a Piumazzo.
0: E com'è la California a Piumazzo?
1: Ragazzi, è una roba che sai come si chiama da quelle parti? California.
0: Boh, sozzo,
1: si riempie proprio di roba, hai capito? No? Andiamo in California, c'è il sole, siamo noi di LA. Ma vieni a Piumazzo! Zio Vigliacco!
0: E non facciamo rime.
1: Zio Vigliacco!

0: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna.

0: a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Radio Freccia.
2: Le Good Depressions, il programma che vi aprono nuovi, che vi apre nuovi orizzonti qua. Sì, sì, anche
3: quanti
2: qua.
3: Ma ci siete
2: qua.
3: Voi là dietro, ragazzi, che non okay. Mi vedo.
2: Ok, allora
4: ascolta qui che fa il programma.
2: Ascolta i messaggi che arrivano, lo so, sì. Lo so.
5: Ma più mazzo sono tutti super dotati?
4: Sei interessato? Adesso lo chiedo ai miei amici di
6: Piumazzo. Un saluto all'amico di Piumazzo.
4: Sì.
6: Anch'io sono di Piumazzo.
4: Ale, anche
6: lui. Ed è Casale California.
4: Casale California.
6: Mi dispiace distruggervi il sogno.
4: No, che sogno? Non hai distrutto nessun sogno? No. Là c'hanno San Diego, California.
2: No, peraltro, LA, California. Ha mandato una definizione del Casale California molto carina, perché dice: la California è una piccola località rurale situata nel comune di Castelfranco Emilia, vicino a Piumazzo, Modena, nota anche come Casale California. California. Storicamente la zona era nota per essere stretta tra due ferrovie e, secondo la leggenda, il nome nacque nel XIX secolo per contrapporre ironicamente una favolosa miseria alla corsa all'oro americana. Una favolosa miseria,
4: ragazzi,
2: mi piace tantissimo.
4: Ragazzi, ve lo do io a voi la California americana. Vieni bene a Piumazzo tra le ferrovie.
2: A Casale.
4: Ti trovi il sogno d'oro.

0: Ragazzi, ragazzi, siamo tutti belli connessi con Piumazzo. Oggi, sì. O meglio, con la frazione di Piumazzo, Casale California, ma siccome noi non ci facciamo mancare niente, noi, certo, in qualità di italiani e soprattutto nello specifico di sfrecciatoni,
1: certo,
0: ecco, cerchiamo sempre e comunque di dire la nostra legata ai nomi dei paesi che abbiamo intorno, no, o delle frazioni che abbiamo intorno. Vogliamo la paternità di ogni cosa,
1: spuntano,
0: e quindi
1: spuntano California come funghi. Però senti,
2: ma infatti, se la vogliamo dire tutta, la California è in provincia di Livorno,
0: sì, si estende fino
2: un pochino più a sud di Livorno. Se andate, segnate, andiamo, anche sulle cartine, quindi andiamo, si trova, andiamo, facile.
0: Bene, bene, grazie, grazie. Giusto, salutiamo, vero, anche i californiani livornesi.
1: Esatto, ma non sono i soli.
3: Ciao ragazzi, anche a Gosaldo, in provincia, sì, di Belluno,
0: ecco,
3: un ridente comune bellissimo in mezzo alle Dolomiti bellunesi,
1: certo, sì,
3: c'è una frazione ormai disabitata, ah, che è stata disabitata dopo un'alluvione negli anni 60, okay, che si chiama California,
1: no,
3: che era appunto un posto dove i giovani andavano a divertirsi un sacco all'epoca. Ah,
0: sulla, ciao, scia, sulla scia delle good vibes,
1: esatto,
0: dei beatnik o altro,
1: o dei Beach Boys, hippies, cioè dei Beach Boys, scherzi. Poi,
0: probabilmente ci sono dei parenti dei Wilson là,
1: ah, sì,
0: che,
1: certo,
0: si chiamano Wilsoni, Flavio, sicuro. Vai.
1: Daniele scrive al 366-673-4466. Ciao sfrecciati, anche in provincia di Lecco c'è una California, dalle parti di Nibionno.
0: Nibionno. Ciao Daniele. Allora, a questo punto
1: siamo a 4 California.
0: Non nominate l'American Dream in vano,
1: esatto,
0: perché a noi non ci interessa, noi abbiamo l'Italian Dream,
1: esatto,
0: secondo,
1: sì,
0: me molto,
1: sì,
0: anzi il sogno italiano,
1: sì,
0: chiamiamolo in italiano.
1: Ma forse è colpa dei Dick Dick.
0: Tu dici?
1: Ti sogno California.
0: Ah, sì, sicuro, sì,
1: forse
0: potrebbe
1: quelli,
0: essere.
1: Sì. Loro, sì, sì, e Jefferson Airplane.
0: Potrebbe
1: e
0: essere.
1: Beach Boys.
0: Che litigavano,
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, sì, sì,
0: oh,
1: sì,
0: fa la te, fa la te. Fumo io, fumo te. Bevi tu, bevo io.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
2: Radio Freccia.
3: Ci siamo noi con le mille Californie italiane.
4: Mille Californie italiane, una California italiana dappertutto. Ascolta, tutto ciò è molto bello.
5: Buongiorno strecciati, anche dalle parti di Cecina lungo il mare c'è la California, c'è proprio l'uscita della superstrada. Mauro da Pistoia.
4: Ciao Mauro.
6: Oh, ragazzi, c'è un'altra California in provincia di Bologna.
4: Vai.
6: Nel comune di San Giorgio di Piano. Ci passavo spesso quando lavoravo in ambulanza. Ciao sferciati.
2: Attenzione, Mirko Margazzi ci suggerisce California, una frazione di Casatenovo, provincia di Lecco, e c'è probabilmente la, non lo so, c'è anche California di Lesmo, Monza, Brianza, già detto, dice Valentino, e poi anche in provincia di Roma c'è Nuova California vicino Ardea, lo dice Ardea, lo dice Michele.
4: Ascolta,
2: sì,
4: te la do io te la California.
2: Sì, come cantavano il Santo California e Gianna Nannini.
4: Esatto.
2: La roba lì.
4: Oh, mamma.

Le 11.06 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Migliaia di persone sono arrivate a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina. In chiesa anche l'handbike con cui il campione vinse l'oro ai Giochi Paralimpici di Londra nel 2012. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Ad annunciarlo in una nota sono stati i difensori, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti. La scelta è dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e il quadro probatorio è incompleto. Conferito anche l'incarico ad uno psicoterapeuta per redigere una consulenza personologica su Sempio. Attesa a Milano per la convocazione in qualità di testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine su Garlasco. Le deposizioni delle donne serviranno per approfondire i giorni precedenti al delitto. Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran: se attaccherà le navi americane che partecipano al Project Freedom, sarà spazzato via dalla faccia della terra. Teheran ha smentito che gli Stati Uniti abbiano il controllo dell'area, ma il colosso danese del trasporto merci Maersk ha fatto sapere che ieri una delle sue imbarcazioni è riuscita ad attraversare lo stretto proprio sotto scorta americana. Un accordo è un accordo e noi ce l'abbiamo, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha commentato le minacce di nuovi dazi da parte di Donald Trump. La cronaca: a Venezia si indaga sulla morte di un ventenne annegato dopo essere caduto insieme a due coetanei in un rio. Non è ancora stata accertata l'identità della vittima, che era priva di documenti. Gli altri due ragazzi ripescati da un'imbarcazione di passaggio sono cittadini polacchi. Infine il tennis: gli internazionali BNL d'Italia al Foro Italico proseguono le qualificazioni del maschile singolare. Nel femminile oggi al via il tabellone principale, in campo Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri.

0: RTL 102.5 e Radio Partner. L'informazione su Radio Z torna più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mal tempo nelle prossime ore e ahimè anche nei prossimi giorni in molte zone del centro nord con pioggia qua su lì. Domani rischiamo anche qualche temporale al centro nord. Il sud è solo sfiorato, però qualche nuvola di passaggio, qualche piovasco in Campania e in Basilicata sarà possibile. Segnalo anche qualche acquazzone in Sardegna. Temperature in calo al centro nord. Per dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Metallaria l'ascolto. Bene, 11:15, è arrivato il momento di una delle nostre rubriche, quella dedicata al testo. Quest'oggi io vi propongo una canzone degli anni Ottanta, perché la società conservativa americana, conservatrice americana degli anni Ottanta, insomma, dava, come dire, questa bella immagine, no, del metallaro come pigro, ignorante, nichilista, eccetera. Magari lo è anche rimasto, ma detto ciò, un grande del thrash metal come Dave Mustaine nel 1986 scrive, cerca di sfidare così gli stereotipi negativi associati ai fan del metal, per poi offrire una critica feroce alla politica della guerra fredda. Probabilmente anche abbastanza, anzi togliamo probabilmente, contemporanea. Peace sells.

Megadeth, Peace Sells all'interno della rubrica del testo. Allora, cari miei, Mustaine, risponde così direttamente ai pregiudizi della società conservatrice americana. Insomma, basti pensare alla frase come "What do you mean? I don't believe in God. I talk to him every day." Ovvero, Mustaine rivendica così una spiritualità personale, mentre con "I go to court when I have to" sottolinea il rispetto delle regole civili, nonostante l'apparenza ribelle. Insomma, rigetta quella che è l'idea del fannullone, del patacone, di quello che non c'ha voglia di fare niente, il cialtrone, affermando di non avere problemi con il lavoro o il pagamento delle bollette. Lo scrive proprio direttamente all'interno di questo brano: "What do you mean I don't pay my bills? What do you think I'm broke?" E poi anche il culmine invece si raggiunge con la sfida finale: "What do you mean I couldn't be president of the United States of America?" Suggerendo che, insomma, di fatto un outsider potrebbe avere una visione decisamente più onesta della politica rispetto a quello che è l'establishment. Senza dimenticare poi il titolo e anche il ritornello, naturalmente, per spostare quella che è l'attenzione su una scala globale, criticando di fatto l'ipocrisia dei governi che professano la pace mentre alimentano l'industria bellica. "Peace sells, but who's buying?" La pace è in vendita, ma chi la compra? E, insomma, vuole un po' suggerire che la pace sia diventata un prodotto di propaganda o uno strumento economico piuttosto che un reale obiettivo umanitario. Ed infine, "it's still we the people, right?" è anche quello che è un richiamo fondamentalmente diretto al preambolo della Costituzione degli Stati Uniti, usato per evidenziare il divario tra gli ideali democratici originali e la realtà politica del tempo. Non dimentichiamoci poi, tra l'altro, che proprio al Ferrara Summer Festival di quest'anno, il 14 giugno, ci saranno appunto i Megadeth di Dave Mustaine, ricordiamolo, poi saranno gli headliner di un evento di cui Radio Freccia è la radio ufficiale del concerto, che vedrà in cartellone anche niente poco di meno che Anthrax, Black Label Society, Cavalera, Gerea e Game Over.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco. We are all blood brothers! Iron

0: Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: Le 11:30 di questo martedì 5 maggio 2026. Caro Jimmy, fra poco suoniamo Who Wants to Live Forever, Queen. E il buon Brian May ha a che fare col suo comune di residenza per un problema di narcisi.
11: Nel senso?
10: Nel senso che lui ha proposto di piantare migliaia di narcisi in un praticello vicino a casa sua, e il comune dove abita, Elstead, nel Surrey, ha detto no, non si può fare perché il narciso mi distrae il guidatore di auto e crea casini.
11: Allora, io vorrei parlare con l'assessore qua comunale. In che modo? Un narciso può disturbare?
10: Distrae. Va che narcisi,
11: ma che carini che si danno le arie, va esatto. Come si guardano l'un l'altro e poi si fanno i complimenti. Ma va che è.

0: Lo so che dopo un brano così evocativo tornare a parlare dei Narcisi di Brian May fa un po' così, però, come dire...
1: No, è che verrebbe proprio da dire chi vuole poi veramente vivere a oltranza dopo una notizia del genere.
0: Allora, riassumiamo. Nel paese dove abita, Brian May ha proposto al comune piantare un bel po' di narcisi in un prato vuoto.
1: Facciamo una ventina di sacchi di bulbi.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Perché poi Brian May, quando ci si mette, ci si
1: mette
0: serio.
1: Vabbè, Brian May, insomma, voglio dire, non è che stiamo a fare lì.
0: Ecco, il comune di Helsted ha detto no grazie, perché dice che il narciso poi mi crea problemi per il traffico.
1: Sì.
0: La risposta di Brian May è stata più o meno questa qua. Apparentemente l'obiezione principale è che le linee di visibilità sul prato saranno compromesse per il traffico, perché il narciso...
1: Perché è molto alto.
0: È alto. Vabbè. Facciamo fatica a immaginare come steli alti 18 pollici possano ostacolare la visuale di qualcuno, soprattutto quando il prato è normalmente circondato da veicoli parcheggiati, incluso un furgone dei gelati alto più di 2 metri.
1: Perfetto.
0: Per ora stiamo annullando con riluttanza i miei ordini di bulbi.
1: Allora, noi ci accostiamo e ci avviciniamo con empatia al signor Brian May.
0: Certo.
1: Facendo muro a questo punto, ci mettiamo lì sul bordo della strada,
0: sì,
1: a dire levate noi, mettete i narcisi.
0: Ok. Oppure disegniamo dei narcisi sulle macchine parcheggiate.
1: Può essere una buona idea.
0: Tu sei bravo a disegnare, no?
1: Insomma, bravo a disegnare, ma anche a piantare i bulbi.
0: Ah, ok. Quindi sì, sei un uomo
1: oltre
0: completo.
1: Che a piantare grane.
0: Beh, quello da sempre,
1: ecco.
0: Insomma, sì.
1: Sì, mi piacciono anche molto i narcisi, tra l'altro.
0: Peraltro, il Brian aveva già fatto l'operazione nei pressi di una chiesa, lì a la chiesa di San James, sempre nel suo paese, Helsted. E la cosa aveva funzionato, quindi ce lo rifaccio. E quelli del comune hanno detto: guarda.
1: Sì, probabilmente gli erode.
0: Quello del comune hanno detto: guarda, il punto è che proprio quel posto lì non va bene. Se vuoi, ti diamo un'altra zona. E Brian ha detto: ascolta, cioè, già spendo un pacco di bulbi. Almeno scegliere il praticello, fammelo fare.
1: Sì, allora fai una roba, Brian. Rompigli le palle fino in fondo e pianta anche delle rose a questo punto.
0: Ah, giusto.
1: Pianta solo delle rose, alte metro e mezzo.
0: Convocando i redot.
1: Sì, casomai. C'è un gran casino, vai a cacciare. Through the old.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Caro Jimmy, che rapporto hai con la geometria?
2: Ottimo, direi.
1: Ottimo.
2: È fondamentale per quando disegno.
1: Ah, bravo, ok. Perché il prossimo brano, secondo me, è sempre stato un brano quadrato. Perché il tipo di approccio, il tipo di ritmo che parte con la batteria...
2: Fai paura.
1: Mi ha sempre dato la sensazione...
2: Così mi fai paura.
1: È un brano quadrato.
2: Quadrato.
1: Proprio tutta, tutta, tutta. Da, senti com'è quadrato.
2: Quadrato proprio.
1: Non ci sono.
2: Proprio angolare.
1: Ah, tu non lo vedi quadrato, no?
2: Non lo so, adesso te lo dico quando finisce. Ti
1: ok,
2: dirò.
1: Va bene.
2: Mi hai un po' spiazzato con questo accostamento tra geometria e il tu. Ta, tu, tu, tu, tu.

0: now, free.
1: Proprio quadrato.
0: Dai, sì, no? Dottor Mann, per lei era quadrato o cubico questo pezzo?
2: Era un icosaedro.
0: Icosaedro, sapesse cos'è?
2: Ma so cavoli ozzi, perché no, poi sta lì.
1: Lascia stare, hai tirato allora, fuori una cosa che...
0: Tu sai cos'è l'icosaedro?
1: Assolutamente
0: allora
1: sì.
0: Dimmelo, cos'è l'icosaedro?
1: L'icosaedro è la tipica figura geometrica che è praticamente Antani.
2: Torni a settembre, comunque vediamo un po'. Bucciate, perché il problema vostro... Ma scusa, ma voi due siete volenterosi, no? Insomma, nello studio, però ogni tanto vi distraete. Stavate guardando le poppe delle star del Met Gala fuori onda, io sentivo il vostro audio.
1: E sì, no, perché ha tirato fuori la questione dell'icosaedro, adesso si può permettere.
2: Uno e due.
1: Ma lei come si permette, mi scusi?
2: È di Bernie e Jimmy D, lo dico alle autorità competenti. Cioè, come no? Basta risalire alla cronologia del vostro
1: assolutamente
2: tablet.
1: Assolutamente no.
2: E state lì a guardare le fotografie.
1: Parla
2: bravi.
1: Fatto che non abbiamo questo.
2: Bell'esempio etico, morale per le nuove generazioni.
1: Ma lei l'ha tirato fuori. Adesso
2: chi
1: parte la denuncia.
2: Non ha tirato fuori, lo dice un altro.
1: Parte la querela perché lei non si può permettere di dire una roba del genere.
2: Guarda quella, guarda quell'altra. Guarda le curve. Dico le curve per dire una cosa, insomma, edulcorata perché siamo in onda. In diretta, non l'ho prese tutte.
1: Che quantità ha preso questa mattina? Perché vogliamo capire.
2: Ne ho preso sei.
1: Ecco, appunto.
0: Troppe.
1: Cioè, gliel'abbiamo anche detto.
2: Erano colorate.
1: Lei mi arriva con la questione dell'icosaedro. Dopo lei ha sbagliato flacone.
2: Ha preso erano quella. Le Smarties, quelle ho preso per
1: colazione. Gliele spacciano per Smarties per fargliele prendere.
2: Vabbè, ma d'altra parte uno si deve tenere su come può, no. Beh, come anche voi due cercate di fare.
1: M qualcosa, e invece cioè abbia pazienza.
2: Era
1: un'altra roba.
2: Adesso parlo con...
1: No, lasciamo fare, che non voglio... Non devo attaccarlo. Solo lui attacca noi. No.
0: Mi arriva le 14.
2: Ti conviene.
1: Il doc?
2: Sì, ce la facciamo.
1: Sicuramente.
2: Gesti apotropari.
1: Il problema non è che se arriva o meno. È come?
0: Vabbè, sul come.
2: Beh, se poi non ci arrivo è storica sta cosa. Voi due finite su tutti i media.
1: Chiamerò Molière.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Radio Freccia.
2: Giunte le 12.01 questo martedì 5 maggio 2026. Siete le good vibes.
3: Sai cosa succede il 14 maggio?
2: Certo. E non vedo l'ora, esce al cinema, caro mio, Iron Maiden Burning Ambition, il film evento che racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia del heavy metal.
3: Giusto, un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band e testimonianze di illustri estimatori come l'attore Xavier Bardem, il fondatore di Metallica Lars Ulrich e il rapper americano Chuck D.
2: E allora, sfrecciati, un film da non perdere, Iron Maiden Burning Ambition è al cinema dal 14 maggio. E quindi, adesso, cari miei, torniamo alla musica, siete su Radio Freccia, questo è su Good Vibrations.
3: Alice Cooper.

0: 12 e 6 minuti, le ultime notizie di oggi. 2000 persone circa si sono radunate nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Sotto l'altare è stata portata anche l'handbike con cui il campione vinse l'oro ai Giochi Paralimpici di Londra nel 2012. A celebrare le esequie Don Marco Pozza, che nel corso dell'omelia ha abbracciato la mamma e ha detto: Alex Zanardi estraeva il bene dal male. E ora voltiamo pagina. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere ad annunciarlo. In una nota sono stati i difensori, gli avvocati Angela Taccia, Liborio Catagliotti. La scelta è dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse, il quadro probatorio è incompleto. E intanto c'è attesa a Milano per la convocazione come testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite questa mattina come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine su Garlasco. Le deposizioni delle donne, che all'epoca dell'omicidio avevano 23 anni, serviranno per approfondire i giorni precedenti al delitto. Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran. Se attaccherà le navi americane che partecipano al Project Freedom, sarà spazzato via dalla faccia della terra, ha detto. Teheran ha smentito che gli Stati Uniti abbiano il controllo dell'area, ma il colosso danese del trasporto merci ha fatto sapere che ieri una delle sue imbarcazioni è riuscita ad attraversare lo stretto proprio sotto scorta americana. Nel 2026 la crescita dell'Eurozona dovrebbe rallentare all'1,1%, lo scrive il Fondo Monetario Internazionale questa mattina in relazione al caro energia. Infine lo sport, parliamo di tennis. Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, continuano le qualificazioni del maschile singolare. Nella femminile oggi al via il tabellone principale, in campo Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. RTL 102.5 è la radio ufficiale.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzondi. Trebi meteo, maltempo nelle prossime ore e ahimè anche nei prossimi giorni in molte zone del centro nord con pioggia a quazzoli. Domani rischiamo anche qualche temporale al centro nord. Il sud è solo sfiorato, però qualche nuvola di passaggio, qualche piovasco in Campania, in Basilicata sarà possibile. Segnalo anche qualche acquazzone in Sardegna. Temperature in calo al centro nord. Per dettagli c'è Trebi Meteo.

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 12.17 di questo martedì 5 maggio 2026 e oggi alle Good Vibration abbiamo un ospite, Francesco Luciani. Ciao Francesco!
3: Ciao!
4: Ciao a tutti, ciao, eccoci.
2: Allora, Francesco è un attore che parteciperà a Italy Bears, uno spettacolo che andrà in scena il 16-17 maggio al Teatro Repower, qua a Milano, più esattamente vicino al Forum di Assago, che ha una struttura e una storia molto particolare perché è tutto legato all'informazione e al sostegno per la lotta contro l'AIDS e l'HIV. E tu farai parte di questo spettacolo, giusto Francesco?
4: Io ho l'onore di far parte di questo spettacolo. Ho conosciuto l'evento l'anno scorso da spettatore e poi ho avuto la fortuna appunto di aggregarmi al cast.
3: Perfetto. Benissimo. Ne parliamo a brevissimo con te, rimani lì e andiamo subito con gli Oasis, Slide Away.

0: Sulle note di Slide Away degli Oasis ritorniamo con Francesco Luciani, uno dei 12 attori che in realtà fa parte di questo cast all'interno dello spettacolo che abbiamo semplicemente lanciato poco fa, ovvero Alibi, 16 e 17 maggio, correggetemi se sbaglio, Teatro Repower. Francesco, sono curioso di sapere il tuo ruolo a questo punto, visto che ti abbiamo qua.
1: Allora, lo spettacolo narra di questa famiglia dove all'interno c'è un omicidio e tutto lo spettacolo è basato appunto sul risolvere questo caso. Io sono uno dei figli, sono il figlio di mezzo di questa famiglia e sono un po' quello che è sempre un po' fuori luogo, un po' in ritardo, che non capisce bene la situazione. È un po' il tonto sono della famiglia.
0: Un finto tonto.
1: Sì, per un certo verso un finto tonto, un po' che prende le distanze in un modo di volontà, diciamo, e niente, questo.
2: Allora, come suggerisce il titolo, Alibi, Francesco, è un noir dove c'è un delitto e qualcheduno, insomma, qualche colpevole deve essere individuato da un ispettore molto particolare. Tu sai già, non faremo lo spoiler, chi è l'assassino in questa situazione?
1: Ma ovviamente sì, ovviamente sì. Le prove sono state poche, mare fuori.
2: È il crime che ti porta lì.
1: Però in quella settimana ho capito bene l'andazzo della storia e sì.
3: Senti, Italy Bears è la 7ª edizione, è uno spettacolo che raccoglie fondi per l'Unlights e vuole informare in maniera chiara e precisa insomma chi va a vedere questi spettacoli e non solo sulla prevenzione per quanto riguarda l'AIDS e l'informazione, appunto, perché ce n'è veramente poca ormai rispetto a quello che ci dovrebbe essere. Ecco, tu so che sei parte di un cast gigantesco, perché una delle caratteristiche di Italy Bears, che ripeto è la 7ª edizione, è quello di avere sul palcoscenico un sacco di artisti, attori, cantanti. Quanti siete, lo sai?
1: Allora, il numero esatto no, ma all'incirca, dietro le quinte, tra attori, ballerini, cantanti, siamo quasi 200 persone, 150 persone da gestire. Infatti è veramente un mondo, è per questo che non è uno semplice spettacolo, ma è proprio un evento, uno show, perché racchiude tante arti, tanti appunto corpi di ballo diversi, attori diversi, ballerini diversi. E si diversifica molto. E poi appunto la cosa bella è che è tutto per fare prevenzione sul tema dell'HIV/AIDS, perché siamo rimasti molto indietro, c'è molta disinformazione e adesso ad oggi non si sa che con un certo tipo di malattia si può benissimo convivere se presa in tempo, e Italy Bears si dà come obiettivo di far capire questa cosa.
0: È comunque un noir, mi ricorda un po' l'Invito a cena col delitto, sebbene in realtà qua si tratti di una famiglia intera che si riunisce, eccetera eccetera. C'è anche naturalmente tutto quello che è lo spirito di passami il termine, di comicità, insomma, per alleggerire la cosa, oppure è più improntato invece sulla parte, chiamiamola così, un po' seriosa?
1: No, guarda, Italy Bears per me è un crossover di stili e ovviamente per alleggerire il tema c'è una parte c'è una parte più comica che verrà rappresentata da quello che è il detective, certo, l'ispettore di questo
0: Paolo
1: caso.
0: Camilli,
1: esatto, Paolo Camilli, il bravissimo Paolo Camilli, appunto, che è già protagonista dello show dell'anno scorso, e grazie a lui appunto riusciamo a portare tutte le informazioni in una chiave un pochino più leggera, più frivola.
0: Certo.
3: Ok, fra poco torniamo con Francesco Luciani a parlare di Alibi e parleremo anche di musica, perché sei un polistrumentista, giusto?
1: Sì, ci si prova.
3: Ci si prova. Va bene, conosci Biffy Clyro?
1: Vedi, no.
0: No,
3: eccoli.
0: Allora, Rearrange con i Biffy Clyro, poi subito dopo ritorniamo in compagnia di Francesco Luciani.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per il parco all'estero.
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
10: Radio Freccia.
11: 12.33, qui alle Good Vibrations abbiamo ancora ospite con noi Francesco Luciani, uno degli attori che parteciperà all'edizione 2026 di Italy Bears al Teatro Repower di Milano, 16-17 maggio. E lo spettacolo di quest'anno è un noir che si chiama Alibi. Ci sarà anche peraltro domenica 17 la partecipazione straordinaria di Big Mama. Allora Francesco, prima ti sei prodotto in un delizioso, chiamiamolo lapsus, quasi inevitabile, hai parlato di Mare

0: fuori e del personaggio che interpreti nella serie, che è Samuele, che è un bullo violento. Allora ti chiedo, sì, tu mi dirai, è il tuo mestiere, ma si soffre quando si deve incarnare, interpretare un personaggio così diverso dalla propria indole?
1: Guarda, io in realtà mi diverto tantissimo. Secondo me avere la possibilità di rappresentare appunto il cattivo, un po' l'antagonista di una storia, è sempre un divertimento. È difficilissimo dal momento in cui appunto ti interfacci con una persona che va a rappresentare magari ragazzi veri, persone vere, quindi devi stare attento appunto a come metti in scena alcune cose, alcune emozioni.
2: Allora, io ho una domanda invece legata alla tua giovane età, non tanto in funzione al ruolo che interpreti, eccetera, ma alla tematica. Nel senso, uno del tuo anno, quando è venuto in contatto con questo tipo di spettacolo, come ti sei approcciato a questo fatto? O meglio, alla conoscenza o meno relativa appunto ai problemi legati all'HIV, all'informazione, alla disinformazione stessa che hai citato tu in apertura quest'oggi?
1: Guarda, io facevo parte di quella fetta di pubblico ignorante sul tema, lo dico in primis, faccio mea culpa. E appunto, dopo che ho avuto l'occasione di fare il provino per Italy Bears, automaticamente sono entrato in contatto con la realtà di Unlights, mi sono un attimo informato, e poi appunto sul testo facciamo riferimento in modo diretto a quelle che sono le cure e le prevenzioni per l'HIV e l'AIDS.
3: Ecco, tra l'altro il testo è scritto da Guglielmo Scille e Elisabetta Tulli, quindi è un testo originale.
1: Sì.
3: Ecco, tu hai già avuto esperienze teatrali precedenti, perché non so nulla della tua formazione.
1: Allora, io ho avuto qualche piccola esperienza totalmente amatoriale, nel senso la prima volta che sono salito su un palco è grazie al mio gruppo di amici, che sono ancora i miei migliori amici, e abbiamo deciso di mettere in scena Jodorowsky, l'opera Panica.
2: Grazie.
1: Totalmente quattro persone squilibrate, scappate di casa, seguiti da una loro vecchia maestra. Siamo andati nel teatro di una scuola, abbiamo fatto questo azzardo e da lì è nato tutto.
2: La faccia dell'azzardo con Jodorowsky, guarda che è un approccio molto interessante, soprattutto
1: ma magari avremmo fatto una figura del cavolo, però
2: non importa,
1: in qualche modo l'abbiamo salvata.
2: Lodevole il coraggio, secondo me, assolutamente.
0: E poi, Francesco, tu suoni qualcosa, giusto?
1: Allora, io suono benino la chitarra e il basso, poi ti posso strimpellare un po' di tutto, il pianoforte, il clarinetto, qualcosina. Riesco. L'ukulele, ho un po' di...
0: Il tuo idolo qual è?
1: Il mio, oddio, che domandona. No, tutti i giorni io cambio idoli.
0: Vabbè, giusto.
3: Quindi oggi?
1: Oggi non ho ancora letto, ascoltato nulla per far sì, cioè perché mi abbia colpito, quindi non ho una risposta.
2: Perfetto, allora se ti dico Helter Skelter, ti viene qualcosa?
1: Beatles, ma ci mancherebbe. Perfetto. È la prima canzone metal della storia da conoscere.
2: Grande, proto metal, bravissimo.
3: Bravo, promosso.
2: No, non siamo certo noi a darti il voto, se non un grazie per essere stato in nostra compagnia. Andate a vedere dunque lo spettacolo in queste giornate.
3: Alibi
2: 16 e 17 maggio, Teatro Repower. Poi ci sarà la partecipazione speciale domenica 17 maggio con Big Mama. Grazie a Francesco Luciani.
1: A voi.
2: Un merda, merda, merda, come si dice in ambito teatrale, naturalmente. E un abbraccio. Ciao.
1: A voi, grazie mille.

0: Helter Skelter, che era praticamente un capovolgimento del pianeta, qualche cosa sotto sopra, le cose da Luna Park, ma è anche forse un modo per dissimulare quella che è una realtà ben più triste. Cari voi due, cari sfrecciati.
1: Che è?
2: Vesciche alle dita.
1: No.
0: Vabbè, ma adesso...
2: Quello che gridò no. Ringo durante la registrazione.
0: Sì, ma quella è un'altra cosa. Sì. Bravo, è giustamente quello. Sì, è quello. Però le vesciche al cervello ci verranno quando noi scopriremo la realtà di quello che è accaduto a Catanzaro, credo, e saluto i finanzieri del comando provinciale, sì. Perché hanno scoperto che insomma c'era una bella Ferrari F355 GTS, meravigliosa, da vendere a prezzi di, insomma, importanti.
2: Codici? No.
0: In realtà era una Toyota che era stata smontata e l'hanno riassemblata con dei pezzi che erano praticamente identici a quelli della Ferrari. Trovo che
2: ci sia resina, con i prop cinematografici.
0: Quando vi dico che, insomma, è bella la radio, bello tutto, bella la boiserie, bello quello che vi pare, però bisogna anche realizzare a un certo punto dei soldini per andare anche magari in viaggio, in vacanze in mete esotiche, no? Allora, io dico, voi due che avete la stampante quella solida, quella tridimensionale, fate dei pezzi di una macchina della vecchia Panda di Eddie e la trasformate...
3: La mia Toyota è già diventata una Ferrari.
0: Sì, era tua.
2: Ha già appiccicato il cavallino.
3: Esatto,
2: davanti.
3: Sì, esatto.
0: Sì. Vabbè, ma non basta metterci lo stemma, devi anche fare
2: la Lancia HF integrale.
3: Così, perché erano venuti via a due soldi.
2: Sì,
3: quindi.
2: Perché l'altra era quella della Meari, li hai dovuti assemblare così.
0: La Meari addirittura, insomma.
3: Il volante è quello della Maserati Biturbo.
2: Sì.
0: La Subaru Baracca, come direbbe Aldo Giovanni e Giacomo.
2: Di un trattore.
3: Esatto, beh, però comodo. Molto. Al momento giusto, clank e via.
0: Sì, però devi fare cose serie, ragazzi. Non è tutto, può essere buttato un caciara come farebbe Lenny Kravitz.
2: Ma scherzi, c'è anche il sedile che si espelle.
0: Ah sì, quella Aston Martin James
2: Bond. Bravo, bravo. Esatto. C'è il pulsantino che proietta poi anche verso l'esterno liquidi strani.
0: Io saprei chi proiettare, ma...

0: pulpito.
1: Ma qualcuno ne prenderà atto e insomma ci sarà il momento del redderazione.
2: La velata minaccia, esatto.
1: Ma che velata, proprio che concreta.
0: Appunto, vedi.
2: Comunque sono anni che mi minaccia di querela, non mi è mai arrivato niente.
1: Ma perché ha cambiato casa 12 volte? Perché per scappare anche dalle quote condominiali. Questo se ne parla.
2: Deve essere bravo, no?
0: Dov'è la mia fetta? Dammi la mia sporca fetta.

0: I cambiamenti di David, e io ringrazio Bowie che ha segnato contro la Juventus nel Verona, che insomma tiene viva la speranza della mia squadra. Mi spiace per i bianconeri, ma insomma ce la giocheremo tutti. Che cosa? No, certo che non mi dispiace, ma devo dirlo perché ci sono juventini, milanisti all'ascolto, quelli del Como, quelli dell'Atalanta, che esorto. Allora, scusa, posso dire una cosa personale? Direttore, editore, c'è Milan-Atalanta, vedete che...
1: Perché sono tifosi dell'Atalanta, non...
0: Sono tifosi, però sanno sostenere anche le Gavis Stadium, sanno sostenere tutta la curva, insomma, con, quindi si facciano promotori di una squadra che non vada a giocare contro il Milan coi Pescura o con le ciabatte o con l'infradito, insomma, perché hanno finito la stagione, ma a noi ci serve, vabbè, insomma, è una cosa personale.
1: Dovete sapere, cari ascoltatori, che il dottor Mann dietro questa maschera di uomo integerrimo, di giornalista di grande livello, di critico musicale tra i primi al mondo, in realtà è un tifoso da curva di terza categoria proprio, cioè

0: Oh, raga, cioè, prima c'era Dottor Mann, poi hanno costruito lo stadio Flaminio intorno, hai capito? Non rompete i coglioni, eh.
1: No, vabbè, perché è di un tifoso occasionale, è andato a fare due a strombazzatine col motorino che ha rimesso a nuovo per l'occasione, fa pi pi pi ri, pi l'altra sera è finito. Il
2: motorino che fa po po po in maniera molto...
1: Ma la maglietta acrilica finto anni 60 è una vergogna.
2: Di cotone 100%, ho controllato, siete due maledetti, perché è precisa proprio.
1: Non è originale, non è quella di Bedin.
2: È replica, ma non è di poliestere.
1: Ma replica, no,
0: guarda, sei già sudato quando la tiri via dalla busta.
2: Ma non è vero. Guarda,
1: quella di Ciniglia dovevi mettere, quella di Guarneri, Aristide Guarneri.
2: Quella di Bonimba io.
1: Radio Freccia, Bonimba, stampa.
2: Certo, Bonimba, buon insegna.
0: Pensavo, so, vabbè, pizza e fichi.
2: Si è fatta una certa.
0: Che senso?
1: Andate.
0: Hai già
1: andate
0: finito.
2: In abbiamo finito.
0: Ci abbiamo chiuso proprio con le minchiate.
2: Eh beh,
0: perfetto.
1: Invece, so, solitamente.
0: Parlare, insomma, del PIL, va bene. Ciao. Ok. Grazie, arrivederci.
1: Ciao.

0: Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
2: Radio Freccia.
3: Le 13 e quasi un minuto, comincia qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro Dottor Mane, e voi a questo punto, come sapete, a quest'ora ogni giorno, dal lunedì al giovedì, diventate i co-conduttori onorari, nel senso che ci confrontiamo sull'attualità o su alcuni temi importanti, interessanti, delle cose che ci capitano e che capitano attorno a noi in Italia e nel mondo. Beh, però ieri abbiamo parlato di musica, di come evitare probabilmente che la musica stessa divenga una fabbrica di illusioni a livello industriale, insomma, come convincere i ragazzi e non solo loro all'idea che il progetto consista proprio nel fare musica, non nel puntare al successo che 99 volte su 100 non arriva. E allora, se volete, ne dialoghiamo insieme, ne parliamo insieme, ci confrontiamo. 366-63-4466 per i vostri messaggi, con i vocali come sempre entro i 40 secondi, e se potete dite anche il vostro nome, così agevoliamo la conversazione.

0: Le 13 e 5 minuti, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. 2000 persone si sono radunate nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Sotto l'altare è stata portata anche l'handbike con cui il campione vinse l'oro ai Giochi Paralimpici di Londra nel 2012. A Milano è arrivata Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi, che sarà sentita come teste nel nuovo filone d'indagine sul delitto di Garlasco. Stefania Cappa invece potrebbe essere sentita nel pomeriggio. Intanto i difensori di Andrea Sempio hanno fatto sapere che domani, nell'interrogatorio in procura a Pavia, il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere. Nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. Preferisce parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto il presidente americano all'emittente Salem News, a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti. La vicepresidente della Commissione europea, Anna Virkkunen, condanna la decisione della Biennale di consentire alla Russia di partecipare alla mostra d'arte. La Biennale apre sabato. Ironia della sorte, sabato è la giornata dell'Europa. La giornata dell'Europa dovrebbe essere un giorno per celebrare la pace, non un'occasione per la Russia di mettersi in mostra alla Biennale, ha affermato ancora. Il tribunale di Ashkelon ha prolungato fino a domenica la detenzione dei due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abukeshek, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare. I due, accusati tra le altre cose di appartenere ad un'organizzazione terroristica, hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la reclusione. Infine gli internazionali BNL d'Italia al Foro Italico proseguono le qualificazioni del maschile singolare. Nel femminile oggi al via il tabellone principale, in campo Bronzetti, Trevisan e Ruggeri. Con questo è tutto, arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzondi. Trevi meteo, maltempo nelle prossime ore e ahimè anche nei prossimi giorni in molte zone del centro nord con pioggia, acquazzoni. Domani rischiamo anche qualche temporale al centro nord. Il sud è solo sfiorato, però qualche nuvola di passaggio, qualche piovasco in Campania, in Basilicata sarà possibile. Segnalo anche qualche acquazzone in Sardegna. Temperature in calo al centro nord. Per dettagli c'è Trevi Meteo.

Ma sta Kings of Leon 13:10, sorrido perché leggo il messaggio di Giuli che scrive: che peccato che in questo spazio non si parli più di attualità. Non è vero assolutamente, perché torneremo a mettere, come dice qualcuno, efficacemente il sale sulle ferite delle breaking news che insomma in qualche modo ci assediano, ci attanagliano e a volte ci fanno soffrire, perché quello è il senso di questa trasmissione. Ma credo che una seconda occasione per poter parlare di come la musica sia diventata qualche cosa, veramente un palazzo dei miraggi in questo periodo, sia giusto per questa quarta ora del Good Vibration, parlarne con voi, perché ieri lo facevamo. Ieri, se chi ha sentito la puntata ricorderà, io sono andato in un parco a fare una passeggiata a Roma e ho visto dei ragazzi che facevano una jam session e uno via l'altro si scambiavano gli strumenti, sono andati avanti per ore ed erano tutti formidabili tecnicamente, suonavano acid jazz, suonavano musica psichedelica, erano un collettivo che suonava sotto gli alberi. E allora ho detto bene, allora, ed erano tutti fisicamente distinguibili l'uno dall'altro, erano veramente, era come stare negli anni 70, ogni individuo aveva una sua precisa cifra personale, non erano taroccati dal devo somigliare a quell'altro, devo fare delle operazioni chirurgiche per diventare così e cosà. No, c'era il piacere di suonare. Allora, il piacere di suonare è quello che deve motivare chiunque voglia avvicinarsi alla musica, senza credere che poi la radio, la televisione, i talent, le case discografiche, l'impresario, quello che volete, vi portino sul tetto del mondo. Perché il senso è, il batterista dell'altro giorno, se gli avessi rubato la cassa e i piatti, ho la sensazione che sarebbe morto di dolore, perché quello è vivere in quel momento. Allora, come fare però perché non nascano delle illusioni così mefitiche?

0: Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio. Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
4: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
5: Radio Freccia.
6: 13 e quasi 18, e a proposito di musica, cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions, quindi cosa sta aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest, gli Scorpions. Vi sentiremo anche adesso con un brano che in qualche modo raccontava di un cambiamento epocale della storia. E allora, visto che oggi il tema è lo stesso di ieri, nel senso come convincere le nuove generazioni a fare una musica che abbia senso, che resti, e farlo perché va fatta, non perché bisogna guadagnarci troppo sopra. Ecco, insomma, come convincere, questo è il tema anche di oggi. Allora, Wind of Change, Scorpions, parliamo del muro di Berlino, pensate.

La Wind of Change degli Scorpions ci torna utile per raccontare di che cosa deve fare la musica. Questo è un brano che è stato sempre associato alla riunificazione delle due Germanie nel 1990, ma Klaus Meine, il cantante degli Scorpions, ha sempre precisato che la canzone è stata scritta prima, un paio d'anni prima. E allora questo serve per capire che quando un artista è una specie di antenna, poi dopo deve cogliere le vibrazioni della storia in arrivo, siano esse dei terremoti, diciamo così, politici, sociali, oppure qualche cosa che è un vento di cambiamento e di speranza, come in questo caso. Mi si dirà, va bene, allora tu oggi ci vuoi far parlare, ci vuoi convincere ancora una volta che i giovani possono avere una possibilità per raccontare qualche cosa di significativo attraverso la musica, quando l'industria musicale non c'è più. C'è soltanto l'industria delle app che ti fanno fare le canzoni anche se non sai cantare, o i tools per suonare anche se non sai suonare. Addirittura Spotify adesso metterà delle spunte per eliminare le canzoni create con l'intelligenza artificiale. Bello, però dovrebbero le piattaforme prima pagare adeguatamente gli artisti che ospitano, non 0,005 centesimi ad ascolto, perché con quello non riesci a crearti una base solida per una carriera. Però anche oggi vanno create le condizioni per poter cantare una musica, una canzone che cambi o commenti almeno i fatti. Non può farlo soltanto Springsteen o Patti Smith o Bob Dylan, lo devono fare i ragazzi, perché questo è il tempo da proiettare nel futuro, non nel tempo di far risvegliare antiche energie e antiche indignazioni sociali contro tutto quello che accade. Allora, come poter fare? Guardate, per esempio, questi ragazzi qua avevano 20, 22, 23 anni quando crearono questa cosa che prima non esisteva, questo capolavoro.

E lo vedo dai vostri messaggi, l'emozione che suscita ancora Musical Box, i Genesis. Stiamo parlando di musica di 53 anni fa. Allora, perché ci

sembra così dritta al cuore, dritta così al punto del tentativo e del riuscito di catturare il nostro spirito. Perché è magia, perché è magia pura, perché dovete immaginare il vostro dottor Mann a 16 anni, nel 1974, lontanissimo nel tempo, Palaeur, vidi Genesis, gli effetti, diciamo così, scenografici erano pari a 0, qualcosa. C'erano le maschere di Peter, quello sì, soprattutto quella che serviva a Gabriel per raccontare la storia di Harry, ucciso in una partita di croquet dalla sua amichetta Cinzia, e che tornava sotto forma di Carillon nel musical box per poter vivere quel momento di passaggio tra innocenza e desiderio, per invecchiare, per trovare un senso a tutto quello che era accaduto nelle quelle che i Genesis chiamavano Nursery Crimes, Nursery Crime da titolo dell'album, erano le Nursery Rhymes, le filastrocche dell'infanzia, molto crudeli, devo dire, di cui è piena la cultura della letteratura britannica. Insomma, tutto questo lo creano un brano da 10 minuti. 10 minuti, e sono ragazzi di 20-22 anni, ex compagni di scuola. Allora voi mi direte sì, e me lo state scrivendo, sì, però erano tempi diversi. Sì, ma bisognava arrivarci a questo, al progressive. Non è che prima esisteva. Io quel giorno, quella sera, fui dentro un incanto, ed erano, non dico miei coetanei, erano un poco più grandi, ma questo era. E anche oggi bisogna, mezzo secolo dopo, bisogna indurre i ragazzi a cercare la magia del rock del XXI secolo, del 2026, non la nostalgia, quello.

0: Radio Freccia.
1: 13.40, e allora come fare per, non dico tornare all'epoca d'oro del rock, ma come creare un panorama nuovo nel tempo di TikTok, di Spotify, di Instagram e di falsi o comunque precari idoli da stadio? Non lo so, qualche cosa bisogna fare in modo sensato, praticamente convincendo i ragazzi a credere in un miracolo. Qualcuno ci prova e inviterei la persona che adesso citerò a mandare un messaggio, se vuole, perché trasmissione non si può parlare insieme, diciamo così, non si può conversare, ma si può scrivere o parlare con un vocale. E lui dice: sono l'organizzatore di un contest a Milano con più di 300 band di pezzi inediti, mi piacerebbe parlare in trasmissione. Allora mandaci anche tu un messaggio al 366-663-4466 e raccontaci di questa tua iniziativa. A proposito di rock che resta nei decenni.

Andrea scrive: mi dispiace, dottor Mamma, non sono per nulla d'accordo. Al momento i musicisti dell'underground sono come dei venditori di artigianato senza acquirenti, perché non ci si fida di acquistare da sconosciuti al grande mercato. Radio e TV devono educare e far crescere l'interesse e la curiosità nella gente, solo così la musica e il rock continueranno a vivere e crescere anche in Italia. E poi aggiunge un altro messaggio: tanti giovani fanno già musica che ha senso, ma la gente non ha interesse ad ascoltarla se non fai cover o tribute. Non c'è più la curiosità e l'interesse di conoscere qualcosa che non arrivi alle orecchie da TV e radio. Ti posso assicurare che c'è tanta roba in giro nell'underground, quindi giriamo la colpa alla gente che non muove un passo per scoprire artisti nei locali sotto casa, non ai giovani che non fanno musica sensata. Io ai giovani non do nessuna colpa, ne do qualcuna a tutti noi che non andiamo a cercare di scoprirli, non nel fare talent scout, proprio a godere della musica in giro quando c'è la possibilità di ascoltare cose inedite e non solo cover e tribute, perché poi abbiamo detto anche ieri, i gestori del locale

Gali preferiscono mettersi al riparo da sorprese, da mancati sold out. Certo, se porti la tribute band di non so chi, delle Zeppelin, degli U, sicuramente hai più garanzie per il tuo pubblico. Detto questo, non esiste il grande mercato, caro Andrea e cari tutti, non esiste più. È questo che dovete capire, perché io posso prendermi la mia responsabilità personale come conduttore radiofonico, come giornalista musicale e non solo, nel dire va bene, allora proviamo a vedere qual è lo scenario, qual è il contesto in cui muoversi. E dopodiché ognuno deve rendersi conto che la grande discografia non esiste più. Non esiste, esistono le trappole di internet, perché ripeto, adesso l'intelligenza artificiale, malgrado le iniziative un po' così di Spotify, rischia di spazzare via la musica umana. Se i ragazzi non capiscono che il primo passaggio è cercare dei posti ovunque sia per imporre la propria musica, a patto di rischiare l'osso del collo sulla creatività e non fare le canzoncine da TikTok, allora se non si capisce che il primo passaggio deve essere la missione, la passione, anche il suicidio artistico, se volete, ma quello, poi dopo il resto, il grande mercato non c'è più.

0: E purtroppo non lo vogliono le case discografiche, cioè è abbastanza chiaro il percorso musicale italiano perlomeno, no? Cioè, faccio un esempio molto banale: vicino a Milano in questi giorni si è svolto un festival bellissimo, secondo me, il Frontiers, l'etichetta italiana discografica. C'erano tantissimi gruppi meravigliosi, ma la maggior parte degli spettatori non erano italiani, perché comunque è un tipo di rock che da noi proprio non viene nemmeno preso in considerazione, perché l'industria musicale italiana non vuole questo, vuole altro, ahimè.
1: Sì, è vero, però la bolla sta scoppiando, lo dico ormai da tempi non sospetti, e finirà il momento in cui le canzoni copia e incolla, le canzoni effimere da sentire e non da ascoltare nel profondo, insomma, non saranno più recepite e si tornerà a fare un rock che abbia un senso. Già il mondo che cambia ci aiuta a commentarlo. E allora le band che, se vogliono, non dico fare musica politica, ma musica che appartenga al 2026 e non al trallallero e trallallà, possiamo pensare di fare. Occorrono, ripeto, occorre sacrificio totale, occorre

chiedono a noi soldi per poter essere ospitati nei loro locali. È tutto vero, avete ragione, avete dannatamente ragione, però in qualche modo solo andando capillarmente a conquistare pezzi di territorio, quelli che potete, fosse un parco, fosse una città, fosse un'altra regione, forse lì qualcuno vi ascolterà e dirà: ah, però questi sono un gruppo che non i nuovi Genesis, sono i ragazzi del 2026. Vogliamo sentire perché apparteniamo a questa generazione e siamo con loro e tifiamo per loro e vogliamo che loro ce la facciano.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:54, le vostre voci.
2: Scusate, ma sto guidando, sono io che ho scritto prima del contest, mi chiamo Gianpaolo e collaboro con il Varius Live alla Barona, penso che lo conosciate. Abbiamo già il secondo anno che abbiamo questa edizione del contest, si chiama Mille una band, perché la band che vince vince 1.000 euro di premio. È un contest che è iniziato a settembre, abbiamo fatto circa 2 date a settimana con più di 300 band, come vi dicevo.

0: dicevo prima, band che hanno suonato in gran parte pezzi inediti e soprattutto band giovani, di ragazzi ma anche di ragazze tra l'altro. E la cosa è veramente bellissima, questa voglia di fare musica. Hai ragione tu, purtroppo nei locali di Milano è difficile essere, diciamo, retribuiti, remunerati, quindi bisogna veramente mettersi in gioco, ed è noi un esempio che funziona.
1: È un esempio che funziona, diceva lui, e grazie. E dopodiché non sono i 1.000 euro ovviamente quelli che cambiano la carriera di una band. Ripeto, ognuno si prende la propria responsabilità. Quando voi pensate che un passaggio in radio possa farvi svoltare, lo dico, si possono inventare dei contesti, ma non è quello il punto. Non lo dico per, come dire, disimpegnarci da questo, non è quello il punto. Il punto è cercare di conquistare il territorio ove possibile. Molti di voi dicono sì, però le istituzioni ci devono dare una mano, anche nelle scuole. Non è che posso insegnare solo il flauto dolce, ma mettere chitarre, bassi, batterie, fare musica d'insieme. Ecco, insieme è la parola chiave. Perché se usciamo dall'isolamento, usciamo dalla solitudine, a patto che tu non sia un cantautore naturalmente, quindi un solista, ma quando usciamo dal contesto personale per fare squadra, per fare team, allora potremmo fare della musica orrenda, ma farla. Quello era l'insegnamento delle cantine, dei garage e dei posti dove ci si ritrovava all'epoca in cui io ero giovane. Il tempo è cambiato, il mondo è cambiato, il mondo si è imbastardito, è peggiorato tutto, ma solo facendo musica insieme e cercando di guidare un furgone da qualche parte verso qualche posto dove suonare, forse, senza illusioni, senza illudere nessuno, qualcosa potrà rinascere e una musica nuova potrà essere ascoltata. Grazie a tutti per la vostra appassionata partecipazione. Buona giornata dal dottor Mario.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Mazzoni.

0: Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma, con
1: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 2 in punto, it's 2 o'clock, e come si dice dalle mie parti, ma come, sono già le 2? Ma che è successo? Ma sta giornata sta a volare, oppure solo le 2? Solo le 2, credevo fossero le 6, hello rockers and welcome, tutto questo, no? È l'inizio della nostra puntata di oggi, hello rockers and welcome, inizio, tra polemiche e amore, tra pace e odio, tra giudizio e pentimento, non lo so, sto mettendo parole a caso. Il nostro viaggio di 3 ore, che da ora sino alle 17 vi accompagna, speriamo nel migliore dei modi, assieme alla sottoscritta, la vostra Cecil, che appunto sarà in questo spazio fino al cuore pulsante del pomeriggio.

James Brown, Get Up, Feel Like Being Sex Machine. Io non esattamente questa mattina, cioè non esattamente tirata su dal letto dicendo a me stessa sei proprio una macchina sexy. Anche perché nella città di Milano, non so come sia nel resto d'Italia, però è tornato il maltempo, città da cui viene trasmesso questo programma. E il fatto che siano tornate le nuvole, quelle nere, il grigiore, quello tosto, un po' mi sta abbattendo, quindi mi sono sentita più una nonnina con la coperta che mi avvolgeva e il lumicino in giro per casa mentre parlavo da sola e dicevo: maledetto inverno, non passerai mai, maledetto tu sia.

0: Radio Freccia.
1: 14 minuti in questo momento preciso. C'è chi mi scrive, il nostro Luca, no? Al nostro numero che non ho neanche ricordato oggi, lo faccio con calma, ovvero il 366-663-4466. Maledetta primavera, mi scrive. E ho improvvisamente pensato che avrei un sacco voglia di sentire Maledetta primavera. È una di quelle canzoni perfette non solo per il karaoke,

che quello vero, quello dove c'è scritto il testo e la base monofonica che sembrano le suonerie di un tempo dei vecchi telefonini cellulari. Vi ricordate quando si diceva il telefonino e non lo smartphone? E, ma anche quando sei in gruppo, ma anche solo un momento si urla tutti insieme in macchina. Oggi è la giornata giusta, quindi mentre voi ascoltate Bruce Springsteen andrò a cercare giù nell'archivio della radio il vinile di Maledetta Primavera e lo ruberò senza farmi notare, mettendomelo in tasca, perché tanto non si nota un bel vinile in tasca. Dici, mi è scivolato, dottore.

Bruce Springsteen con Streets of Philadelphia. Non l'ho trovato il vinile di Maledetta Primavera, niente, continuerò a farlo da un momento all'altro. Un saluto a Later del Giorno che dice: oh, ma perché non la togliete questa qua? Ogni giorno a quest'ora sono costretta a cambiare canale. Ma lo sai che ai miei tempi io i canali li cambiavo mica per il largo, per il lungo, facevo dei salti ben più grandi dei tuoi. Quindi rimboccati le maniche, che vedi che la vostra generazione ha ancora tante cose da imparare. Questa è la roba che mi dicevano sempre da piccola, quando mi dicevano: no, i fasti io li saltavo per il lungo, non per il largo. Mi creava una visione nella testa fuori controllo, perché nella mia testa, tu immaginati il fosso, oggettivamente non sempre ne vedi l'inizio e la fine. Mi immaginavo questi voli pindarici infiniti, pieni di contesti quasi fantasy alla Signore degli Anelli, quando era solo un modo per dire: ah, voi giovani non sapete impegnarvi, mettetevi sotto. E io, per come dire, contrastare questa idea, passavo 6 ore a visualizzare uno che salta i fossi per il lungo.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: Radio Freccia. Walk Time.
12: Sono le 14:29 minuti, sempre con la vostra Cecil. 14:29 minuti in questo momento preciso, perché siamo precisetti, un po' di casa. Allora, è un martedì, spero positivo. C'è chi mi ha detto: guarda, non solo a Milano piove, quindi questa cosa un pochino mi consola. Il mese di maggio sempre così imprevedibile, di solito era aprile, ma va bene anche spostarlo un po' verso maggio. E per chi magari in questo momento non è esattamente posizionato sotto un cielo azzurro terso e un bel in abbinamento a un bel sole caldo, allora vi propongo una canzone morbida e delicata che magari si sposa sia con la giornata di sole che con quella di pioggia. Uno dei classici firmato Elton John, questa è Your Song, e ve la dedico a tutti.

Elton John con Your Song a tagliare così a metà la nostra prima ora insieme. Vi ricordo come sempre che ci potete seguire anche in radiovisione ai nostri due canali, il 258 del Digitale Terrestre e il 738 di Sky. Grande Dani, il nostro Dani mi sta mandando le foto che è in giro a sbiciclettare sotto cieli tersi, quindi ok, quantomeno so che c'è del bello in giro per il nostro paese con dei numeri pazzeschi. Bravo, spero che la nostra musica ti stia dando la carica giusta. Ok, magari Your Song di Elton John e Ghost Again dei Depeche Mode che sta per arrivare non sono i brani giustissimi, ma fra un po' ti arriva un Jimi Hendrix, i Placebo, gli U2, quindi la carica quella giusta arriverà. L'ho detto velocemente comunque, radiovisione, due canali, 258 del digitale, 738 di Sky. Questo brano dei Depeche Mode ce lo raccontarono proprio in prima persona i diretti interessati in occasione del Sanremo ormai di qualche anno fa, che li vide protagonisti della serata dedicata alla musica internazionale. L'album Memento Mori è stato un punto di svolta, ahimè non facilissimo, nella storia della band stessa, ma che ha fatto capire quanto ancora di creatività, di cose da dire ce ne siano. Subito dopo YouTube, ve l'ho detto, che sarebbero arrivati.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:42 minuti con la vostra Cécile B a microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è chi mi dice: ciao Cécile, ma dire che gli U2 danno magari un po' di carica mi sembra eccessivo. La loro canzone che effettivamente mi dà quell'effetto lì è Vertigo. Tutte le altre, ok, usa diciamo una metafora di una canzone molto, molto famosa che diceva dammi una lametta che mi taglio le vene, esatto, quella è l'immagine. Comunque, un saluto dal nostro Giuseppe, poi c'è chi dice, beh, Cécile, per quanto riguarda la carica, io continuo a fare il countdown dei giorni che mancano al concerto di giugno degli Iron Maiden, sì, perché per chi non lo sapesse, visto che non ne abbiamo tanto parlato, visto che non siamo per niente entusiasti di questa cosa, giugno i Maiden tornano in Italia, un'unica data a Milano, a San Siro, per la prima volta, e noi di Radio Freccia ci saremo, siamo i radio partner dell'evento e trasmetteremo tutto il giorno da lì.

Jimi Hendrix con All Along the Watchtower, la sua versione, una delle poche volte in cui Dylan si scompose e disse non male, non male, e poi proseguì per la sua via. Sono le 14:46 minuti e vi ricordo che per avere con voi la nostra musica, le nostre chiacchiere e semplicemente anche solo l'accompagnamento giusto per un pomeriggio in bicicletta, come ha fatto prima il nostro ascoltatore, o per chi magari sta lavorando da casa e deve rispondere a un sacco di mail, gestire tutti quelli che sono gli impegni della giornata, potete farlo. Basta avere una connessione internet e vi ricordo la nostra app è gratuita, RTL 102.5 Play, per ritrovare programmi, interviste, ultime notizie, accedere alla radiovisione e chi più ne ha più ne metta. Stiamo lavorando anche per far sì che vi porti il caffè la mattina, ma ancora non ci siamo arrivati, ma ci stiamo lavorando, il che è un buon punto di partenza. Ci sono i placebo, For What It's Worth.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:54 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme e semplicemente questa è la prima parte del nostro viaggio che già con l'ora prossima ci porterà a un collegamento verso la capitale, verso la città di Roma, perché iniziano, insomma già sono iniziate da qualche giorno tra qualificazioni e riscaldamenti anche degli animi, tutto ciò che riguarda il mondo degli internazionali BNL d'Italia, però per quanto riguarda il... Matte, si dice cartellone? Quando Tabellone! Oh, guarda che sto imparando, questo è merito di Nick Pompei che ieri ci ha fatto tutto il punto tecnico del tennis e sono riuscita per sé a memorizzare questa parola, il cartellone. Sì, cartellone, perché ieri sono stata a vedere i Neighborhood al forum di Osago, c'era una ragazza di fianco a me con un cartellone gigante che ha tenuto su tutto il concerto, non ha mollato un momento, oltretutto super concerto, per chi c'è stato sapete di cosa sto parlando e nel caso non ci fosse stati andate sui nostri social, principalmente su Instagram Radio Freccia Off, perché la nostra Granger ha caricato il ricappone con tutti gli highlights, i momenti più importanti appunto di questa unica data italiana del loro tour europeo, unica data andata con completamente sold out, e si sentiva, c'era un calore, un coinvolgimento veramente che non poteva lasciarci indifferenti. Comunque, stavo dicendo, nella seconda ora iniziamo a collegarci con la nostra Lau in quel di Roma, che ci racconterà un po' di più il colore, le emozioni e

anche, come dicevo poco fa, i tecnicismi di questo Internazionale d'Italia, ricordando che ad oggi, per quanto riguarda la parte femminile, la Paolini arriva come vincitrice della scorsa edizione. Questa cosa mi esalta tantissimo, quindi un grande in bocca al lupo alla nostra Jasmine Paolini e poi ovviamente alla controparte maschile, in particolar modo con la presenza di Sinner.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma, con...
1: Il novellino è Campiello. Il...

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, e inizia in questo momento la seconda ora insieme di Electric Ladyland. Hello Rockers and welcome. Sono la vostra Cecil B, è un bel martedì 5 di maggio, spero di sì, e spero che insomma sia un periodo non troppo carico dove riuscite a iniziare quantomeno a percepire qualcosa di positivo, che sia perché siamo all'inizio della settimana ma il grosso sembra già essere stato tolto, perché per me lunedì intero, martedì metà giornata, male. Da questo momento, bene, la vita mi sorride, servirebbe solo il sole, che in alcuni punti in questo momento c'è, pure qua a Milano, e tutto il resto probabilmente avrebbe un po' più di senso, almeno personalmente per me è così, basta un po' di sole e la presa male sparisce.

I Get Knocked Down, Chumbawamba, ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Welcome everybody, benvenuti tutti in questo spazio che si chiama Electric Ladyland, un po' in tributo a Jimi Hendrix, un po' perché io mi sento un po' così in questa terra elettrica, elettrificata, dove ci sono io al comando, quindi è meglio mettersi le cinture, allacciarle per bene e poi godersi il tragitto senza farsi troppe domande, anche quando sembra che stiamo finendo fuori dalla strada, quella sicura, per andare verso posti ignoti. In realtà quella è la scelta giusta, because we are free, come canta Florence and the Machine, una delle mie canzoni preferite della sua discografia. Veramente, questa canzone all'interno degli album più recenti per me rimane proprio in una top 2, top 3 al massimo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 12 minuti, buon martedì 5 di maggio. Come vi ho anticipato poco fa, ci stiamo per collegare con una delle città più belle del mondo, ovvero Roma, perché c'è la nostra Lau, l'ufficiale inviata del tennis mondiale. Pensa, questo è il tuo nuovo titolo, ti chiami così, ti piace?
2: Addirittura, grazie.
1: Sì, l'ufficiale inviata del tennis mondiale.
2: Ufficiale, soprattutto ufficiale, direi.
1: Sì, ma soprattutto del tennis mondiale, nel senso che se domani... si fa un torneo di tennis a Reykjavik, tu devi prendere e andare a piedi fino a Reykjavik.
2: Ma magari, magari sì, in Islanda sarebbe bellissimo.
1: È lontana l'Islanda, vicino a Padova. Allora Lau, come stai?
2: Tutto bene, tutto bene. Oggi giornata un po' nuvolosa, se vogliamo vederla da un punto di vista meteorologico, però nonostante questo cielo un tantino plumbeo, comunque pieno di nuvole, ci sono dei ragazzi qui davanti al nostro track che continuano a prendere il sole, possiamo dire. Non so, magari un po' di nuvole, un po' di ombra.
1: Cioè, nel senso che stanno lì a curiosare?
2: No, sono lì seduti perché qui davanti ci sono degli sdraio dove le persone si possono sedere, si possono rilassare, leggere, okay, un'area wifi e intanto prendi il sole nelle giornate fortunate, ecco.
1: Quindi comunque un po' di via vai bello intenso oggi o secondo te è ancora un antipasto di quello che poi vedremo?
2: Allora, abbastanza intenso perché hanno appena finito di allenarsi la Sonego con Berrettini proprio qui davanti alla Super Tennis Arena, quindi c'è stato un grande afflusso di persone, ma tra l'altro oggi c'è il main draw femminile con la Bronzetti contro la McCartney Kessler. Tra poco poi Tommaso Angelini ci aiuterà un pochino di più per quanto riguarda questi aspetti tecnici
1: perché,
2: sportivi.
1: Sì, scusa, oggi perché a livello di cartellone femminile si parte, no? Giusto?
2: Esattamente, okay. Sì, ci sono, insomma, anche per quanto riguarda le qualificazioni con la Urgesi contro Veronica Eriabec, insomma. Questo.
1: Va bene, perfetto, grazie Lau, grazie al nostro Tommy Angelini che a breve si collegherà con noi. Per chi non lo sapesse, ogni Rock Time Lau prende il possesso di palla, ma non è la metafora sportiva giusta, prende la racchetta e me la tira sul naso e dice mo,
2: no,
1: te faccio vedere io. Senti come te mi do bene
2: per me, dai, su, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, d

Non vi capita mai di pensare che la musica che ascolti così casualmente nel corso della giornata ti faccia da colonna sonora a quello che passa davanti ai tuoi occhi? Stavo così, ho posato gli occhi sul mio cellulare e ogni tanto alcuni smartphone ti fanno vedere delle anteprime di alcune fotografie, così, giusto perché vuole farti ripensare a cose belle o più o meno belle, perché delle volte non sono fotografie gradite e prendi l'occasione per cancellarle. In questo caso c'era una foto bellissima di un ricordo di me con il mio fidanzato al matrimonio di una nostra amica, e con questo brano mi sembrava che tutto fosse armonico, come se Never Tear Us Apart fosse lì in abbinamento con quello che vedevo, e ho trovato così un momento di epifania nel comprendere quanto la musica possa essere forte e di impatto quando ne hai bisogno. Devi sempre essere tu disponibile nell'accogliere quello che ti sta attorno, nell'ascolto, con le energie, i recettori, o semplicemente con il fatto di non aver sempre le palle girate, cosa che a me invece accade. E come si accade? Forse perché sono milanese? No, credo che sia solo carattere.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Radio Freccia.
6: 15 e 26 minuti con la vostra Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17. Sarebbe proprio bello ogni giorno fare il Talking Blues, caro Matte, ma non possiamo. Non possiamo, anche perché in questo momento ci colleghiamo nuovamente con Roma dalla nostra Lau, che dovrebbe essere in compagnia anche di Tommy Angelini.
7: Effettivamente sì, eccolo Tommy.
8: Eccoci qua, ciao Cecilia, ciao Lau.
7: Benvenuto, ciao.
8: Che bello sulla mia radio preferita, è sempre bellissimo.
6: Oh. Benvenuto e allora, ben ritrovato più che altro, perché ovviamente non è la prima volta che passi da queste parti. Allora, facciamo un po' un punto della giornata di oggi, dall'alto della competenza un po' più tecnica, perché io e la Lau ci mettiamo un po' a fare il colore, ma serve anche un po' più di ciccia.
7: Sì,
8: beh, io risponderei come un grande personaggio romano che se io al massimo te posso cantare una canzone, però no, dobbiamo fare un po' più i seri. Allora, la questione al momento è la seguente: noi abbiamo già perso uno dei ragazzi delle qualificazioni, perché Bondioli è uscito contro il croato Prizmic, ha vinto 2-0 il croato. Dopo toccherà invece a Pellegrino contro lo spagnolo Landalus. Per quanto riguarda le donne, c'è la qualificazione femminile con sì. Basiletti contro la Snigur 1-1, ma nel secondo set sta andando meglio purtroppo l'Ucraina, e poi l'Urgesi che sta vincendo 5-4, 15-0 contro Veronika Erjavec. Per quanto riguarda le altre gare, perché poi adesso queste sono qualificazioni maschili e femminili, ma c'è il main draw, ovvero il tabellone femminile principale, dove abbiamo la Bronzetti che è in campo contro la Kessler, non sì. una delle gemelle, stiamo parlando di un'altra persona, 30-30 nel primo game del primo set. Dopo toccherà invece a Sommet contro Jennifer Ruggeri e poi la nostra Trevisan contro Gibson, non la chitarra.
7: Ah, ok, infatti ci chiedevamo quello prima. Gibson come la chitarra, che a noi interessano le chitarre più che altro.
8: Sono esatto, d'accordo, esatto. Sono bellissime.
6: E pensa che entrambe, sia le racchette che le chitarre, le puoi lanciare quando vuoi, per creare un po' di adito da parte della stampa, per far parlare di te, che sia su un palco che sia in campo. No, senti, Tommy, per quanto riguarda invece la Paolini, quando è che la potremo vedere?
8: La Paolini c'è ancora da aspettare un pochino, okay. Bisogna aspettare qualche giorno. Domani comunque continua il main draw femminile e domani inizia anche quello maschile. Secondo me nei prossimi giorni dobbiamo capire contro chi giocherà, perché ci sono due nomi al momento e okay. dobbiamo ancora studiare.
6: Tommy, ottimo. Poi rimani un po' con me alla Lau dopo?
8: Assolutamente sì, sempre qua, con voi.
6: Lau, allora senti, facciamo una cosa, io ti lascio gli asmi, io vado a farmi un giro che mi scaldo.
7: Grazie.
6: Un giro di campo.
7: Ok.
6: Vado.

we do tonight. Non so che dirvi, mi è presa bene con Pink degli Aerosmith in questo momento, è stato proprio wow, una carica necessaria. Non lo so, all'interno del mondo incredibile dei videoclip che hanno fatto la storia, parliamo nel caso specifico di un brano che arriva da fine degli anni 90, 1997, brano inserito nel loro, se non sbaglio, dodicesimo album in studio, Nine Lives, che ai tempi presentava degli effetti speciali straordinari, con questi corpi che cambiavano, che permettevano anche delle trasformazioni quasi sovrannaturali, e mi sarebbe piaciuto, cioè, immaginarmi protagonista di un video di questo tipo, anche molto divertente, because, you know, pink is the color of passion, because now it just go with fashion. Adoro! Grazie, Aerosmith! I was talking to John.

0: Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Radio Freccia.
6: 15:40 minuti, Lau, ma ho capito bene che c'è qualcuno lì in quel
7: sì.
6: di Roma, i microfoni di Radio Freccia?
7: Abbiamo reclutato un ragazzo che passava qui e ha detto potete realizzare un mio sogno, ovvero parlare al vostro microfono? Ho detto perché no?
6: Ciao, ma come ti chiami? Ciao.
8: Sì, assolutamente, Arcangelo. Molto lieto, mi chiamo Arcangelo, sono uno studente romano di 19 anni che oggi è venuto internazionale con la sua scuola, l'Istituto Tommaso Salvini, e allora mi trovavo a passare tra una partita e l'altra.

0: Ho visto il camion di RTL, ho detto vabbè dai, io ci provo, quindi perché io penso che è una cosa che nella vita bisogna buttarsi, perché meglio vivere realizzando comunque anche piccole aspettative, piccoli sogni, che avere magari il rimpianto, il rimorso di dire ah peccato, quella cosa la potevo fare e non l'ho fatta perché non ho avuto il coraggio. Quindi io vorrei dire un messaggio banalissimo ma non scontato a tutti i miei coetanei: ragazzi, non abbiate mai rimpianti, realizzate i vostri sogni, i vostri desideri, perché tutto è possibile, però basta che ci crediate in primis voi stessi.
1: Grande. Senti, ma qual grande. È il tuo grande sogno? Cioè, a parte passare e fare una chiacchiera in radio, che è bellissimo, la radio potente.
0: Ma posso dire in modo anche molto sfacciato,
1: sì.
0: Io comunque l'anno prossimo mi iscriverò a legge, alla Sapienza, però il mio sogno, non vi nascondo, che sarebbe proprio lavorare comunque nell'ambito radio televisivo, perché io penso non ci sia davvero mestiere più bello di quello che fare il giornalista, magari davanti a un microfono, quindi essere in contatto con la gente, conoscere nuove persone, nuove forme di pensiero, e poi diciamocelo, fare il giornalista fa anche hype, è figo, quindi soprattutto in radio. Quindi perché non ci sono quei giochi di luce che magari ci sono in TV, la radio è molto più, io penso che la radio sia davvero più spontanea rispetto alla televisione e instauri quel contatto con il pubblico davvero sincero, davvero leale. Magari ci sono quegli ascoltatori la sera che banalmente devono cercare parcheggio e loro dicono ah, ora accendo la radio, almeno sto in compagnia, ecco, perché la radio fa compagnia alla gente e penso che non ci sia cosa più bella, facendo compagnia, quindi informando, divulgando informazioni, parlando di cultura, dalla banalità diciamo più scontata, quindi come magari non bisogna sprecare acqua, a fare discorsi filosofici come sui massimi sistemi.
1: Vero,
0: quindi
1: è vero.
0: Allora, non vi nascondo che sarebbe bellissimo.
1: Sicuramente la parlantina non ti manca, e
2: infatti
1: anche la proprietà di linguaggio e la curiosità e il coraggio.
0: Vi ringrazio tanto, ringrazio davvero tutti voi, ma io se diciamo ho queste doti e grazie comunque alla mia formazione, io ho 19 anni, quindi come ho detto tra un mese farò la maturità
1: a dirlo,
0: classica.
1: Però, che c'hai 19 anni, ho capito che sei giovane, vabbè.
0: Ah, certo.
1: Infatti ci fai
0: assolutamente anzi ti dico che alcuni mi hanno dato addirittura 27 anni perché le rughe,
1: ma
0: pure io inizio.
1: Ma non so che anche a 27 sei un ragazzino.
2: Infatti
1: Arcangelo, grazie.
0: L'importante però è quello che sentiamo noi dentro.
1: Infatti.
0: Poi l'età è solo un numero.
2: Grazie mille Arcangelo,
0: grazie
2: è stato
0: a
2: un piacere.
0: Voi alla prossima.

Jeff Buckley, il più grande, the greatest of all time, uno dei delle voci più potenti della storia. Ogni tanto mi emoziono a vedere questa intervista di Robert Plant, che alla domanda, no, ma tu hai mai pensato, no, alla potenza della tua voce, a te come interprete, come performer? E lui con grande umiltà dice, ma io ho sempre pensato a me come una voce, bravo. Cioè, ho avuto questo dono, questo strumento potentissimo che mi permetteva di andare da qui a lì in 3 secondi e di dare un suono hard attraverso la musica, attraverso i miei compagni straordinari musicisti. Ma se devo pensare al concetto di performer, secondo me il più grande di tutti è stato Jeff Buckley. Vederlo su un palco era un qualcosa di next level. E un po' invidio le persone che hanno avuto la possibilità di vederlo, lui e Bowie, perché devono essere state delle experience che andavano al di là di qualsiasi aspettativa. Ed è bello anche poterle rivivere, almeno grazie alla tecnologia, tra video e ricordi che vengono raccontati spesso in documentari come quello recente uscito proprio sulla vita di Jeff Buckley. Cambiamo genere? Direi, ci sono i Metallica.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Quindici e 54 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme, sempre con questo collegamento Roma-Milano e la nostra Lau. Yes, adesso Lau, sei da sola?
3: Adesso sono da sola, sì.
2: Ah, è Arcangelo. Sì.
3: Arcangelo aveva... in realtà è ancora qui, in realtà ci sta osservando, seduto, comodo, ci saluta, ti saluta e ti ringrazia
2: spirito
3: di questo
2: giusto,
3: collegamento.
2: Cioè spirito sì, guida, sì. Nella vita bisogna
3: esatto.
2: Andare, parlare, imparare, mi è piaciuto tantissimo, super di ispirazione.
3: Molto,
2: anche perché
3: molto,
2: siamo
3: vero.
2: Coetanei, quindi sai... Io...
3: Infatti, ci capiamo, ecco,
2: esatto,
3: generazione
2: esatto.
3: Z proprio qui.
2: Ah no, ancora prima, ancora
3: prima.
2: Senti,
3: comunque senti,
2: sì, vai.
3: No, ti volevo dire, oggi tra l'altro giornata di grande festa qui agli Internazionali, perché è stato il compleanno di Andrea Vavassori, che ha spento le candeline proprio qui agli Internazionali BNL 2026. Vavassori che insieme ai suoi compagni della Nazionale Italiana è stato, come sai, ricevuto ieri dal Presidente della Repubblica. Tra l'altro è anche il compleanno di Arina Sabalenka e ci chiedevamo prima fuori onda con Tommaso Angelini come festeggia Arina, considerando che è testimonial Gucci, tra l'altro Arina che proprio oggi si è allenata con la nostra Jasmine Paolini. Prima chiedevi infatti cosa ne era della nostra Jasmine, ecco.
2: Ma Arina oltretutto posso dire è una di quei personaggi,
3: sì,
2: anche social, che mi vengono spesso fuori, non so se ti è mai capitato, è una che non si prende troppo sul serio, mi piace, è una tosta,
3: è vero
2: anche molto stilosa, beh, vestita Gucci, quindi questo, beh, come il nostro Yannick che entrava in campo con i borsoni Gucci sfidando,
3: sì,
2: un po' le leggi dell'estetica in campo per quanto riguarda, insomma, il rigore del tennis. Boh, non lo so.
3: Ma sai,
2: l'ho fatti invitare.
3: Ma infatti a questo punto, no, ci chiedevamo se ci fosse un headquarter Gucci, perché sappiamo qui a Roma c'è quello di Fendi, però di Gucci magari, non so, sicuramente su Milano.
2: Ah no, sì,
3: lo saprei dire meglio.
2: Di Gucci,
3: esatto, qui su Roma non mi sovviene, ecco.
2: No, ma io intendevo fatti invitare alla festa della tennista più cool del momento.
3: Eh sì, sarebbe figo, tra l'altro, se era proprio gli all headquarter, magari ancora di più.
2: Ma anche fosse a casa sua.
3: Anche a casa.
2: Fai
3: sì,
2: come
3: sì,
2: Arcangelo.
3: Ma

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con me,
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock al Rockers and welcome. Inizia in questo momento la terza ora insieme di Electric Ladyland con Cecile, e non solo più con Cecile ma con il primo, com'è che era ieri, non assistente, tu hai detto caregiver, cioè quello che si prende cura di me,
4: esatto, degli anziani, però sì. In questo caso sono io l'anziano,
3: vabbè, delle ragazze.

0: ragazze senza coordinamento e coordinazione.
1: E coordinate soprattutto.
0: Esatto, cioè, sì, perché sono sempre persa. C'è il nostro Gianluigi Riccardo, inizia il TGigi. Faremo un po' di notizie, un po' di tennis.
1: Faremo proprio, capito?
0: Dai, dillo.
1: Un botta e risposta.
0: Un palleggio.
1: Un ping pong per quelli che amano il tennis un po' più piccolino, su scala ridotta.
0: Giusto velocemente, dove vuoi partire?
1: Allora, visto che ne abbiamo parlato un po' di giorni fa, polemica MGK Youngblood. Around. Your life takes its time, but the check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Crazy Top, La Grange, 16:05 minuti, terza ora insieme di Electric Lady. E oggi abbiamo la stessa punta di verde perché è ci siamo in radiovisione ai nostri canali. Sì. Sì, il tuo è un po' più scolorito perché le stampe tendono a perdere un pochino di più. Sì. Però bello, bello questo verde acido, perché acidi siamo. Parliamo di MGK, parliamo di Youngblood.
1: Parliamo di MGK Youngblood perché qualcuno ricorderà che in Fix Your Face, il brano attualmente in top 20, che peraltro arriva tra poco, di MGK con Fred Durst da Limp Bizkit, ci sono un paio di versi che tutti i fan hanno ricondotto a Youngblood. Insomma, è un attacco abbastanza evidente al nostro caro amico Dom. E MGK ha parlato per la prima volta della cosa all'interno di un podcast nel quale, diciamo, non ha fatto nomi e cognomi, non ha smentito e ha fatto capire che effettivamente, ma diciamo che è abbastanza chiaro, si tratta di lui, e che sostanzialmente il discorso verte sulla loro amicizia e sul fatto che lui si sia sentito tradito perché Dom non gli sarebbe stato accanto pubblicamente come in privato. Però ne parliamo meglio tra un po'.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Dice 12 minuti, scusami, sì. Ho aperto il microfono quando stavi sistemando le cuffie.
2: Perché non sento niente?
1: Perché? Perché così si chiama essere numb.
2: Perché mi hai spostato il jack.
1: Ah, è stata colpa mia?
2: Sì.
1: Cecilla dispettosa, Gigi quello che non sente e da Roma Lau, la nostra inviata del tennis mondiale, si chiama
3: così.
1: Lo sai, il suo nuovo titolo.
3: Mondiale, sì, sì, sì. Allora, pronta per Reykjavik proprio, dicevamo.
1: Esatto, perché ho detto, metti che poi fanno un torneo mondiale a Reykjavik, tu devi andare perché sei l'ufficiale inviata mondiale.
2: Bello.
1: Del tennis.
3: È giusto.
2: Comunque, allora, ci sono anche dei negozi di dischi là, quindi...
3: Dici?
2: Sì, sì, no,
3: ci sei stato, Gigi?
2: No, però so di fama, ce ne sono un paio che sono famosi, sai? Poi ti aggiorno.
3: Poi ok, grazie,
1: so.
3: Sì.
1: Io dopo l'ultima dichiarazione di Bjork che ha detto che lei, cioè, si sente proprio la tempra per continuare ad andare ai rave fino a 90 anni.
2: Quasi quasi, cioè, quasi si trasferisce lì.
1: Sì, cioè, voglio dire,
2: tanto se lì giochi a tennis con le balene, che te frega?
3: Tra i geyser.
1: Allora, Lau, come procede la situazione lì? Così ricordiamo anche dove sei posizionata esattamente e perché sei lì.
3: Siamo qui per osservare un po' questa situazione bellissima su Roma, nel Foro Italico, situati proprio vicino al campo centrale dell'Internazionale BNL 2026. Il tempo è sempre quello che è, oggi purtroppo non c'è un grande afflusso qui davanti, però insomma abbiamo avuto l'occasione di parlare con questo giovanissimo ragazzo prima che ci ha sostenute, soprattutto per quanto riguarda il nostro futuro, ecco.
1: Esatto, perché di sapere, sì. Questo ragazzo di 19 anni continuava a dire, poi io c'ho, anche lui poco romano faceva, no, perché io c'ho 19 anni, a un certo punto ho detto, Arcangelo, la devi smettere. Ho capito che 19
3: si
1: anni, abbiamo tutti 19 anni qua dentro.
2: Sì, anche io.
1: Esatto.
2: A gamba, allora, nemmeno.
1: E invece sì, no, per commenti poi tecnici, c'è ancora lì in zona il nostro Tommy Angelini?
3: Yes, ci sarà il nostro Tommaso Angelini nel prossimo intervento che ci aggiornerà.
1: Eccolo,
3: come
1: ancora.
3: Insomma, eccolo, ha fatto, sì, capolino.
1: Così almeno ricordiamo anche che potete seguirci in radiovisione. Quello che vedete alle spalle di Lau è il nostro radiotrack posizionato nel cuore pulsante di quel posto, quello che nei prossimi giorni ci porterà veramente nel centro dello sport internazionale, a Roma.

0: scusa, io trovo troppo figa la coda di All I Wanna Do.
1: No, ma tutto il pezzo, anche Sheryl Crow, cioè è tutto molto figo questo brano.
0: All I Wanna Do is have some fun.
1: Uguale.
0: I got a feeling.
1: Sì, allora io direi che possiamo chiudere su questa cosa qua perché per due motivi. Il primo è che dobbiamo ricordare che regaliamo dei biglietti come ogni settimana, no?
0: Sì, perché vi stiamo regalando in questo periodo di estrema generosità di Radio Freccia i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Allora andate su RTL 125 Play e cliccate sul banner Special and Contest per scoprire come partecipare. E poi torniamo, insomma, alle dichiarazioni che ha fatto MGK rispetto a questo dissing,
1: sì,
0: ormai quasi dichiarato,
1: sì, diciamo, non ha fatto nome ma ha fatto capire che il riferimento è proprio lui, e perché dice: per me la lealtà è l'unica cosa che conta, quindi quando apro il mio cuore sono in una posizione di vulnerabilità, e quindi se a qualcuno viene data l'opportunità di difendermi, di essere mio amico pubblicamente così come lo fa nel privato, perché non lo fai? Quindi questa cosa, insomma,
0: l'abbiamo capito. Quindi quando Sharon Osbourne pubblicamente ha detto: ma quell'MGK ti ha pure rubato il colore rosa?
1: Ah, tu dici che per quello
0: lui non l'ha difeso, ha detto cioè non ha preso difesa, ha detto
1: è vero, potrebbe essere per
0: pubblico.
1: Quello ci sta, ci sta.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Radio Freccia. Walk Time.
11: 16:29 minuti, Cecil B con Gianluigi Riccardo e soprattutto la nostra Laura assieme a Tommy Angelini. Che in realtà,
2: yes.
11: Scusa, perché dobbiamo dire i cognomi delle nostre controparti maschili? Diciamola anche per quanto ci riguarda. Io mi chiamo Cecilia Songini, va bene?
2: Songini.
11: Che sì. È proprio un cognome un po' milanese, che anche Angelini risulta.
2: In corsivio, però l'ha detto.
11: E la nostra Laura Nasoni, giusto?
2: Esatto. Okay. Sì.
11: Vi lascio il microfono, dateci aggiornamenti tecnici.
2: Vai, Tommy.
12: Ma no, io non ve li do invece, perché
2: no,
12: non sono d'accordo. No, scherzi a parte. Allora, qui oggi è una giornata un po' particolare, perché stanno continuando le qualificazioni, è iniziato, lo abbiamo detto, anche il tabellone principale femminile. C'è poca gente, perché? Perché purtroppo non c'è un gran tempo qui su Roma, purtroppo ci sono le nuvole. Detto questo, comunque c'è gente che viene a vedere le partite. Partiamo dalle note molto positive, perché Basiletti, Noemi Basiletti e Federica Orgesi avanzano al prossimo turno, hanno superato le qualificazioni. Basiletti ha battuto Snigur per 2-7-1, mentre invece molto meglio la Urgesi, che ha battuto 2-0 la Erjavec. Per quanto riguarda invece il maschile, non ce l'ha fatta Bondioli, che ha perso contro Prizmic, e al turno successivo vedremo se andrà Pellegrino, che sta giocando contro l'Andalus, 2-1 al momento per lo spagnolo.
2: Ok, ce l'abbiamo.
12: Che altro volete sapere?
2: Che
12: volete
2: cosa
12: sapere?
2: Ci vuoi raccontare, Tommy?
12: Volete sapere del tabellone femminile principale?
11: Vai.
12: No,
11: sì,
12: cosa volete
11: sì,
12: sapere?
11: Sì, tabellone femminile principale e poi un'altra domanda. Dammi quello e poi ti faccio una domanda velocissima.
12: Bronzetti sta vincendo Kessler sta vincendo 1-0 contro Bronzetti. Ha vinto il primo set all'americana, che adesso è in vantaggio con il Bronzetti, che al momento è alla battuta, quindi rischia il break. Attenzione, Bronzetti.
2: Ok.
11: Tommy, ti ricordi l'anno scorso il tipo vestito da dinosauro?
12: Sì, me lo ricordo il tipo vestito da dinosauro. Possiamo dire la realtà? Ero io.
11: No, non è vero. Commentato insieme. L'hai rivisto? Sei veramente tu?
13: Ma in realtà l'altro era un dinosauro vestito
12: arriverà.
13: Da Tommy.
11: Ecco.
12: Arriveranno, ragazzi.
11: Però non l'hai ancora visto. Ti prego,
12: ancora
11: trovami.
12: No, lo vedremo.
2: Ancora non si è palesato.
11: Trova.
12: Lo troverò e lo porterò.

0: Ma belle.
1: E poi in francese cosa dice? Sont des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Okay. I love you. No, vuol dire, sai cosa vuol dire Michel Mabel? Sont des mots qui vont très bien ensemble. Vuol dire, hai cagato. No, scherzo.
0: Vuol dire, lo sapete che i gatti.
1: Lo sapete che i gatti. No, questa era. Scusate, è passato il nostro collega Yuri in studio. Io anni fa, siccome Yuri ha questo accento un po' bergamasco, avevo pensato di affibbiare un personaggio che volevo si inserisse nella diretta, che era uno scienziato che dava delle nozioni scientifiche sbagliate con un pesante accento bergamasco e che poi uscisse subito dopo averle date dalla diretta senza dire altro.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19€ e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco al...
3: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali Biennale d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio. Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnldeitalia.com.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 16:42 minuti da Milano a Roma in un battito di ciglia. Ci ricolleghiamo con la nostra Lau. Sei sempre con Tommy?
8: No, sono da sola. Va bene lo stesso.
9: Abbandonata. Così abbandonata. Al suo triste destino.
8: Vabbè, ma ci siete voi, dai.
7: Hai ragione. Peccato appunto non poter vivere le emozioni di questo torneo così incredibile, che è ancora in un momento, come dicevamo poco fa, di riscaldamento. Cioè non siamo ancora ovviamente nel momento più di hype, di ansia, di emozione di questo internazionale, Lau, giusto?
8: Eh sì, aspettiamo venerdì comunque con l'arrivo di Sinner, ovviamente, che in quest'area sarà popolata di persone proprio per quello.
7: Ma tu pensi che ci sarà la possibilità di intercettarlo in qualche modo? Perché io ricordo a Torino, a TP Finals.
8: Ci sei riuscita?
7: No. Okay. Cioè fu veramente molto, molto, molto difficile.
8: È difficile anche reperire i biglietti, da quello che so.
7: Sì, anche perché è un record quello di quest'anno, no? Di affluenza, di partecipazione, a livello proprio di biglietti venduti.
8: Sì, esatto. Infatti, quelli per Sinner a quanto pare sono proprio sold out.
7: Come per quanto riguarda le grandi rockstar.
9: Esatto, come le grandi rockstar.
8: Sì.
9: Metti in vendita e sono già finiti.
7: Lau, senti, ma io sento del vociare, ma c'è qualcuno lì davanti?
8: Ci sono, sì, dei ragazzi minorenni, quindi non possiamo portarli al microfono, purtroppo, che stanno giocando a pallone, quindi sì. È sempre bello sentire giovani che urlano, che gridano e che si divertono.
9: Io voglio che per fine settimana, cioè, tu devi arrivare bella preparata, proprio vai in giro a chiedere di scambiare due tiri con qualcuno.
8: Ma infatti me lo chiedeva già Cecil ieri di fare questa cosa.
7: Ho chiesto alla Lau di andare in campo proprio e di palleggiare con la racchetta.
9: Facciamo un intervento. Tra l'altro venerdì, se in diretta con me, solo con me, pensa che fortunella, facciamo un bel intervento di 2 minuti dove sentiamo solamente pa.
8: Così, io mi porto direttamente il microfono, il gelato, esatto, e lo facciamo direttamente dal campo,
9: esatto,
8: ok?
9: Esatto,
8: mentre,
9: dal
8: con
9: campo.
8: il fiatone, facciamo
9: bello,
8: così.
9: Radio Verità.
8: È vero.
7: Allora, ovviamente la nostra Lau, perché parliamo di fra qualche giorno, cioè seguirà tutti i giorni dell'Internazionale BNLL di Roma. Fino a che giorno, Lau, in diretta?
8: Fino al 15 maggio noi.
7: Quindi
8: sì.
7: 10 giorni pieni.
8: Esatto.
7: Dove sono sicura che a un certo punto ci sarà solo emozione pura a profusione.
10: Sing the streets a serenade, laying everybody low, with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly gave me a heart attack.

0: Romeo and Juliet, Dire Straits alle 16:49 minuti. Vi ricordo, rockers, che per averci con voi in qualsiasi momento potete scaricare la nostra app di RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, tipo: ma i Greta Van Fleet si stanno per sciogliere?
1: Non si sa, hanno pubblicato un video molto emozionale con il titolo "Grazie per questo grande viaggio", firmato dai quattro Greta, e quindi logicamente è un video che fa pensare a un addio. Ma scavando un po' tra i fan, nelle community online, l'idea che sia semplicemente un grande scherzone che porterà invece a nuova musica,
0: a un nuovo disco, speriamo, mi piacerebbe tanto, magari carico come le prime volte.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:58 minuti, sono un po' di parte, ma me Here di Mumford & Sons assieme a Chris Stapleton, che è la traccia che apre Prize Fighter. Non so, sono proprio innamorata, cioè credo che sia veramente un brano riuscito, mi fa pensare ai Mumford degli inizi con una maturità.
2: Pensavo ai cavalli, come al solito.
1: Mi fa pensare ai cavalli, come se io penso solo a quello. Lau, Milano chiama, Roma risponde.
3: Eccoci.
1: Siamo per chiudere questa seconda giornata. Ci dai?
3: Guarda, vi siete persi una scena bellissima qui davanti, sempre con questi ragazzi che giocano a pallone, che hanno fatto incastrare la palla sotto il nostro track, quindi abbiamo aperto tutto, mancava poco che lo spostassimo il track per...

0: spostare la palla a loro.
1: Però mi sembra giusto, cioè un po' quando sì, finisce la palla no, sull'albero, no? C'è gente che chiama i pompieri e in quel caso
2: no, e tu devi fare
0: come i gatti sull'albero. E mo bucamo sto pallone proprio, così.
2: Senti come l'ho detto male io, senti Laura come me, giustamente.
0: È bella autoctona, quindi. Giustamente.
2: Senti, invece, sentite. Sì, vai.
0: No, no, infatti ti dicevo già fuori onda che tra poco alle 17 ci sarà Djokovic che si allenerà a Piazza del Popolo, perché dovete sapere che noi siamo qui al Foro Italico, però ecco a Roma c'è anche, è stato installato il campo in Piazza del Popolo, proprio perché appunto il tennis, essendo uno sport d'élite, mettere un campo anche a Piazza del Popolo ha fatto sì che tantissime persone che magari non possono accedere qui all'internazionale possono anche vedere i loro campioni direttamente al centro di Roma.
2: Beh, è una cosa bellissima.
0: Molto bella, sì, da quest'anno, sì.
2: E rende veramente potente tutto questo evento, che ci rende molto orgogliosi anche di poterlo raccontare in prima persona, non attraverso me, Gigi, ma attraverso la nostra Lau, che fino al 15 di maggio sarà proprio lì in diretta per dirci poi quello che sarà il via vai, le persone, i colori, i rumori, che oggi abbiamo sentito solo da dei ragazzini che giocavano a pallone, ma che poi nei prossimi giorni avrà.
1: Aspettiamo le racchette,
2: Esatto.
0: Sì.
2: Grazie, Lau. Sì.
0: Grazie a voi, ragazzi. Buon proseguimento. Avete finito anche voi, quindi ciao.
2: Sì, noi ci approcchiamo verso l'uscita. Ricordandovi che domani io e il vecchio Gigiuzzo saremo qua.
1: Vecchio soprattutto.
2: Io sempre a partire dalle 14.
1: E io alle 15:50.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno. And we're back. Si comincia anche oggi. Benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 5 di maggio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, beati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione, al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero lo sapete che è lì, è a vostra disposizione, basta allungare la mano, prenderlo come frutto maturo da cogliere. 366 663 4.

3466, sms, whatsapp, messaggi vocali, quello che volete condividere. E più che ben accetto. Alright. We are Motorhead and we play rock and roll.

0: Be alright.
1: Disagio.
0: Molto, c'è molto, molto disagio.
1: Non ce la faccio più. Balletta, non ce la faccio più.
0: Come dici? Dici disagio? Dici disagio aperto per tutti? E allora siamo
2: nessuno,
0: molto d'accordo.
2: Una domanda. Ciao, sì. Ma com'è che nelle foto del sito della radio siete tutti così fighi? Poi vi vediamo in radiovisione e sembrate degli scappati di casa? Come ve lo spieghi? No, scherzi, siete fighissimi.
0: No, no, ti posso dire. Poi ci vediamo ai concerti e giustamente la gente sgrana gli occhi e fa: ma sicuro che sei tu? No, perché... Ai ai ai! No, no, ma per dire, cioè, no, ti tratta male. Lo so, guarda. Sono come Jessica Rabbit, è che mi disegnano così. Oh!

0: Ciao nessuno.
1: Ciao,
0: un saluto
1: ciao
0: dalla foresta delle caldaie volanti. Ciao dall'Azza.
1: Allora immagino abbia a che fare qualche cosa con il nostro venerdì. E questo è ben accetto e rappresenta un po' il viatico che piano piano fa sì che si parte il lunedì con un po' di fatica, un po' di fiatone, magari un po' di acido lattico, mentre il martedì già si prende il ritmo del giro lanciato. Mercoledì, ecco, giorno che scollina. Giovedì, ultima presa di fiato per immergersi e poi giù, dentro al venerdì, come a costruire tutta un'intera settimana di necessità. E lo sapete, da queste parti, insomma, è nata questa cosa degli scaldabagni del venerdì, quindi deduco che la tua non fosse tanto una citazione a quel noto film che era La foresta dei pugnali volanti, mi sembra si chiamasse così, o Coltelli e pugnali, ma sia proprio ormai una autocitazione. Siamo diventati una piccola comunità che vive, si intrattiene, nasce e gode dei propri stessi prodotti. Praticamente siamo un agriturismo. E con questa immagine io aprirei a uno spiraglio di energia. Anche perché abbiamo parlato di venerdì. Ci sono alcune band che ci stanno particolarmente a cuore. Band che noi parliamo. Sì, band che parliamo è il nostro linguaggio, la nostra voglia di comunicare e di fare casino insieme. For all of you, riff raff out there. You know what time it is? Yes, you bloody know. It's ACDC time!

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Freccia. Libera come noi.
9: Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond? What lay before? Is anything certain in life?

Una vera e propria rock opera, progressive nello specifico. Scena 1, regressione. Scena 2, parte 1, overture 1928. Scena 2, parte 2, strano déjà vu. Scena 3, parte 1, attraverso le mie parole. Scena 3, parte 2, tragedia fatale. Scena 4, oltre questa vita. Scena 5, attraverso i suoi occhi, gli occhi di lei. E poi inizia il secondo atto con la scena 6, che si chiama casa. La scena 7, parte prima, che si chiama La danza dell'eternità, la parte 2 della scena 7, che si chiama Un'ultima volta. Dunque, la scena numero 8, che è quella che avete appena sentito, che si chiama Lo spirito continua. Lo spirito continua il suo viaggio. E infine, la scena 9, con Finalmente liberi. Scene from a melody. Anzi, From a Memory, scusate, con Metropolis, la parte 2 dei Dream Theater, tanti che se la sono goduta, e in qualche modo ci permette di fare due cose. La prima è quella di mandare gli auguri a James LeBrie, che è il cantante dei Dream Theater che oggi compie gli anni, e visto che è una canzone che in qualche modo parla di andare oltre, no? Di uno spirito che continua, che rimane qua, io ve l'ho detto ieri, la nostra intelligenza artificiale l'ha accennato, io lo voglio ribadire, è una settimana che per forza di cose è dedicata ad Alex Zanardi, e oggi c'è stato l'ultimo saluto e quindi The Spirit Carries On va ancora una volta a richiamare quello che è una figura di riferimento per tutte le persone che fanno del rock and roll non un genere musicale ma un modo di fare le cose, e mi piace pensare che in qualche modo la definizione rientri. Sono le 17:31 minuti, è ora di tirare ancora un po' sul volume, sono sicuro sarete d'accordo. System of a Down, Aerials.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
3: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Hey everybody, this is Anthony Sky on the microphone and you're listening to Sigma Studio Radio, best of the Philly sound.
1: Me lo immagino così, quando alla fine degli anni 70 qualcuno in una radio americana che passa solo la black music tira fuori questa canzone qui e cerca di raccontarla, perché era proprio the blackest of the black, no? La soul music, la black music, registrata tra l'altro dalle parti di Philadelphia. Bowie, che era di Brixton, di Londra, e che poi in realtà in America ha passato tanto tempo, ci ha abitato, ma a Philadelphia nello specifico c'è stato anche proprio per registrare una settimanina questo disco, che si chiama appunto Young Americans. L'influenza del soul l'avete sentita, il sassofono che fa tutta la strada in quel periodo lì, era diciamo a metà degli anni 70, 75-76. Lui aveva già lavorato anche con Lennon e infatti insomma a un certo punto della canzone lo sentite: I heard the news today, oh boy, eccetera eccetera, la citazione di A Day in the Life. Alla fine di questo pezzo c'è una curiosità, diciamo una delle ultime, degli ultimi versi dice: Ain't that one damn song that can make me break down and cry, cioè non esiste nessuna canzone che mi faccia crollare a terra e mi faccia mettere a piangere. Lui ad un concerto al Giant Stadium una volta arrivò a questa riga, a questo verso, e cosa fece? Invece di chiudere il verso, invece di dire break down and cry, disse solo Ain't there one damn song, cioè non c'è nessuna canzone che puntini puntini brava crolla a terra. Ma non è che crolla a terra perché era tutto fatto, perché aveva fatto il bagordi, no, crolla a terra per vedere l'effetto che fa, come quando si andava tutti quanti allo zoo comunale per vedere di nascosto l'effetto che fa. 10 minuti fermo pare sia stato, 10 minuti di totale terrore da parte del pubblico, dice no, ma questo qua cosa è successo, è svenuto, è morto, cosa gli è capitato? E invece no, lui era lì disteso e si faceva una grande ghignata appunto per vedere di nascosto l'effetto che fa. Magari venire anche noi ad un concerto di Bowie. Block Party, Octopus.

0: Quel gigante geniaccio di Jack White, G.O.D. and the Broken Ribs, su Freccia alle 17:49, ancora qualche istante prima di salutarci, lui che sarà dei nostri in Italia facendo un po' di date, fa la prima estate a Lido di Camaiore, poi fa anche Lignano Sabbiadoro, insomma lo aspettiamo anche perché è veramente tanto che non passa di qua, va forse più corretto dire che non ci passa quasi mai per l'Italia. Chi è?
1: Ciao nessuno!
0: Ciao! Ciao,
1: sappi che sto lavorando ai fianchi di mia moglie per venirvi a trovare a Murazzano e a trovare te, Attilio, Fabione, tutta la ciurma. Mio figlio di 3 anni e mezzo e mia figlia di 2 li ho già convinti perché per vedere i leoni sono già pronti.
0: Sì.
1: E io voglio vedere voi. Corrado d'Aosta, ciao,
0: grande.
1: Buona serata.
0: Ciao, ciao, grande Corrado. Allora, a beneficio di tutti quelli che vogliono fare il giro con noi, sappiate che va ancora definito, eh? L'idea è quella del 17 di maggio, ma possibile anche l'opzione del 16. La stiamo valutando anche in base agli impegni di Attilio, vediamo di confermarla a brevissimo, ma dobbiamo un attimo avere il punto della situazione, non diamo, come dire, per certo una cosa fino a quando non è sicura, così possiamo radunarci tutti quanti. Siamo arrivati in chiusura, è stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani. Wally vi porta alle 20, la migliore delle serate. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17 con Wally vostro anche di martedì, anche nel quinto giorno di maggio, con un saluto e un grazie al nostro Nobody che ci ha accompagnati fino a qui. Oggi sono particolarmente felice di iniziare il Molo, lo sono sempre tutti i giorni, oggi però ancora di più, perché dopo varie voci di corridoio abbiamo finalmente la certezza che il prossimo 10 di luglio, quindi 10 luglio 2026, verrà pubblicato il nuovo disco dei Rolling Stones intitolato Foreign Tongues, e noi non vediamo l'ora. Insomma, c'è stato un po' di rincorrersi di voci di corridoio, ma adesso lo possiamo dire in anteprima assoluta su Radio Freccia. Ascoltiamo il primo singolo estratto da questo disco, che si chiama In the Stars.

Si chiama In the Stars ed è il singolo che anticipa l'uscita del nuovo disco dei Rolling Stones, Foreign Tongues, prevista per il prossimo 10 di luglio. E noi l'abbiamo appena ascoltata in anteprima assoluta su Radio Freccia nel Molo 17. Io credo che si potrà anche cominciare, a parte che secondo me già si fa, si può parlare, no? Si può cominciare a parlare di Stones Touch, cioè questa attitudine, questo suono, ma non è solo il suono che poi anima tutte le composizioni di questi tre giovinotti che hanno compiuto tutti e tre, credo, già 80 anni, ma che continuano a divertirsi come dei pazzi. Leggevo dichiarazioni proprio di Keith Richards, di Ronnie Wood e di Mick Jagger, che fondamentalmente dicono: oh, ancora adesso, dopo 60 anni, ritrovarsi in sala di registrazione, suonare, fare cose creative è sempre meravigliosamente divertente. E si sente, perché insomma all'interno di queste note scorre esattamente quell'attitudine lì. C'è Giulio che al 366-663-4466 scrive: oh, niente, Keith Richards sta alla chitarra rock come John Ford al cinema, è l'ABC. E io direi che con questo abbiamo detto tutto, perché fondamentalmente poi, cioè, cosa vuoi aggiungere a questo? È un concetto dal quale non si può scappare, no? È un dogma nel mondo del rock. Va bene, Nothing But Thieves ora su Radio Freccia con Particles.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 14 minuti, buon martedì, buon quinto giorno di maggio, insieme a quelli vostro dritti fino alle 20, rigorosamente in diretta su Freccia, rigorosamente nel Molo 17 per un pezzettino, pure con i Picture Disc e Michael Schulte in questa Giants, canzone che oramai da qualche tempo abita nella nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che di giorno in giorno vi facciamo gustare proprio qui su Freccia. Oh, non ve l'ho ancora detto, oggi riparte il Crazy Train, eh? Ho fatto la sorpresa. Un'ora dedicata a canzoni di una sola annata, dalle 19 alle 20, non più il mercoledì ma il martedì. Oggi insomma riprende tutto, quindi avvisate amici e parenti, dalle 19 non prendete impegni, perché insomma l'annata secondo me creerà gioia e commozione.

Beh, sicuramente quando nominiamo Billy Idol l'ultima cosa a cui si pensa è la parte romantica, perché stiamo parlando di una rock star che ha incarnato perfettamente quel detto lì, no? Droga, sesso e rock and roll. Però anche lui aveva e ha un cuore così morbido, così sensibile da essere molto colpito da una storia vera che vede come protagonista Edward Lidskalnin, un uomo dell'est Europa che un giorno prima del suo matrimonio viene lasciato dalla fidanzata Agnes Scaffs, disperato, così distrutto da questo amore mancato. Dall'est Europa Edward si sposta in Florida, dove per 25 anni continua a lavorare instancabilmente fino a costruire quello che oggi è conosciuto come Coral Castle, cioè un monumento completo di immobili di corallo che si trova a Homestead in Florida. Edward usava chiamare Agnes Sweet 16. Quando Billy Idol conosce questa storia viene toccato particolarmente, anche perché lui in quel momento stava vivendo una storia d'amore un po' travagliata, un po' particolare. Cosa fanno i cantanti quando, insomma, devono buttare fuori qualcosa? Scrivono canzoni, e ci ha regalato questa Sweet 16 che abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia, dove in arrivo c'è Amy Winehouse con Valerie.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Radio Freccia.
9: Dai, su. 18 e 28 minuti, buonasera, buon tardo pomeriggio da parte di Wally Vostro nel Molo 17 su Radio Freccia, la nostra radio preferita, quel posticino lì in cui ci si trova quando, insomma, c'è tanto peso, capito, in quella zona lì, la zona pubblica, però non solo, cioè nel senso, noi abbiamo le porte sempre spalancate, per cui recatevi qui quando e come vi pare, siete sempre ben accette e ben accetti. Il numero è a vostra disposizione, il 366-663-4466 per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, come siete più comodo, purché vi siano condivisioni, se vi va di condividere. Se invece dite, Wally, sai che oggi non ho voglia di scrivere, non ho voglia di parlare, non ho voglia di condividere niente, tranquilli, vi capisco, capitano quelle giornate lì, ed è allora che bisogna alzare il volume, magari tac, ci si ritrova con gli Steelers Wheel.

0: anche preso benismo.
1: Si chiama Stuck in the Middle with You, questa canzone degli Steelers Wheel che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro, come di consueto fino alle 20. Vedi, per esempio, c'è Ivo che dice: io sto cucinando una bella cenetta con prodotti naturali, riso integrale, finocchietto selvatico e asparagi con merluzzo mantecato. Grazie sempre per la compagnia. Grazie a te, Ivo, per questa condivisione e per aver fatto ulteriormente spalancare il mio stomaco, che già di per sé, insomma, sta aperto. A proposito di condivisione, siamo sempre qui a parlare di trend sui social che sono più negativi che positivi. In realtà ce n'è uno nuovo che sta spopolando e che, ripeto, cosa non affatto scontata, non ha effetti collaterali ma solo benefici, cioè leggere insieme ad alta voce a tutte le età. Cioè la condivisione della lettura, che vuol dire uno legge e gli altri ascoltano, secondo gli studi del pedagogista Federico Battini, dimostrano, cioè porterebbero a un miglioramento del pensiero critico, capacità cognitive, comprensione e abilità verbali. E questo porterebbe anche a dei miglioramenti per chi, ad esempio, in età anziana soffre di patologie degenerative come l'Alzheimer, il Parkinson. Poi credo che più o meno settimana scorsa sia stata la giornata mondiale del libro, no? Ecco, comprate libri, leggete insieme, da soli, perché vedi, poi ci sono un sacco di effetti benefici e nessuno mai ne parla.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Radio Freccia.
11: Zan zan. 18 e 41 minuti, quasi 42 in questo martedì, in questo quinto giorno di maggio che ancora una volta tra le 18 e le 20 trascorriamo insieme. Volli vostro nel Molo 17, però io ve la butto lì, voi state sempre in zona Freccia perché siamo sempre attivi, c'è sempre qualcosa da ascoltare, insomma 24 ore al giorno sapete che qui trovate un posto sicuro in cui ascoltare della buona musica. Tra l'altro a questo proposito vi ricordo che tra poco più di un quarto d'ora ripartirà il viaggio del Crazy Train con un'annata insomma che vi farà stare molto bene. Un'ora dedicata a canzoni che arrivano da una sola annata discografica. Quindi io fossi in voi non me la perderei. Ora però The Genius Ray Charles.

E poi alla fine, se ci pensate, com'è che si costruisce un po' di conoscenza, com'è che si costruisce il proprio bagaglio di cose che sappiamo? Attraverso l'investimento di tempo. Allora io mi permetto dal microfono di Freccia ogni tanto di darvi dei consigli di investimento tempo, non di soldi, perché sennò come andate proprio a fondo, però di tempo quello sì. Qualora non l'aveste mai fatto, vi consiglio di guardare Ray, che è il film che racconta la storia di The Genius Ray Charles, interpretato magistralmente da Jamie Foxx, che è un attore veramente clamoroso e che, se non sbaglio, presta anche la voce all'interno del film, cioè canta lui le canzoni di Ray Charles. Una storia, quella di questo musicista, di questo musicista è riduttivo, diciamo, di questo personaggio che ha cambiato poi le carte in tavola per quanto riguarda la storia della musica rhythm and blues e non solo, che è fatta di canzoni straordinarie, come per esempio questa Hit the Road Jack, che è un modo per raccontare una scena che poi, ahimè, fa parte anche della vita di tutti i giorni, cioè rapporti che qui sconfiniamo quasi nello Springsteen, capito? Rapporti che a un certo punto vanno male anche a causa del lavoro, anche a causa di comportamenti che insomma non risultano essere troppo funzionali, mettiamola così. E allora è a quel punto che la moglie, una delle protagoniste di questa canzone, dice a Jack: "Uè, hit the road", cioè battere i tacchi e andare lontano, capito? Perché hit the road vuol dire quella roba lì. Cerca di andare il più lontano possibile, perché se ti prendo, guarda, ti spezzo la noce del capocollo, citando il maestro. Insomma, una canzone meravigliosa che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia, dove fra pochissimo sarà il turno degli Evanescence dalla Top 20 con Who Will You Follow. Subito invece il signor Corey Taylor con Highway 666.

0: Radio Freccia.
1: 18 e 53 minuti, ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima parte di Molo 17 in questo martedì, quinto giorno di maggio del 2026. Siamo già a maggio, tra una cosa e quell'altra. E sono tornati anche gli Evanescence con Who Will You Follow, che è la canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte della nostra Top 20, lista delle 20 novità discografiche che abbiamo il piacere, l'onore, giubilo, lodi di farvi ascoltare, insomma, lungo tutte le nostre giornate, no? Perché comunque ogni tanto, tac, piazziamo lì anche la novità. Va bene, già che ci sono, non è una novità, però vi consiglio di scaricare l'app RTL 102.5 Play. Uno dice: Wally, perché mi dici sempre di scaricare quest'app? È facile, perché a gratis è il modo per rimanere sempre in contatto sì con le nostre dirette, ma anche con tutti i nostri contenuti. RTL 102.5 Play. State lì, perché tra poco si va a bordo del Crazy Train. Io ve l'ho detto,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocchettari. 18 e 57 minuti, con qualche minuto d'anticipo vi do il benvenuto a bordo del Crazy Train. Ah, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, beh, peggio per lui o per lei. No, scherzo, vabbè. Questa è un'ora che noi dedichiamo a una sola annata discografica che cambia ovviamente di appuntamento in appuntamento. Rispetto a prima, il Crazy Train a partire da oggi ci sarà il primo e il terzo mercoledì del mese, del mese. Per cui segnatevi tutto su questa agenda. Primo e terzo martedì del mese, Crazy Train su Radio Freccia. Che annata abbiamo scelto per oggi? 1993. Per cui, se siete pronti, possiamo partire.

anche nel punk si possono avere delle registrazioni ben fatte, un suono pulito e dei testi come si deve. In queste parole del chitarrista Brad Gurewitz c'è la sintesi dello spirito dei Bad Religion, che nel 1993 pubblicano Recipe for Hate, che fra le altre ospita anche American Jesus, che noi abbiamo appena ascoltato qui su Freccia. Pezzo che il cantante Greg Graffin scrive dopo aver sentito il presidente George Bush durante la guerra del Golfo dire: l'America vincerà perché Dio è dalla nostra parte. Da qui nasce un testo satirico e pungente che affronta temi come la guerra, l'antisemitismo e la religione, usata però come scusa e pretesto per fare del male agli altri. Ai cori di questo pezzo che abbiamo appena ascoltato partecipa un cantante che 2 anni prima ha raggiunto il successo planetario con la sua band. Parliamo di Eddie Vedder, frontman dei Pearl Jam, che nel 93 pubblicano il loro secondo disco, Versus, un album sottovalutato secondo me tante volte, ma che è molto introspettivo e denso, e che nella prima settimana dopo la pubblicazione arriva a vendere addirittura quasi 1 milione di copie, che contiene meraviglie come quella che stiamo per ascoltare, cioè Daughter.

La protagonista di Daughter è una bimba con problemi di apprendimento, probabilmente dislessia, che i suoi genitori scambiano per capriccio o comunque comportamenti cattivi. Da qui severe punizioni che feriscono emotivamente questa giovane anima, che rischia di vedere la sua vita distrutta a causa della chiusura degli adulti che non sono in grado di aiutarla, no? Per ignoranza, per mancanza di mezzi, insomma, poi mettiamola un po' come vogliamo. A raccontare questa storia molto profonda è il suono dei Pearl Jam, che nel loro secondo disco Versus mostrano, se possibile, un maggior ventaglio di possibilità sonore rispetto al predecessore, che poi è il filo conduttore di questo album, degno successore appunto di Ten, che fu un successo clamoroso. Molto bene, su Freccia è partito il viaggio del Crazy Train tra le vie sonore del 1993, che rappresenta uno dei momenti apicali, se vuoi, dell'affermazione del movimento grunge. Eppure quest'annata è in grado di regalare al mondo un disco che va in una direzione diversa, Undertow dei Tool, un punto in cui il metal viene striato letteralmente di psichedelia, progressive, suggestioni goth, ed esalta la voce di Maynard James Keenan, in grado di trasmettere inquietudine e anche profondità. Insomma, una formula che i fan dei Tool oggi conoscono benissimo, ma che nel 93 rappresentò una bella e gradita sorpresa. In quel disco è presente anche Intolerance.

In un'intervista di qualche tempo fa, Maynard James Keenan, leader mente dei Tool, ha spiegato che il disco Underthaw fu un modo per sfogare le frustrazioni che aveva accumulato lavorando come set designer a Hollywood. Cito testualmente: «Volevamo lasciarci alle spalle quei maledetti capelloni e tutti i club che li facevano suonare. Cercavamo di unirci con la scena underground dell'epoca così da creare qualcosa di nuovo tutti insieme. Beh, se mi è concesso, possiamo dire che missione compiuta». Questi erano i Tool con Intolerance su Radio Freccia. Ora, quando si cita il Massachusetts, spesso lo si fa per quelle università che propongono delle ricerche anche abbastanza rivedibili. Invece bisogna farlo perché tra le tante cose belle che può offrire il Massachusetts ci sono i Morphin, una delle band più originali dell'intera storia del rock, nonché variabile impazzita degli anni 90. Eh sì, perché la loro formula sonora era figlia di un'oscillazione costante tra rock, jazz e blues, senza mai però fermarsi definitivamente a uno di questi tre generi. Nel viaggio che il Crazy Train sta compiendo nel 1993 è meravigliosamente doveroso fare tappa in Cure for Pain, loro secondo album. E questa si chiama All Wrong. All Wrong.

La storia dei Morphin finisce purtroppo il 3 luglio 1999, perché quel giorno, durante un concerto nell'ambito della manifestazione Nel nome del rock di Palestrina, in provincia di Roma, il cantante Mark Sandman si accascia al suolo, morendo purtroppo a soli 46 anni. Sul muro della scalinata che porta ai Giardini del Principe, il parco che ospitò i Morphin il giorno della morte, è stata posta una targa di pietra che insomma serve per ricordare appunto il frontman di questa band. A noi però rimangono grandi pezzi come All Wrong, che abbiamo appena ascoltato su Freccia. Il Crazy Train viaggia forte tra le vie sonore del 1993, anno in cui i Blur pubblicano uno dei dischi responsabili del boom del Britpop. Damon Albarn racconta che girare per Londra è una delle sue fonti di ispirazione più fidate, perché si possono vedere cose abbastanza strambe. Per esempio, lui scruta una scritta su un muro di Bayswater Street, appunto a Londra, e la trasforma nel titolo di questo lavoro: Modern Life is Rubbish. Dopo un esordio incerto per il loro secondo album, i Blur amalgamano sensazioni sonore che arrivano dal passato Brit, come quello degli Who, dei Madness o dei Kings, con le loro intenzioni, tirando fuori appunto un lavoro parecchio importante, bello denso e intenso, come amiamo definirli noi. La seconda traccia di questo disco si chiama Advert e noi la ascoltiamo qui su Freccia.

Le pubblicità servono per persuadere rapidamente. Canta Damon Albarn in Advert, che è una critica caustica e tagliente al consumismo, alla pubblicità e alla pressione sociale che ne deriva. La speranza però che emerge da questa canzone è che si possa salvare l'individualità rifiutando di diventare un semplice prodotto o peggio ancora un ingranaggio di un sistema che in verità poi non guarda davvero in faccia a nessuno. Questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia. Siamo arrivati alla stazione numero 6 del viaggio che il Crazy Train sta compiendo nel 1993. Questo è il momento in cui generalmente ci fermiamo per un doveroso rifornimento, ma lo facciamo con le orecchie ben coccolate. Stiamo per ascoltare una band che ho scoperto da adulto, che prima non conoscevo, e l'ho scoperta grazie ai Marta sui Tubi, che la citano nella loro canzone Dispari, cioè i Motor Psycho. Arrivano dalla Norvegia e hanno la capacità incredibile di fondere con noncuranza assoluta, ma veramente una miriade di stili differenti. Concetto che anima il disco Demon Box, che vi consiglio di ascoltare per intero almeno una volta nella vita. Album in cui trova spazio anche la ferocia di Feed Time.

0: Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio. Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnldditalia.com.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
4: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
5: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio.

0: omaggio. Se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Radio Freccia.
2: 19 e 28 minuti, è in atto il viaggio che il Crazy Train sta compiendo nel 1993. Stiamo mordendo quei binari lì, quei binari musicali, insieme a Wally Vostro e io il sottoscritto, giunti alla stazione numero 7, che è quella che ci riporta in Italia per qualche minuto. Vi avviso, rischio di commozione alto qui, eh? C'è qualcuno che al 366-663-4466 ha già indovinato di che band si tratta. Questo è un inno per tutte quelle persone che sentono la necessità di altrove, una sorta di impulso a muoversi non sapendo bene dove dirigersi, con un malessere che poi è anche difficile da spiegare, quantomeno a parole. Signore e signori, su Radio Freccia è il momento dei Timoria con Sangue Impazzito.

Vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, vedete tutto. Beh, Viaggio senza vento è un disco spartiacque, importantissimo perché fu il primo lavoro indie rock italiano a conquistare il disco d'oro. Chiaramente da quel momento i discografici cominciarono a ravanare, no, nella sezione indipendente per poter bissare questo successo. Il protagonista di questo concept è un certo Joe, personaggio che incarna perfettamente tutta l'incertezza e la voglia di ritrovarsi della generazione X, un ritrovarsi che inevitabilmente passa anche attraverso la capacità di perdersi, e Sangue Impazzito, che abbiamo appena ascoltato su Freccia, lo conferma. Grazie per tutti i messaggi che avete mandato, siete commossi, lo sono anch'io tutte le volte che ascolto questa canzone. Il Sangue Impazzito scorre anche nelle vene di Liz Phair, non so se ve la ricordate, che nel 1993 pubblica il suo album d'esordio, che è un manifesto di autonomia caratterizzato da testi audaci, sinceri, sonorità lo-fi che esplora le relazioni e l'identità femminile con rabbia e determinazione. La 26enne del Connecticut ha raccontato che l'intenzione era quella di rispondere ai canzone per canzone a Exile on Main Street dei Rolling Stones, e per farlo intitola il disco Exile in Guyville, ispirandosi sia agli Stones ma anche alla canzone Guyville dei Huge Overkill. Il disco ebbe un discreto successo anche grazie al singolo di lancio che è Never Say Die.

Liz Fair ha definito Never Said, appena ascoltata su Freccia, la risposta femminile a Tumbling Dice dei Rolling Stones. Ora, anche se poi ha aggiunto, non necessariamente dal punto di vista sonoro, ha aggiunto che si trattava in realtà di una radiografia ampia del mondo discografico e di quanto a volte questo possa essere meschino. Sta di fatto che Exiling Guyville, il disco, è diventato un punto di riferimento per molte compositrici delle generazioni successive a quella della Fair. Va bene, questo è il momento di alzare di nuovo il ritmo. Questo credo che sia forse il gruppo meno ascoltato nella radiofonia italiana.

e probabilmente nel mondo, ma noi proprio ce ne sbattiamo. È una delle band che Kurt Cobain ha amato di più. Sono i Melvins, il cui suono, soprattutto nei primi dischi, è tutt'altro che radiofonico. Grazie al leader dei Nirvana, però, King Buzzo e soci firmano un contratto con l'Atlantic, una major con la quale pubblicano Houdini, che è comunque una mazzata sui denti, leggermente più addomesticata. Quello non fu un periodo semplice, perché tra problemi di dipendenze, riabilitazioni, tradimenti e slittamenti vari, la nascita di questo disco fu un parto parecchio travagliato. Gli amanti dei Melvins ringraziano, perché si tratta, ripeto, comunque di una mazzata sui denti, che contiene pezzi tipo questo. Ladies and gentlemen, su Radio Freccia, on a bucket.

0: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
12: Radio Freccia.
13: 19:43 minuti. Qualcuno si è spaventato con i Melvins. E prima volete la roba che spinge e quando la mettiamo poi non va bene. Non va mai bene niente. Va bene, questo è il Crazy Train. Fino alle 20 si viaggia nel 1993, canzoni che arrivano da quell'annata, e tra questi sentieri sonori becchiamo anche i Flaming Lips, band bizzarra, psichedelica, sperimentatrice, chi più ne ha più ne metta, che appunto in quell'annata pubblica il disco Transmissions from the Satellite Heart. È l'album che fondamentalmente porta la band in rotazione su MTV e di conseguenza al primo successo commerciale, soprattutto grazie alla canzone che stiamo per ascoltare, che si intitola She Don't Use Jelly.

Allora, giusto per fare un po' di chiarezza, questa canzone descrive una donna che pensa ai fantasmi e mette la vasellina sul pane tostato, un uomo che va a degli spettacoli e usa delle riviste per soffiarsi il naso e un'altra donna che ricorda al narratore Cher, la cantante, e usa i mandarini per tingersi i capelli di arancione. Giusto per inquadrare un po' i Flaming Lips. She Don't Use Jelly, questo è il titolo del pezzo, che è abbastanza assurdo e che porta appunto questa band sotto i riflettori. Nonostante questo, adesso se non mi ricordo male, il tutto avvenne perché questa canzone passò in una delle puntate di Beavis and Butthead, che era uno show, un cartone animato che andava in onda, leggendario, che andava in onda su MTV. Nonostante il successo raggiunto, la band però scelse di non seguire la direzione commerciale, ma di continuare a sperimentare. A proposito di successo commerciale planetario, nel 91 i Nirvana fanno definitivamente decollare il fenomeno grunge grazie a Nevermind. Due anni dopo, Cobain e soci pubblicano In Utero, una produzione chiassosa, cambi notevoli d'umore all'interno del disco, accelerazioni, dissonanze, melodie che però sono clamorose. Le vendite furono infinitamente inferiori rispetto a quelle di Nevermind, ma ai Nirvana interessava esattamente zero. È probabile che il punto fosse ritrovare se stessi dopo essere stati troppo sotto le luci dei riflettori. Una delle canzoni che arriva da questo album si chiama Heart Shaped Box.

del suo sesso. Per cui, insomma, rimarrà sempre un po' questo dubbio, anche perché poi il bello delle canzoni è anche questo non essere del tutto penetrabili. Va bene, Archie Box su Radio Freccia e Nirvana che ci accompagnano verso la fine del viaggio del Crazy Train nel 1993, che spero sia stato di vostro gradimento. Ricordatevi di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con le nostre dirette e con tutti i nostri contenuti. Chiudiamo la grandissima, perché ci sono i Dinosaur Junior, altro gruppo che, insomma, raramente si sente in giro per la radiofonia, però noi qui ce li gustiamo in questa Star Chopping. Dopodiché vi lascio con Step, che vi porterà con sé fino alle 22. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinemeto and always leave rock and roll. Say it's not okay, but we

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Ma perché? Ma perché cominciare? Ecco, ora sono le 20. Dai, adesso sono le 20 e quindi possiamo cominciare. Perché comincia così, infatti, la prima ora di Rebellier, la casa di cura più grande che ci sia, che apre in questo momento, rimarrà aperta fino alle 22. Di questa sera con Step qui al microfono, quindi vi ricordo velocemente che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, il numero di telefono per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366 663 4466. Ricordo anche che giovedì sembra da ridere questa storia qua, le marchettate, no, però ragazzi, giovedì ci sarà la rubrica dedicata alle cover dalle 20 alle 22 per l'appunto. Adesso possiamo cominciare con Beautiful People, Marilyn Manson. Ho tante cose da dire su questa canzone in realtà, ma approfitto per ricordarvi che il reverendo sarà in Italia in questo 2026, l'11 luglio al Ferrara Summer Festival, il 13 luglio a Bari e il 14 luglio a Roma. Ah, dette queste cose, siamo Radio Partner.

0: The Beautiful People, Marilyn Manson, il reverendo, così abbiamo cominciato questa prima ora di Rebel. Elena che dice, noi saremo lì a vederlo, Eli e Davide, ora però, quale poi delle tre date? E sarebbe interessante anche sapere questo.
1: Ciao Stai, la mia vicina non ha capito bene il numero di telefono di Radio Freccia. Quindi se permetti lo ripeto io.
0: Va benissimo.
1: 366 663 4466 Radio Freccia. Solo per messaggi.
0: Radio Freccia.
1: Ciao.
0: Mi è piaciuto anche Radio Freccia. Io Faustina ti adoro, tu lo sai che ti adoro. Non ci sono altre parole, ci sto provando a pensare, a creare delle parole che possano identificare la stima che provo nei tuoi confronti, ma bisognerebbe inventarla.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20 e 11 minuti. Allora qua tanti messaggi per Faustina, tra poco li ascoltiamo, ma prima devo per forza di cose ricordarvi una roba importantissima, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Speciale Contest. E come di consueto, di solito dopo una citazione del genere, beh, arriva la band in questione, ovvero gli Scorpions. In questo caso Wind of Change è una canzone importante, ragazzi, perché arriva subito, in realtà durante, cioè in contemporanea, no? La perestroica. Ce l'ascoltiamo, Wind of Change. Già il titolo dice tutto di quello che stava succedendo in Unione Sovietica.

0: Ragazzi, Wind of Change di Scorpions. E vi ricordo RTL 102.5 Play Special Contest. Potete trovare, cioè potete provare a vincere ad essere selezionati per avere poi i biglietti del concerto degli Scorpions, che altrimenti potete comunque acquistare in maniera regolare. E come dicevo prima, però, c'erano dei messaggi. Volevo dire una cosa a Giulia, che dice: ma Giustina, un abbraccio forte. Non è Giustina, è Faustina, vero? Anche se Faustina la Giustina, no, non suona bene. Prego, prego, Faustina, dimmi. Ogni volta
1: grazie,
0: che sbatto la mano,
1: grazie, troppo gentile. Sei Erneo di Radio Freccia.
0: Esagerata. Aspetta che devo provare a tirare un altro colpo al tavolo. E vedi, sì, niente, si incanta il computer, è bellissima sta cosa. I potenti mezzi di The Darkness, ragazzi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 25 minuti, questa prima ora di Rebel Yell con Step qui al microfono. Ascoltiamo.
2: Molto interessante constatare che siamo passati da Bob Revenant che aveva Viola a Step che ha Faustina. We love Faustina.
1: Sempre brava.
2: Bye Faustina, you are the one.
1: Brava, sono d'accordo. Ciao Faustina, deve essere invitata alla tua trasmissione e poi merita un premio perché io se non la sento sono triste. Cristina da Novara. Quante volte però l'ho detto che alla fine è così, quasi ti ci abitui, un po' come la voce di un conduttore radiofonico, no? Ti ci abitui poi ad ascoltarla, addirittura a volte quando non c'è cominci a perdere l'orientamento, quello che è anche semplicemente l'orario, capito? Se poi ovviamente non ce l'hai sott'occhio. E io continuo a sbattere la mano sul tavolo scordandomi che qui salta tutto ogni volta. Counting Crows.

0: Mr. Jones, Counting Crows. Ragazzi, tra poco c'è tanta roba. Anzi, ve lo dico, in realtà c'è tanta roba durante le due ore proprio di Rebellia di quest'oggi. Pertanto approfitto per ringraziare South to Fauno. Essendo una rubrica, la scaletta viene fatta proprio nell'ufficio di programmazione da South to Fauno. Prego!
1: Allora, sfrecciati, io sono Beatrice da Londra, ma sono originaria della provincia di Lecco, e quando sento Faustina è come essere a casa, quindi adoro Faustina. Faustina, we love you, da Londra.
0: Cioè, Faustina, adesso, non per dire, ma da Londra, da Londra, cara Faustina. Qua mi sa che stiamo arrivando a quel punto in cui o vieni a un concerto con me e facciamo gli splendidi in giro, oppure vieni qui in onda e ci facciamo una trasmissione in coppia di due ore, minimo di due ore, minimo.

0: Radio Freccia.
1: Ragazzi, alle 20:38 minuti ve l'avevo detto che comunque sono due ore belle piene, belle toste. Infatti andiamo gli AC/DC con la canzone del 1977, quindi in questo caso parliamo di Bon Scott e parliamo di Rosie, questa donna con cui lui ha vissuto questa avventura di una notte, una donna obesa e body shaming potrebbe essere, ecco, diciamo così, dicendo che nonostante il peso però è stata una delle amanti più talentuose, una delle amanti migliori che abbia mai avuto. Oh, la lotta Rosie, alla fine ci ha fatto

anche una canzone su questo. ACDC.

Charlotte Rossi, ehi sì, sì, che te lo dico a fare, ragazzi. Senti l'odore proprio degli anni 70. Comunque, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia, e lì potete trovare tutti i programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, le rubriche come il Crazy Train di Wally, che è andato in onda poco fa, praticamente esattamente, beh, oddio, più di 44, è terminato 44 minuti fa. Però lo trovate sull'app, ragazzi, così come anche le rubriche poi di Rebel Yell. Adesso fra poco, ora ci sono i Red Hot, ma fra poco ci sarà una canzone che in un modo o nell'altro, secondo me, fa parte della storia di ognuno di noi. Una di quelle canzoni che tu puoi ascoltare e riascoltare nonostante sia una power ballad, ma non ti annoia mai. Tutto questo però fra poco.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 20:51 minuti. Siamo giunti al termine di questa prima ora di Rapegliel, ma come dicevo adesso c'è una di quelle canzoni che in un certo modo entra a far parte della storia della nostra vita, perché secondo me ognuno di noi potrebbe associarla a un momento della nostra vita, per l'appunto, un episodio, un evento che accade. È una canzone del 71. Nuovamente ci troviamo negli anni 70. Prima era verso la fine, adesso è verso l'inizio, dove c'è questa band che decisamente spopola. Non è mai diventata un singolo, non lo è mai stato. Nonostante tutto, però, le radio all'epoca passavano in continuazione questo pezzo ed era una canzone di quelle richieste dalle persone, una delle più richieste in quel momento. Stairway to Heaven, i Led Zeppelin. Chiudiamo così questa prima ora di Rapegliel.

0: way to heaven.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Walk time.
3: Le 20:59 minuti, ma ormai mancano 3 secondi alle 21, perciò possiamo dire che sono le 21, quindi comincia la seconda ora di Rebeliel con Steppe qui al microfono. C'è da dire che dopo le Zeppelin, ma non dopo le Zeppelin, dopo Stairway to Heaven è veramente difficile andare avanti, perché a parte i brividi, la pelle d'oca che ti metti, se l'ascolti per bene, nota bene, l'ascolti, non la senti, ma se l'ascolti per davvero, secondo me è normale avere la pelle d'oca. Poi, guarda, voglio vedere, voglio provarci al 366-6634466, voglio vedere se c'è qualcuno in ascolto in questo momento che può dire a me questa canzone non piace. Giuro, non verrà giudicato, ma anzi, cercheremo di capire poi le motivazioni di questo, però non verrà giudicato. Ma è proprio una curiosità che ho, e che credo che Stairway to Heaven sia uno dei pezzi, è uno dei brani proprio è perfetto, cioè è difficile trovare qualcuno a cui non piaccia, ma quindi sono molto curioso. Adesso invece partiamo in questa seconda ora di Rebeliel con gli Who, Papa O'Reilly.

gli Who in apertura di questa seconda ora di Rebeliel. Allora, c'è una persona, Dave da Domodossola, che mi ha insegnato una roba, mi ha raccontato una cosa che non sapevo e sono andato a controllare, è vero. Perdonami, Dave, non è che... Mettimi nei miei panni, riceviamo tanti messaggi, è normale poi fare un controllo sulla veridicità della cosa. E in effetti è così, quindi chapeau a Dave da Domodossola. E ci sto troppe di cazzo in questo nome. Comunque, ciao Step. Sapevi che Roger Daltrey faceva parte del cast della serie, nota bene non del film, ma della serie di Highlander? Semplice curiosità. È vero, stavo leggendo, è uno degli amici del protagonista di Duncan MacLeod, che sì, è vero. Cioè, è Roger Daltrey, è vero. È vero, ragazzi. Questo non lo sapevo, quindi grazie.

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 14 minuti di questa seconda ora di Rabeliel. Prego, Bove, prego.
2: Credo che Stairway to Heaven sia bellissima, anche se detiene il record di canzone più bannata negozi di strumenti musicali, perché tutti provano a farla e l'hanno bannata. Credo che al secondo posto ci sia Smoke on the Water dei Deep Purple.
1: È il primo.
2: Record. Bove.
1: Sì, mi ricordo. Ogni tanto uscivano delle foto sui vari social di alcuni negozi di musica dove avevano proprio il bigliettino col divieto di suonare Smoke on the Water di Purple, però anche questo è ingiusto, cioè d'altronde se io so suonare, magari sono no, non ignorante, come si dice, sono novizio dello strumento, è l'unica cosa che so fare, cazzo me lo impedisci, scusami, diventa difficile poi. Moby, Porcelain.

0: Porcelain, Moby. Adesso c'è un'altra canzone di quelle un po' movimentate. Allora, Step, porta un bacio come scusa a una donna che non vedo più da 2 mesi. Fallo con dolcezza e passione. Vabbè, detta così sembra che me la debba limonare, però tra l'altro non hai scritto chi sei, non hai scritto il nome della donna, amico mio, amica mia, che dobbiamo fare? Cioè, mi metti un attimo in difficoltà, poi mi metti in difficoltà comunque, queste cose, facciamole in privato. Per il resto, a proposito della domanda fatta prima.
1: Sono Maurizio, il re del Rioristano, ciao.
0: Ciao Maurizio.
1: Ma scherzi, ma questa è musica?
0: Parlava di Star Wars.
1: No, suore e basta.
0: Cioè, pensa, io potrei censurare il tuo messaggio e interromperlo qua. E avrebbe un significato.
1: Poi suore e però... basta per sempre. Questa non è musica, questa è... ma che cos'è? Ma che schifo. Dio mio, ho i brividi, i peli alti quanti. 3 centimetri.
0: Sai, non c'era neanche bisogno di
1: censurare. Siete grandi, siete migliori.
0: Ciao Maurizio. System of a Down, Protect Land.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Radio Freccia.
7: Alle 21:29 siamo giunti alla metà di questa seconda ora di Rebeliel e c'è un assist per ricordarvi che giovedì ci sarà la rubrica legata alle cover. Perché? Perché stiamo per ascoltare Fever, la versione di Elvis Presley, che in realtà cioè la versione del 1960, ma in realtà è una canzone del 56 di Little Willie John. Tra l'altro coverizzata da tante persone, una di queste era Elvis, per l'appunto. L'album era Elvis Is Back, cioè l'album che è stato fatto subito dopo il congedo dal servizio militare. Poi, al di là di questo, c'era questo messaggio. Ci abbiamo il tempo, sì. Ciao Titania, stanotte dico addio ai 40, passo ad un livello di saggezza successivo. Gli auguri me li fate domani, eccetera, eccetera. Ora, raga, un orologio. Cioè, noi lo diciamo, credo, almeno 6 volte all'ora, l'orario. Cioè, perché? Maledizione.

Weaver, Elvis Presley, abbiamo superato la metà di questa seconda ora. Scusa Stefano, non era voluto, te lo giuro, convinto che fossero le 10, non l'avrei mai scritto. So cosa ne pensi a tal proposito, perdonami. Ma il discorso è perché non ascoltate! Lo veramente siamo costretti. Cioè, guarda, se c'è una cosa che mi sta sulle balle di questa lo dico apertamente, caro direttore, è il fatto di dover ripetere l'ora ogni 30 secondi, praticamente. È l'unica cosa che mi infastidisce, ma lo dobbiamo fare. Perché poi mi dici convinto che fossero le 10? Non hai scusanti. Però comunque tra poco arriverà anche Titania. Questo sì, questo è vero. Comunque c'è lei quest'oggi. Fantastic Negrito, ragazzi. Sono le 21:34.

0: Radio Freccia.
1: Alle 21 e 41 minuti, abbiamo superato la metà di questa seconda ora, quindi si va verso la chiusura. Alberto, prima di
2: presentare. Ciao Fra, ciao Tobia, sì, certo. È sempre un piacere svegliarmi la mattina e guardarvi. Grazie sempre per il buongiorno, grazie.
1: Comunque, grazie Alberto per queste cose, per il resto, ragazzi, la canzone è bella. Era nata come colonna sonora di un film, Romeo is Bleeding, che poi è stato tradotto come Triplo Gioco del 93. Nasce quindi come colonna sonora. Poi i Bon Jovi, dopo aver visto il film, si rendono conto che è una cacata questo film qui e quindi decidono di tirarsi indietro da questo discorso. Poi verrà pubblicata l'anno successivo sotto consiglio di un amico di John Bon Jovi, che dice: oh, vedi che Always è bella come canzone, quindi merita di essere comunque fatta ascoltare al pubblico. Infatti, Always.

0: Disco Limone di questa sera, Always, buongiorno, mi è uscito proprio, Disco Limone di questa sera, buongiorno, vai, però è così.
1: Ma Step, questa non è canzone, è canzone, è una limonata, Sunrise.
0: Lo vedi, lo vedi. Ma poi ci sta comunque, magari dopo cena, no, per mandare giù tutto, un bel Disco Limone ci può stare, dopo una roba cipollosa, vabbè, per il resto... Ragazzi, l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia e per ascoltare i vari programmi che magari sono già andati in onda, quindi le varie repliche per quanto riguarda poi tutte le varie rubriche le trovate lì nella sezione repliche.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21:52 minuti. Siamo in chiusura di questa seconda ora di Robegliel per quest'oggi. Ovviamente l'appuntamento è rinnovato a domani dalle 20 alle 22 e poi ricordo, domani sarà mercoledì, ma giovedì ancora una volta ricordo che ci sarà la rubrica legata alle cover per due ore, qualora poi fosse possibile per voi essere lì davanti alla radio o al cellulare o davanti al televisore, e per l'appunto l'app è un utile metodo per poter poi seguire dopo. Per il resto siamo in chiusura con John Lennon prima, Linkin Park subito dopo con Lost e adesso però Stand By Me. A proposito di vedi come poi tutto torna. Ciao, voglio

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è martedì sera, 5 maggio 2026. Sono le 22 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, quella versione settimana dove la vostra Titania qui presente chiaramente è di passaggio. Quindi questa settimana la passeremo insieme tutta quanta e fino alla domenica. E poi dopo invece tornerà anche Cassidy qui ai nostri microfoni. Intanto io vi invito al 258 del digitale terrestre 738 di Sky. Ci sono i Metallica. Fox.

0: The Memory Remains, Metallica, qui su Radio Freccia, di Lune e di Marte con Titania sulla Luna si riparte. Un salutone a voi sfrecciati all'ascolto, Ila!
1: Ma buonasera Titania, allora nel ricordarti che tutti siamo di passaggio. Ti auguro una buona serata, ciao ciao.
0: Sì, però come sei inquietante con questa cosa, insomma, salvo, dai, ciao Faustina.
2: Ciao Titania,
0: un po' di allegria.
2: Ben ritrovata, radiosa serata a te, a tutti gli sfrecciati, con un abbraccio grandissimo.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Kingfisher, The Blade, qui su Radio Freccia in questo martedì 5 maggio 2026. I Kingfisher fanno parte di quelle band che non sono uscite proprio recentemente, che però non sono mai diventate delle super band a livello mainstream, quantomeno, no? Ma con questo album devo dire che si stanno facendo rivedere e soprattutto rivalere, tant'è che anche noi li abbiamo messe in top 20, proprio perché hanno un sound decisamente accattivante e piacciono molto a tutti coloro che amano un po' anche le sonorità della musica folk. Arrivano gli Oasis qui su Freccia, questa è Don't Go Away.

Don't go away, gli Oasis, qui su Radio Freccia. Allora, per quanto riguarda i Kingfisher, non so se magari tutti quanti sapete che in inglese sostanzialmente Kingfisher sarebbe tradotto in italiano il martino pescatore. Avete presente quegli uccellini carini, azzurri, con la pancia gialla, il beccuccio lungo? Ecco, il martin pescatore è il Kingfisher, una famigliola composta da uccellini di piccole dimensioni o medie dimensioni, proprio dei colori super super vivaci, carinissimi. Andateli a cercarli, cioè mi viene proprio voglia di fargli le coccole. Grazie Kingfisher.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma, ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026, Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnldditalia.com. Radio Freccia.
2: E un saluto ancora a tutti coloro che sono all'ascolto in questo martedì 5 maggio 2026.
3: Ciao cara Titania e buonasera a tutti gli sfrecciati. Titania, grazie della mitica musica che ci metti sempre e che ci fai ascoltare. Grazie.
2: Ma grazie a voi. E mi raccomando, andate a recuperare l'ultima puntata di Titanium Selection attraverso i nostri podcast.
4: Ciao e grazie per la compagnia. Notte a tutti.
2: Buonanotte, buonanotte. Allora, oltre a tutte le cose di cui potremmo parlare, quest'oggi è uscito in anteprima anche un qualcosina che riguarda i Rolling Stones, che invece in questo momento sono qui con noi con un loro grande classico, Brown Sugar.

Brown Sugar, Rhinestones, qui su Freccia, che non sono ancora pronti ad andare in pensione, ma figurati quando mai questi ci seppelliscono tutti. E dopo settimane di teasing, finalmente hanno annunciato l'uscita a luglio del loro nuovo album. Non oserei dire l'ultimo, dico solamente nuovo, Foreign Tongues. E adesso è uscito anche un singolino che si chiama In the Stars. Proprio oggi hanno dato insomma qualche informazione in più, una raccolta di 14 brani che arriva tra l'altro a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, che peraltro noi avevamo passato anche qui attraverso la nostra Top 20 con quel video con quella bellissima ragazza sulla macchina che faceva tutta una serie di capriole. Io ce l'ho impressa così, proprio sulla capoccia. Il nuovo singolo comunque lo trovate già online, se siete curiosi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: New York, Marmosets, qui su Radio Freccia, 22:38 minuti, dove siete in compagnia di Titania sull'ultima luna in questo martedì sera. Un saluto anche a Maurizio che ci ha raggiunto qui sulle nostre frequenze. Beh, proprio i Marmosets comunque sono una band molto molto giovane, al contrario di quello che ci chiede qualcuno al 366-6634-466, dice: ma Titania, conosci Danger Danger? Danger Danger sono un'istituzione, cioè, voglio dire, cosa stiamo parlando? Musica degli anni 80, il mio pane quotidiano, ma credo anche quello di molti di voi. Ma voi pensate a gente come i Marmosets che si deve confrontare con i Rolling Stones che nel 2026 escono con il X disco, non mi ricordo neanche che numero è.

Duty Evolution e Pearl Jam qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Insomma, questo ultimo album dei Rolling Stones, nel senso l'ultimo uscito, non l'ultimo che uscirà, include anche una partecipazione speciale di Charlie Watts, che chiaramente ci ha lasciato nel 2021, però qui dentro c'è una registrazione durante una delle sue ultime sessioni in studio, proprio prima della sua scomparsa. E non solo, perché al completare il tutto c'è anche una schiera impressionante di artisti ospiti, tra cui anche Paul McCartney, Robert Smith, dei The Cure, Chad Smith, insomma un botto di gente.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Florence Road, Hanging Out Too Dry, sempre dalla nostra Top 20. Abbiamo dei nomi nuovi, no, che girano, che gravitano all'interno del mondo del rock and roll, che invece chiaramente vede tra i suoi grandi nomi i Rolling Stones, che, come vi dicevo, proprio oggi sono usciti con questa notizia che il 10 di luglio finalmente uscirà quello che sarà il loro prossimo album. In realtà avevamo già avuto delle anticipazioni interessanti, perché prima dell'annuncio ufficiale di oggi hanno saputo alimentare anche con discrezione l'attesa proprio per questo nuovo progetto, che si era, dalla mia parte si dice, già nasato, no? Cioè già annusato, si sentiva già il profumo di questa uscita, perché prima di questo ci fu anche un'uscita in edizione limitata del brano Rogue and Twisted su vinile, un vinile con un'etichetta bianca sotto pseudonimo The Cockroaches, e circolando tra fan e collezionisti questa pubblicazione aveva già suscitato molto entusiasmo e anche speculazioni sul sound. Ad un certo punto, quando era uscito questo pezzo, che era introvabile sull'internet, che fossero piattaforme di streaming o tutto il resto, però qualcuno che è riuscito ad acquistare il vinile, perché era l'unico modo per riuscire a sentire questo pezzo, aveva fatto un video proprio mentre lo faceva andare, e avevamo trovato insieme questo video, ve l'avevo fatto ascoltare in super anteprima, ancora prima che potesse uscire sulle piattaforme, e c'è da dire che aveva già offerto un primo assaggio di quella che sarebbe stata poi l'energia esplosiva di questo album che arriverà, perché poi il risultato, la critica dice che è un disco dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile della band mentre si spinge in nuovi territori sonori e testuali. Io non l'ho ancora sentito, quindi mi rifaccio a quello che dice la critica, ma sono molto curiosa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: E sono le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo martedì 5 maggio 2026, occasionalmente. Ovviamente stiamo insieme fino a questa domenica. E allora intanto un benvenuto, un bentornato a chiunque sia nuovo o chiunque invece ci stava già ascoltando da prima. Qualcuno dice: tra poco mi trasformo in un Martin sognatore. Era il Martin Pescatore.

in realtà il Kingfisher, però ce la facciamo andare bene, una bella botta di sonno. Ma sapete che mi hai fatto venire in mente una cosa, ovvero che ultimamente mi ricordo tutti i sogni che faccio e sono tutti dei sogni terribili. Ma avrà un significato sta cosa?

0: E questi erano i Garbage con Cherry Lips o Go Baby Go. Grazie Salvo che mi dai una mano a spiegare i miei disagi mentali, no, notturni. Ciao.
1: Sì, praticamente se tu fai un sacco di sogni brutti è perché devi praticamente liberare la tua anima da qualche così angelo cattivo, quindi angelo. Devi andare nella città degli angeli a novembre, il 13 o 14 novembre, la città degli angeli, vedrai, poi sogni belli.
0: Certo, allora mi piace perché aveva tutto un filo logico, no? Città degli angeli. Ovviamente Salvo sta parlando di Los Angeles, del concerto degli Slayer dove faranno tutto Rain in Blood.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:13 minuti qui su Radio Freccia Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E al 366-634-466 ci scrive Dorotea, che dice: io penso che se mi ricordassi tutti i sogni che faccio resterei traumatizzata. In un mio sogno normale ci sono conigli che entrano dalla finestra, muoiono ed io, la mia migliore amica e Joseph Quinn li facciamo risorgere. Allora Dorotea, tu sei troppo giovane per potertelo ricordare, ma mi hai appena riportato alla mente uno dei traumi della mia infanzia, ovvero La Collina dei Conigli, un film, mamma mia, era un cartone animato, ok? Un bellissimo cartone animato che in realtà è uscito nel 1978, anche se io poi l'ho visto quando ero bambina, quindi qualche anno più avanti. Praticamente un film dell'orrore spacciato come cartone animato.

0: Oye, come va? Santana, qui su Radio Freccia.
1: Ciao Titania, sprecciati, Cristian. Mamma mia, cosa mi hai sbloccato. La collina di conigli, mi ricordo, e mi ricordo anche la fine. Vabbè, non la dico nel caso qualcuno la volesse vedere, però che angoscia. Cioè, altro che Remini, signora Fletcher e quant'altro. Ciao.
0: Mamma mia. Qualcun altro che dice la collina dei conigli, quello è stato un vero trauma infantile. Eh sì. No, cioè io non mi ricordo niente della mia infanzia. Cioè veramente ho dei buchi di memoria devastanti. Ma quello io ce l'ho piantato in testa dall'inizio alla fine. Cioè questo cartone animato per bambini che io credo abbia veramente traumatizzato più di una generazione.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
2: Radio Freccia.
3: Walk Time. 23 e 26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E io lo sapevo che dicendo la collina dei conigli vi avrei fatto riaffiorare quei traumi che magari finalmente erano un po' sotterrati.
4: Ma era veramente una porcheria sta collina dei conigli. Io mi stavo insieme in terza in quarta elementare alla scuola, io avevo il parete col videoproiettore e ci faceva vedere
3: maxi schermo,
4: tra cui sta roba la collina dei conigli. E niente, quando morivano sti cazzo di conigli che partivano, era un grande spirito, diciamo, ma affanculo, guarda, è allucinante.
3: Sì.
4: È meglio i Simpson o i Griffin.
3: Sì, ma era uno splatter praticamente.

Phil Collins. Take a look at me now, qui su Radio Freccia. Allora, mettiamola così. Io ero una bambina, ero a casa dei miei zii, che stavano ancora insieme, cioè pensate quanti dettagli mi ricordo, quanto questo cartone animato mi abbia traumatizzata, e avevo sentito parlare di Orwell, di 1984, ma non di La fattoria degli animali. Quindi, quando mi è capitato sotto gli occhi il cartone, ero con mia cugina, io lo volevo troppo vedere, no? Perché poi c'erano i coniglietti, carini coniglietti, animaletti adorabili, voglio vedere questo. Poi ho iniziato a piangere, dicendo perché? Perché? E poi è lo stesso effetto che fa questa canzone.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. C'è chi ci scrive al 366-6634-466. La collina dei conigli di Adams è un capolavoro. Tocca tantissimi argomenti toccanti, tipo l'esclusione dei diversi, il razzismo, il bullismo, parla della diversità, dell'essere escluso e cessato dei propri simili e di tanto tanto altro. No, ma io non metto in dubbio che La collina dei conigli sia un capolavoro. Certo, magari il cartone animato avrei preferito non vederlo quando avevo 6 anni. Ecco, perché se ancora me lo ricordo è solo ed esclusivamente perché questa cosa ha lasciato in me dei traumi che effettivamente dovrei portare dal terapeuta.

0: Pour some sugar on me, the Flappard. Qui su Radio Freccia anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Ciao Mattia!
1: Oh, c'è ragione, anch'io, mia mamma me l'aveva fatto vedere che ero bambino, Adesso mi ricordo a sprazzi, ma sono rimasto abbastanza traumatizzato. Forse è questo che ha creato la mia instabilità mentale.
0: Dici? No, perché effettivamente, cioè, io credo che un'intera generazione, addirittura un paio di generazioni, siano state traumatizzate dai genitori, dagli zii, dai parenti che mettevano questo cartone animato in televisione per placare i bambini con questo dolce film per bambini con i coniglietti. Invece no, cioè La collina dei conigli è un efferato film horror, cioè poi ha anche una potente allegoria dei tempi, è profondamente triste, chiaramente, assolutamente folle, brutale, che ha rovinato un'intera generazione di bambini del Regno Unito e non solo, però nel mentre ci ispirava anche ad osservare e agire su questioni sociopolitiche. Insomma, possiamo dirlo che è un vero capolavoro La collina dei conigli, soprattutto per l'epoca, cioè stiamo parlando di un film degli anni 70, un cartone animato degli

anni 70. Ciò non toglie però che fa male, cioè, fa male. Io adesso avrei voglia di rivederlo come gli emo una volta avevano voglia di tagliarsi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Vi ringrazio per questa svolta di questa seconda ora con la collina dei conigli, che in realtà è venuta fuori da Dorotea, che è giovanissima e chiaramente non ha la più pallida idea di cosa stiamo parlando, quindi Dorotea mi dispiace, però mi hai proprio dato il via e infatti vedi che non sono l'unica a ricordare traumatizzata questo cartone animato. Tu che poi dopo mi scrivi, vabbè ma allora Peppa Pig, le Barbie, K-pop, Demon Hunters, no Dorotea, davvero fidati. Guarda la collina dei conigli, anzi non guardarla, cioè io non voglio che tu rimanga traumatizzata, oramai sei grandicella, quindi magari non ti traumatizza. Ha traumatizzato le nostre generazioni, però, questo te lo assicuro.
2: Aspetta, un'ultima domanda, secondo te, no? Mia figlia di 6 anni che guarda con me e mia compagna gli horror e le piacciono. Dice che sto creando una futura serie al killer.
1: No, non credo. Però dovresti farle vedere la collina dei conigli. Questo, così nel dubbio traumatizzi anche lei, perché nessun horror fa male come la collina dei conigli, secondo me. Proprio perché tutti ci affezioni, no? Questi coniglietti sono carini, questi disegnini bellini, dolci, amori, coniglietti che saltellano in giro, poi tram! Ma no! Cos'è successo? Oh mio Dio, che cos'è quello? Ketchup! No, tata, è sangue! Come sangue? Ecco, di

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.